Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Studio Più Dance.

quando vuoi il sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo

se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
2: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: we can dance. Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più.
1: Eccoci! Radio Studio Più. È venerdì!
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Route 66.
2: Andrea Catavolo Show.
1: Andrea! È venerdì, signori!
3: 6-9 siamo qui!
1: Siamo!
4: Sei su Radio Studio Più!
1: E si sente che è venerdì, signori, buongiorno a tutti, buongiorno Italia. Venerdì 11 settembre, le 5.42. Si decolla, ciao Ara, buongiorno, Graziano L'Orso, Cristian da Belfiore, il Baita da Bergamo. Siete già operativi, Angelo da Paratico. Inizia il viaggio in questo venerdì. Dai che apriamo il weekend. Vediamo che si balla qui. Vabbè, partenza alla grande. Bel Polaris Dream. Biggio la Sirigaglia ben arrivato. Alzate il volume, signori, è venerdì.

0: 338 14 11 001. Lo sapete, un po' diesel, ma poi arrivano. Il picchio, vedi? Buongiorno picchio. Signori, Rex Anthony con Polaris Dream, ed eccoci qua ragazzi, era un piccolo assaggio della mezz'oretta che ci aspetta adesso, poi avremo i nostri tre momenti magici, assolutamente imperdibili, perché anche ieri è successo di tutto, quindi preparatevi, mettetevi comodi, scaricate l'app se siete in giro, oppure guardateci attraverso i nostri canali televisivi. Io direi di partire, che sveglia migliore c'è di questa. Il Gallinero, signori, il gallo canta, ci si sveglia. E si alza il volume, è arrivata Annalisa. Buongiorno Annalisa. 338 14 11 001. Ham ham ham. Iniziamo da Palazzolo sull'olio, già operativo. Oggi è venerdì. Di bolla, andate! Certo che c'è la sigla, a matti. Buon venerdì, René di Montichiari, ciao René. La voglia di weekend, il Gallinero.
1: Teglio con gallo che manda!
0: Levantate!
1: Levantate!
0: Bravi, andiamo! Daniel da Belluno, ben arrivato, Daniel.

Electronics e Jack, ben arrivati. Forza, tutti dentro, spargete la voce.

Gabriele e Francesco. Da piatte ormai dicono pool. Io capisco che è da piattelli, bravi. Pool. Pool. Andrea da Prevalle, grazie.

Siamo per salutare Ramirez. E arriva un pillolino adesso, e arriva un pillolino degli E-Type. This is the way, 1 minuto e 20 di goduria.

Salutiamo gli Type con il loro pillolino dal 94 e andiamo un anno avanti, 1995. Arriva lui, signori, l'uomo col baffo, sì, Scatman John. Ed è subito Selvaggi, signori, 1995. Guido da Bovolone, buongiorno.

Poi Renato mi dice in Folgaria 9 gradi, eh. E anche qui è bello freschetto stamattina. Da Gezzivi di Barbarano, Vicenza, buongiorno.

Marie. Pa pa pa. Siamo per salutare Scatman John e andiamo avanti col nostro viaggio. Rimaniamo nel 95, preparati, arrivano i W, Dancing with an Angel. Scrivono dalla capitale, ciao Pelà. Ah sì, sentite che cambio. Sentite che cambio. Foratevi i timpani.

Fatevi sotto. And it takes a long time for me to live another way. Tutti! Titolo da Vittoria, Sicilia, qui ci sono ancora 30 gradi, fa caldo. Salutiamo dottora Sicilia e Vittoria, ci sono già stato a Vittoria, posto meraviglioso. Ciao Tito. È arrivato Polverone da Morro Valle, dai vola.

sta consegnando il pane alle 5.40, musica a palla. Bravo. Nanna.

Signori, 338 14 11 001, il viaggio continua. Siamo per salutare W. E in arrivo c'è il capitano con Gin Lemon, signori. 1998. Arriva Gigi Dag. Pop the volume, signori, Gin Lemon. Senti là! Vai, capitano!

si vola. È venerdì. È arrivato Luchino, il contadino di Ravenna.

occhio signori, è Gin Lemon, quello capitano. Mamma cosa arriva ora ragazzi, occhio. Siamo per salutare il capitano e in arrivo ci sono i Mesh. Music. Mamma mia! So loud. I breathe deep in my chest. Spettacolo! My heart lighting a beat through the dark. Alzate il volume! Ciao Katia, alza il volume!

338 14 11 001, numero follia. Dai che apriamo il weekend, signori. Sono le 6 in punto. Tutto live.

c'è René che sta decollando. È arrivato anche Beppe da Savoia.

arrivato Augusto. Ciao Augusto. Occhio signori, adesso andiamo con la canzone cannonata per eccellenza, poi Ricky Leroy e poi ci raggiungerà il buon Franchino. Intanto andiamo nella tempesta perfetta, signori. Sandstorm, occhio ai bassi.

Signori, è venerdì. 338 14 11 001. Tra pochissimo il duo in console. Arriverà prima Ricky Leroy e poi ci raggiungerà il buon Franchino.

Ero spista pazzo. Ciao Giorgio. La cornata è dadda. Sul volume pargoli. Ce lo facciamo un altro giro? E a Papino? Facciamo un altro girino a Papino? Papina! È l'amore di Papina! Dai! Dai! Alberto da Castel d'Azzano, dai!

Occhio signori, siamo per salutare Darud. E il console arriva lui. Arriva il grande Ricky, signori. Ricky. Ricky a papà. Ricky Leroy. Il console c'è lui. Arriva lui. Arriva Ricky Leroy. E dopo, dalla sua nuvoletta arriverà anche Franchino. Signori, si vola. C'è Ricky, Ricky, Ricky Leroy.

0: lo vedo. Sta arrivando. Simone Latri, buongiorno. Sento che si sta ricongiungendo con Ricky Leroy, occhio. Equilibrio, sei pronto ad aprire il weekend da Lodi? Sta per arrivare Franchino! E ciò significa solo una cosa, che è venerdì! Ed eccolo! È arrivato insieme a Ricky Leroy! Eccolo lì, doppia coppia in console! Signori, ora possiamo urlarlo al mondo, signori, è venerdì! Franchino, facci sognare, apriamo il weekend! Dai!
1: Portami lì!
0: È weekend, sì, a magia!

0: facci volare!
1: Falli volare!
0: Luca da Bellinzago, è venerdì! Quando sentite Franchino il venerdì a quest'ora è perché apriamo ufficialmente il weekend. Vedi, grande Franchino. Sì, ora glielo chiedo, sì. Franchino.

0: magia.
1: Ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare.
2: Bravo.
1: Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del forum, gli amici di Milano,
2: gli amici della nostra mezz'ora.
1: Gli amici.
2: Bravo.
1: Sì.
0: Il grande Franchino che apre ufficialmente il weekend. Lo sapete, quando c'è lui significa che è venerdì. Ci dà la benedizione per il weekend. Intanto è arrivato Carlo dalla Vis. Signori, le cannonate torneranno lunedì, puntualissimi come sempre, qualche minuto prima delle 6. Domani e sabato vi ricordo che saremo in replica, come sempre anche in TV, quindi ci potete guardare ragazzi dalle 6 alle 9, mentre domenica con il nuovo orario in replica, come sempre anche in TV dalle 8 alle 10. Andiamo in pubblicità ragazzi e poi si parte con la follia, e state lì.
3: Andrea
4: da tavolo
3: show
4: su Studio Più.
5: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: siamo nel 1987 qui, T-Pau con Heart and Soul. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati su Radio Studio Più. Questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Gadavolo Show. Fino alle 7, poi dalle 7 alle 9, con Andrea Gadavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro, mentre siamo prontissimi con il primo dei tre momenti follia successi ieri. Siete pronti? Andiamo!
1: Andrea
2: Gadavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: John Cena, non è quel il wrestler attore John Cena?
0: È John Cena, Cena.
3: Vabbè, Cena, è scritto Cena però no.
0: È scritto Cena.
3: Vabbè. Pensa che lo stuntman, quello che si butta al posto suo, che fa tutte le capriole, le cose, si butta, si ietta, è uguale a lui, è uguale. Sembrano sputati, cioè John Cena e John Pranzo.
0: Mamma mia, ti prego.
3: Veramente, cioè, no, è più John Cena lo stuntman che John Cena, cioè diciamo John Cena stuntman e John Cena, lui è John aperitivo, perché non Cena aperitivo non, è meno gonfio, meno grosso. Vabbè, andiamo avanti ragazzi. John Cena è un attore, signora wrestler, che ha iniziato con wrestler e poi ha fatto l'attore, o prima ha fatto l'attore e poi ha fatto wrestler.
0: No, prima, insomma, prima
3: vabbè,
0: wrestler.
3: È uguale, non importa a nessuno, se non scienziato, dai.
0: Scienziato,
3: sembri il coso. Sai chi sembri stamattina? Il Kamagoji lì, come si chiama? Il Tamagotchi, il Tamarindo lì, come si chiama?
0: Tamagotchi,
3: quello cos'era? Un computerino piccolino.
0: Sì, un computerino, tu dovevi dargli da mangiare, dovevi pulirlo, dovevi fare tutto.
3: Ne ha comprati 10 lui, pensa, incredibile. Lo svegliavano tutte le ore, alle 2, alle 3, alle 4 di notte, ma lui era contento. Mamma. Tu più pensieri c'hai, meglio stai, vero?
0: Ma no.
3: Lascia stare. Io invece me l'avevano regalato, ma svegliato alle 2 di notte, la seconda volta che mi ha svegliato di notte, l'ho preso, l'ho seppellito in giardino. Sono passati 20 anni, quasi vado a scavare, magari ancora lì, ho fame.
0: Ma
3: che ne sa, magari la tecnologia ci seppellirà tutti, e invece ho seppellito io la tecnologia. Va bene, allora buongiorno, ben trovati, chi vi parla è Andrea e dall'altra parte c'è Ugo. Chi siamo? Due scappati di casa, ragazzi, non vi aspettate cose folli da questo programma, cioè cose folli sì, ma cose coerenti con la realtà no, siamo scollati dalla realtà completamente. È un film di fantascienza, diciamo, è un programma di fantascienza. Allora aspettiamo il terzo, che a volte arriva, a volte non arriva, cioè è come quando fai le corna a tua moglie, no? Oppure la moglie che fa le corna al marito e tuo marito non lo so, a volte viene, a volte non viene, non lo so se rientra, capito? E tu vivi con l'ansia, con l'angoscia. Non era meglio spendere 50 euro per un motel, scusate, no? A casa tua mi fai venire. No, ci sono le donne che sono fissate, no, vieni a casa mia, ma sei sposato, ma non c'è mio marito. Oh, capito, ma può tornare però. Vivere con l'ansia, con la carogna sopra il letto, no, non va bene, ragazzi. Comunque buongiorno ragazzi, buongiorno e bentrovati, buongiorno. Se volete mandarci messaggi 338 via

0: in processione.
1: Mamma.
0: Innamorarsi. C'ho jeans che mi tira, ragazzi. Uno ha scritto: Ugo sembra il Furby. Vi ricordate il Furby?
2: Qual era?
0: Il Furby. Lui è Schifidol più che Furby. Lui è lo Schifidol. Quello che sbattevi contro il muro. Che meraviglia. E la mamma: ehi, soppittati i muri. Non rimane la loro, mamma. Butto quella cosa che ti sbatto io contro

0: soldi, non... La canzone è bella, ragazzi, perché poi gli artisti si mettono là a pensare le canzoni, non capisco perché pensano sempre cose tristi, cioè della serie. È vero che l'artista viene stimolato dalla tristezza, dall'ansia, dal fatto che è lasciato, e tanta gente viene lasciata, quindi loro si immedesimano in tutti quelli che vengono lasciati, dici, sono stato lasciato anch'io, quindi cosa ho provato? E scrivono, forse non ci vedremo più, mi sento solo, vorrei sbattere la testa contro il muro, senza di te non vivo, tutte cose così, no? E la gente che è triste diceva, madonna, che bella canzone, certo. Ma se sei allegro non puoi accettare una canzone del genere, il tuo cervello la sputa fuori, la sputa. Va bene, allora, Catavolo, ma perché non commenti mai quello che ti scrivo sulle suocere? Perché sei cattivo, ce l'ha con la suocera a morte, cambiala, voglio dire, cambia la suocera, non l'ho capito, mi scrive sempre cose cattivissime, mia suocera così, mia suocera cos'ha, mia suocera fa, dai, porca miseria, fatti leggere la mano o le carte. Allora, io una volta mi sono fatto leggere le carte da una cartomante e mi ha detto, tua suocera avrà un incidente. Io ho detto, vabbè, questo lo sapevo, ma dimmi se la polizia mi scoprirà. Non me l'ha detto, cioè, voglio dire, c'è una cosa più importante. Va bene, allora andiamo in pubblicità, che è meglio. Sto scherzando, suocere, siete come dice il pepe sulla ferita, diciamo, ma dai, il peperoncino sulle ferite.
1: Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Andrea Catavolo Show.

0: Eccoci, ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, se vi siete appena sintonizzati, questa è Radio Studio Più con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, l'ora, per chi non lo sapesse, che precede poi l'inizio della diretta con Andrea Catavolo e dopo ci raggiunge anche il buon Achille Ferrari fino alle ore 9. Allora, il primo momento lo abbiamo non solo riascoltato ma anche rivisto, spero per voi che abbiate scaricato l'app e poi chiaramente sui nostri canali televisivi e poi solo l'Andrea Catavolo Show per chi ha Sky sull'809 GoTV Channel. Andiamo in pubblicità, ragazzi, e poi secondo momento in arrivo. Andiamo, state lì.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely, don't believe it.

0: aprire Destiny Child, Independence Woman. Rieccoci, ancora buongiorno, ben ritrovati oppure ben sintonizzati. Questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, ancora una mezz'oretta e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Questa mezz'oretta abbiamo ancora due momenti, uno adesso e l'altro poi subito dopo la pubblicità. Avete scaricato l'app, mi raccomando, fondamentale poi per seguirci in diretta, soprattutto fino alle ore 9, e anche per rivedere le nostre perle, i nostri momenti, e soprattutto le nostre repliche del sabato alla domenica sono tutte in video, quindi ci potete anche guardare poi comodamente da casa o tramite l'app. Secondo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Superman, è arrivato il vero Superman.
4: Lui. Chiaramente la S non entra sul petto, si vede uno scarabocchio, ma non si capisce se è una S, può essere qualsiasi lettera, capito? Perché essendo magro, lui è più magro di fronte che di profilo, pensa. C'è una roba.
5: Ascolta, io sono atletico.
3: Ascolta, io sono atletico. Ok? Io sono atletico, guarda che polpacci, guarda che gambe che c'ho, guarda che gambe.
5: Io sono.
4: Ma parla mia che.
5: Ma io sono. Io sono uniforme.
4: No, non sei uniforme, c'hai
5: le gambe storte. Sei trista, ma
4: allora le gambe sono storte. Le gambe sono storte, sono più grosse del busto. Come fai a essere uniforme? Non sei uniforme. L'uniforme è quello che diciamo è uniforme. Lui è uniforme, è una palla, vedi? Lui è uniforme. Tu non sei uniforme. Vai, lascia
3: scusate,
4: stare.
3: Scusate ragazzi, lui non è uniforme, lui è a 90 gradi.
4: Non l'ho capito.
3: Uniforme, sull'uniforme si mettono i gradi, no?
4: Ah.
3: Questo era un po' difficile.
4: Ah, no, poi 90 gradi, e potevi dare un'altra gradazione.
3: E quale?
4: I gradi, lui è maresciallo, capito? No, è appuntato.
3: Ma la battuta era sui 90.
4: Ah, sui 90, vabbè, non l'ho capito, fa niente, non, lascia stare. Non, volevo essere pignolo, scusa, hai ragione. A proposito di pignoleria, mi dicono sempre che io sono pignolo, ma io non è che sono pignolo, io sono onesto con me stesso e con gli altri. Perché stai ridendo?
5: No.
4: Perché ride? Perché la scimmia ride qua?
5: No.
4: Ti mancano i piattini, ti mancano.
5: Aspetta. Vabbè, guarda che io, allora, beh, io.
6: Ragazzi, veramente, c'è una roba incredibile, c'è questo, ma è italiano questo?
3: È italiano.
6: È italiano.
5: Ma tu sei mica...
6: Ma perché non gli fate attraversare la pista di Monza mentre parla? Mentre sfrecciano le macchine, ma chiedere anche lui l'amore della macchinina, dai.
3: Scusa, ma chi è?
4: Andato. Va bene, allora Catavolo, ma tu sei credente? Io allora credo, sì, credo, non professante, non professo, credo che ci sia qualcosa, un'entità, una forma, allora io a volte, no, non è che sto pignolo, però in alcuni quadri della chiesa, delle raffigurazioni, Gesù c'ha la croce. Adesso io non è che voglio essere pignolo, però insomma capito che già sapeva e quindi già se l'era messa al collo, perché è successo dopo, no? E quindi a volte mi faccio queste domande strane, ma perché c'ha la croce? Cioè non deve ancora morire, cioè non è strana la cosa, no? Non ti fa strano?
3: Ma secondo me era già morto e poi come simbolo c'ha la croce.
4: È risorto.
3: Sì.
4: E girava sempre.
3: Sì, girava.
4: Con la croce attaccata.
3: Allora sì.
4: Però è come se uno viene ucciso, che ne so, a pugnalate e poi va in giro col pugnale, capito?
3: Certo.
4: Cioè mi fa strana sta cosa, capito? Però sono credente, sì, credo che ci sia qualcosa di potente. Un Ugo enorme, che ne so.
3: Un Ugo enorme.
4: Oppure un UFO, magari, che diciamo. C'è Mazinga, magari. Chi te l'aspetta? Mazinga! Lì sarebbe o Venusia, bella con le tette che gli partivano, i missili tettonici. Va bene, non lo so ragazzi, credete in quello che volete, io credo in Achille, ragazzi, quindi non credo in Achille. Devi fare dei giri per consegnare la spesi Carlo stamattina?
5: Yes,
4: bello, sono contento per te, bravo. Continua se vuoi, continua. Stavi continuando il discorso?
5: No, stavo dicendo, sì, perché mi chiedo.
6: Ma parla sempre così, ragazzi, ma non ci capisci niente, dai, mi hai rovinato,
4: No, ma tu sei come le rovine, quelle, le rovine Maya, sei. Vabbè, le rovine romane, capito? Cioè. Tu dovresti andare in giro, parlare un po' così, la gente rimane stupita. Dice, ma è una rovina quest'uomo. È una rovina. È venuto che andate in giro a Pompei, andate in giro.
6: Bastava.
4: invitate Achille a casa, lui fa un mezzo. Che bella rovina, capito? Finisci.
5: No, ti stavo dicendo che voglio fare. Vado a così a stizzicarlo.
4: Sì.
5: Vado qua alla Spezia d'Oro, vado. Faccio Cala d'Or, sì. Vado al quarto spirito qua all'Ido di Nonato, poi
4: sì. Tutto il giro ci vuoi dire?
5: Faccio diverso, te lo dico, è andato.
4: Andiamo avanti, ecco,
5: visto che vado a destra e a sinistra con spizzicarlo, vado, ne approfitto, vado a ricordare che cosa, che se qualcuno avesse, se qualcuno ha o se qualcuno conosce, hai un amico che ha,
4: lascia stare, non fare la marchetta, perché devi fare la marchetta? Ti ho chiesto solo se facevi il giro delle consegne, okay, basta. Fa la marchetta sempre. Andiamo avanti. Allora, qualcuno riesce a vederci sull'app schermo intero. Ugo, dimagrisci un attimo. Saltella un attimo, perché non riesci a vederci a pieno, capito? Adesso gli tagliamo un pezzo di chiappa, vediamo un po'. Un po' di pancia. Tira dentro l'aria, così ci vedi? Ah. Forse così? Sì, rimane così.
1: Andrea Catavolo Show.
7: Su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: non voglio più amici, voglio solo nemici. Grandissimi Lit FIBA nell'epoca d'oro, negli anni d'oro. Ragazzi, andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. State lì, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
6: Un giorno mi disse un vecchio saggio.

0: Breaking Me. Ed eccoci, ci siamo ragazzi, manca il terzo momento che andremo tra pochissimo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, e poi la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea Catavolo e dopo ci raggiungerà anche Achille Ferrari, quindi mi raccomando qua prendete, non solo ascolterete il momento ma prendete carta e penna perché parliamo del nostro tour teatrale, quindi occhio, occhio alla penna, state lì.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
0: Paranoia!
3: Mamma mia, l'hai spaventato!
0: La paranoia!
3: Ma quale paranoia?
0: È questo che canta la paranoia!
3: Non l'ho sentita la canzone, non l'ho sentita!
0: Perché questo è? Flamenco paranoia!
3: Sai chi sembri? Sì. Quelli del mercato di Bari!
0: Mi domo dell'Aliep, signor! Do gli rocchi! Ma dotto sti un vibrion! Do l'angiste un vibrion!
3: Fa tutte e due le parti, capito? Cioè, è un attore incredibile, sì. Fai la signora che vuole i calzini, vai, vai, vai!
0: Ehi, giovane! Quando stanno i calzini? Signora, stanno 4 euro al paio. Che significa al paio? Che sono 4. E quando ne volevo 5, signor.
3: Hai sbagliato la parte, però fa niente. Non
0: sì,
3: è...
0: sì,
3: ti sei confuso un altro. Però già, bravo, insomma. Vuoi farlo anche tu? Vuoi farlo? Ma è invidioso, è invidioso. Vai, vai, vai, vai.
4: Ah, sì,
3: vai.
4: Allora,
3: mercato di Brescia, vai.
4: Mercato di Brescia.
3: Uguale. Uè, signor. Certo, uguale. Non è che...
0: Perché no. Sono quelli di Bari.
3: Beh, certo, non è che... Vai, vai, vai.
5: Cocco bello!
3: Cocco bello! Hai i calzini, cocco bello!
5: Calzini.
3: Ma che sei sulla spiaggia?
5: Calzino.
3: Ma che sei rincoglionito veramente!
5: È arrivato l'uomo del calzino, ripara calzino, hai calzino bucato, te lo riparo!
3: Aspetta, ferma il cervello!
0: C'è la bancarella!
3: Allora, tu c'hai la bancarella al mercato, non ripari niente!
4: Non ripari il calzino!
3: Che fai, ripari i calzini?
4: Oh.
3: No, ma è scemo!
4: C'è la bancarella!
3: Sai quando tu sei al mare, che tenti di, da seduto, sulle sdraio, tenti di spostare, come dice, la sdraio, inclinarla un po' di più, no? Che matematicamente ti rimane il dito incastrato dentro, no? Un male incredibile! A lui gli è rimasto il cervello, cioè la testa gli è rimasta incastrata là, no? Perché si è piegato, scram, è rimasto lì. Ecco perché c'ha la faccia piatta anche.
0: Aiuto,
3: per quello.
0: Aiuto.
4: Attenzione, attenzione.
3: Oh, guardami, sei bresciano. Ma cos'è che non capisce?
0: Devi fare il dialetto bresciano.
3: Dialetto
0: che
3: bresciano che vende le calze a una signora,
4: la signora,
3: tua madre, capito? Tua madre gli risponde.
4: Ok, ok, ci sono. Aspetta, fai.
3: Ma cos'è che devi pensare? Cos'è che devi pensare?
4: Ma mi dici, ma è il personaggio.
3: Ma ragazzi, ma da solo un neurone, gae. Ma fatelo respirare, poveraccio. Mamma ragazzi. Quello non riesce neanche a spegnere le candeline della sua torta. Si deve far aiutare. Prima di soffiare, aspettate che mi concentro. Ma vada, vieni.
4: No, ma adesso sono
3: arrivato.
0: Oh, ma sapete una cosa? Giovedì la cazzo di ta mamma.
3: No. Ha detto che non gli vuoi vendere le calze a mamma.
4: No, ci sono. Bebete. Oh. E dai,
3: ma non sei in macchina!
4: Ma ti sei venuto tardi a lavoro, scusatemi!
3: Ma sei cretino, c'è il mercato! Tu hai la bancarella, sei fermo! Mamma ragazzi!
4: Stavo già mi disimando che c'è, avuto la tonne traffico.
3: Me le puoi mungere, per favore, me le puoi mungere! Me le mungi! Le ginocchia!
4: Ok,
0: certo.
3: Ma
4: per caso hai dentro il latte barista, quello che si può montare per fare il cappuccino?
0: Sta cercando di recuperare.
3: Adesso ho voglia di picchiare. Adesso voglio dimicchiarlo.
4: Dai,
3: no, lo faccio per gli ascoltatori. Quando fai queste battute da deficiente, dai fastidio. Sei come cosa? Un attaccato, capito? Sai quella zanzara che ti gira per tutta la notte, che ti fa un paiolo così, ti ha succhiato l'impossibile. Poi, siccome non ha abbastanza corpo per infilare tutto il tuo sangue dentro, vai in giro con le taniche. Vai in giro con le taniche e mette il tuo sangue nelle taniche. Tu la vedi che la mattina va via così. A fatica riesci a. Tu la prendi, vieni qua, Kite. Da morire. E ridammi le taniche.
4: Marisa, ascolta me, Marisa. Ignora perché. Anche gli è arrivati i calzetti, Marisa. Che sai che i neuf proprio. Adesso arriva un po' l'inverno. Queste che gli è bei posso le castagne, che bei queste che. Che sono le castagne.
3: Marisa è andata. Cioè, pure ancora con queste castagne. Marisa è andata. Cioè, tu devi fare il personaggio che gli vuole vendere le calze e Marisa che risponde.
4: Ok.
3: Ma okay. Veloce però! Marisa!
4: Franca! Franca, guarda che gli è appena arrivati i calzette!
0: Scusate, sono i vigili, siamo i vigili urbani, il mercato è chiuso.
3: Sì. Scusa, aspetta, che sta facendo Marisa che ha fatto un incidente. Ma questa è Marisa con l'Alzheimer, povera, col Parkinson. Marisa. Ma falla normale, poveraccia. Ma perché Marisa deve stare così?
4: Ma rispone.
3: Ok. Marisa si chiama tua madre, Marisa, no?
4: No, mia mamma è Rosanna.
3: E fai Rosanna, fai Rosanna.
0: Ma non devo vendere calza alla mamma.
3: Già, infatti.
4: Ma voi sei mette Marisa? Vabbè, scusa. Che arrivava dal jogging.
3: No, non lo confondete, ragazzi. Già dei problemi, cioè.
4: Ciao Franco. Allora, gli arrivati, sai i calzini? Marisa se te la fa chi? Sono appena andata a fare jogging. Cioè, mi devo tenere in forma perché sennò è come lei. È come lei che la urle. Franco, comincia a fare un po' di storie.
3: Non si capisce niente.
0: Cosa siamo fatti?
3: Ma infatti, allora, andiamo avanti, dai, lascia stare, dai.
0: Non
3: dai.
0: Devi solo vendere quelle carte.
3: Sei un attore finito proprio.
4: Ma scusami, c'è il venditore. Lascia stare. Marisa che arriva.
3: Ammazzati.
0: Allora, posso dire una cosa, per favore? Allora, sì. Guagno, volete vedere tutte queste cose?
3: No, non devi dire così. Perché se la gente pensa che a teatro faremo parlare Achille, siamo rovinati.
0: No, nel senso.
4: No, questo qua sarà il mercato che aprirà.
3: Il mercato. Lascia stare, Achille c'è, ma non parla. State sereni,
0: allora, tranquilli. Io, Achille,
3: lo mettiamo in un angolo del palco con una tavola windsurf. Lui la guarderà per tutto lo spettacolo. Che cos'è? Ma guarda, è colorata. Per un'ora e mezza farà questo.
0: Allora, comunque, Guagnol. Allora, 10 di ottobre siamo. A proposito, voglio dirvi che sono tre spettacoli diversi.
3: Allora, non è che sono diversi perché sono stati scritti in modo diverso.
0: No.
3: Sono diversi perché noi non facciamo mai la stessa, cioè questo spettacolo qua in particolare non ha un filo logico, non c'ha un filo logico, capito? Mi capisci quando parlo? Non ce l'ho con te, ce l'ho con l'ascoltatore. Okay. Quindi se venite, che ne so, a vederlo una volta a Mantova, poi rivenite a Rovereto, vedete un'altra cosa.
0: Esatto.
3: A Rimini un'altra cosa ancora.
0: Esatto. È sempre in work in progress, si dice, è tutto fatto al momento. Quindi, ragazzi, non aspettate più di tanto, perché altrimenti i posti stanno andando e poi rischiate davvero di non trovarlo.
3: Adesso che mi hai detto sta cosa, mi lancio subito.
0: Allora, 10 ottobre, segnati la data.
3: Ma segnato.
0: Sabato
3: 10 ottobre.
0: Siamo a Guidizzolo, in provincia di Mantova, ok? Il 16 di ottobre, che è un venerdì, siamo invece a Rovereto, in provincia di Trento. Mentre il 24 di ottobre, che è un sabato giusto, siamo a Bellari Giamarina, in provincia di Rimini. Cosa devi fare per prenotare? Mi devi chiamare o mandami un WhatsApp. A parte che il numero lo trovate sempre sulle nostre storie. Anzi, ora ne metteremo una.
3: Ma la cosa incredibile è che si sta impegnando. Lo vedi che è impegnato?
0: No,
3: cioè,
0: fare una cosa che tu mi dici, parla normale come se parlassi agli amici. Non so facendo.
3: No, non lo fare più. Non
0: vabbè, do il numero.
3: Perché tu non hai amici, tanto.
0: Non hai amici.
3: Non ti ho mai visto uscire con un amico.
0: Ma qui. No, ma che cazzo? No, ma no, tu sei.
3: Ce l'hai, infatti non usciamo mai insieme.
0: Ma che significa uscire insieme? Un amico è un amico uguale.
3: Vabbè, uguale, però tu non hai amici, non è che.
0: Ha un cane.
3: Hai il cane. Parla come se parlassi al cane.
0: Rio.
3: No,
0: io parlo in italiano.
3: In italiano, ti capisci?
0: Ma lui mi risponde.
3: Che bello, questo momento di radio è bellissimo. Vorrei veramente. Per i momenti di tristezza a casa. Quando sono triste, mi sento questo pezzo. L'autostima a mille. Ma non girare intorno sempre a sta cosa. Se volete venire a teatro, ci vediamo a teatro il 10 ottobre. Il 16 ottobre e il 24 ottobre. Dove e quando lo sa Ugo? Chiamatelo
0: 389 83 34 825.
2: Andrea
6: Catavolo
2: Show
6: su Studio Più. Andrea Catavolo Show.

0: Ci siamo ragazzi, ci siamo. Allora, molti dicono che non si sente a Faenza, stanno cercando di riparare il tutto, quindi abbiate pazienza, sia l'app che purtroppo alcune frequenze non vanno, però non demordete, voi state lì, stanno cercando di riparare il tutto, amici di Faenza, e non lo so, avvicinatevi a De Senzano se ci volete sentire. Va bene, andiamo di meteo ragazzi e poi si parte, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Amici di Radio Studio Più, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Italia divisa in due con nuvole, piogge e temporali nelle regioni centro-settentrionali, temporali che comunque tenderanno ad attenuarsi nelle prossime ore, e il sud che anche oggi ha vissuto una giornata con temperature elevate. Però piano piano nelle regioni meridionali arriveranno nuvole e piogge, già domani ad esempio sulla Campania e sulla Puglia, e sabato nelle ore pomeridiane avremo acquazzoni abbastanza diffusi in gran parte del sud, e a quel punto anche nelle regioni meridionali temperature in diminuzione, da sabato valori nella norma. Nel frattempo invece al centro-nord il tempo tende a migliorare, anche se qualche acquazzone domani sarà ancora possibile sul versante adriatico. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Route 66.
6: Andrea Catavolo Show.
7: Uè, stupido!
8: Stupido, che stupido fa?
9: Che poi siamo un po' tutti stupidi, eh. Cioè, quelli sani sani non ci stanno.
10: Quelli sani sani sono tristi.

0: Sto freschino, lo so, però il dovere chiama, no? Come si dice? Il dovere chiama. Vorrei capire chi gli ha dato il mio numero al dovere, cioè. Ma fatti cagare, cioè, che dai il mio numero così in giro? Catavola!
1: Il dovere chiama, signora, dai! Chi è? Il dovere, pronto? Sono dovere, Franco dovere.
2: Ma chi è?
0: Andiamo, andiamo! Salite sull'autobus della pazzia, salite, salite! Non vi attaccate le maniglie! Non ci sono, non ci sono. Ti ricordi quando abbiamo fatto quel viaggio a Rosa, a Rosa, al, non so se è Rosa Camona o a Rosa Camona, un hotel qua nel
2: a Borno,
0: bravo, vicino
2: a Valcamonica.
0: Valcamonica, insomma, siamo andati con un pullman di gente felice, siamo andati sopra. E beh, ti ricordi, è stato,
2: vuoi sapere anche l'anno?
0: No,
2: te lo dico,
0: mi viene da piangere.
2: 2004.
0: Mamma mia, eri magro, cioè, incredibile.
2: C'ho le foto, ma lì te ne porto, c'ho le foto.
0: È riuscito anche a salire sul pullman, cioè, incredibile. E a scendere pure, roba esagerata. Vabbè, salutiamo tutti i partecipanti del 2004, insomma, è stata una bella cosa. Da non ripetere.
2: Cosa?
0: No. Possiamo rifarlo, no?
2: Sì.
0: Una trenata di gente, un treno intero per Bari, che ne so. Andiamo a Bari, usciamo, pernacchiamo e torniamo indietro. Tutti insieme, e via, e si torna. E cambiamo aria a Bari. Va bene, allora, perché cambiare sempre l'aria noi? Cambiamo la Bari, l'aria, dove andiamo? Nei posti. Infatti, quando mollate un pirito da qualche parte e uno vi dice, ma cosa stai facendo? Gli sto cambiando l'aria. Perché devo cambiare aria sempre io? Cioè non, nel senso che va in giro, no? Dice, vado lì così cambio aria, no? Lo fai veramente. Va bene, chi siamo? Lo sapete? Due cretini, il prossimo sta per arrivare, insomma, è addirittura d'arrivo verso l'ospizio e basta, non so se avete notato il taglio nuovo di capelli. Niente, però
2: onestamente non sei una donna, non è che guardo. Cioè, sulla donna te ne accorgi.
0: Uguale, cioè non cambia niente.
2: No, per me è uguale.
0: È uguale, infatti. Non,
2: cioè, forse hai cambiato riga. Cioè.
0: No, è sempre. Non c'è riga. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti. Niente, non, cioè, non si accorge niente. Cioè, incredibile. Come se non avesse. Capito? Cioè, dai! Ma si. Sta piangendo in bagno, marito non se n'è accorto. Dalla Valcamonica, ciao Scoregioni, grazie. Dalla Valcamonica. Torneremo a teatro anche in Valcamonica quest'anno, eh?
2: Ah, sì?
0: No, non credo. Sì, forse sì. Andrea, ma il Ciccione che problemi ha con quelli di Cesena che non li saluta mai per radio? Ma ragazzi, ma non vi inventate cose.
2: Infatti,
0: cioè, c'ha tutti i difetti del mondo, siamo tutti difettati, ma questo difetto non ce l'ha. Lui non è razzista nei confronti delle province, città e paesi, certo. Assolutamente. Pur essendo terrone, cioè, ma vero, proprio si vede proprio dalla faccia, proprio.
2: Certo.
0: Dal gomito fuori dal finestrino, anche a gennaio. Dimmi, bestia, dimmi, come mai?
2: Non lo
0: difenditi.
2: So. No, allora, o perché forse sono tanti messaggi e mi è sfuggito, oppure, come ben sapete, qua i messaggi arrivano dopo 10 minuti però c'è umido.
0: Come ce l'avete?
2: Ma scusa, Andrea, ma tu la scrivania è asciutta o è bagnata?
0: Ma è asciutta.
2: Ma io ho lasciato il portafoglio qua. È bagnato.
0: È la tua saliva. Quando
2: ma non
0: parli.
2: È la saliva, è umido qua dentro.
0: Che sputi, capito? È umido. Ma hai lasciato la finestra aperta.
2: È certo che ce l'ho aperta.
0: Cretino, prima ha fatto 2 gocce.
2: Ah, e allora?
0: Ma lui, certo, quando piove c'è umidità, cretino. Ma non sa niente. Ma torna nell'acquario, pesce palla. Va bene, dai, buongiorno, ben trovati. Se volete mandarci notizie da commentare, 338, via!

0: Cioè, se senti questa canzone di Madonna con questa voce, ti immagini Madonna. Invece ormai è...
1: ormai cosa?
0: Dai. Ormai è da spizio anche lei.
1: Dai.
0: È peggio di noi, dai. Leggermente peggio di noi. È da spizio, dai. Cioè, senti la voce, uno che non la conosce dice. Poi invece la sostengono. Adesso non vorrei fare gaff, magari ha avuto una malattia, poverina. Non,
1: ma no.
0: È solo vecchia, insomma.
1: Ma è vecchia!
0: È solo vecchia. Ma perché dobbiamo fingere? Ragazzi, ma perché dobbiamo fingere? Io voglio dire una cosa a tutti. È inutile. Quello che mi incontra mi dice, oh, come ti trovo bene? Magari non sto bene. Mandatela a quel paese. Ma che cavolo stai dicendo? Che sto malì, sono un vecchio rimbambito. Ma sti complimenti finti. Uè, sei fighissimo, bello che sei. Ma che stai dicendo? Che non mi riesco neanche più a guardare allo specchio. Mamma. Io ce lo dico sempre ai miei amici, infatti non ho amici, non ho più amici. Io glielo dico, dico sempre la verità.
1: Comunque, Andrea, forse ti sei fatto un autogol, perché credo che Madonna
0: sì.
1: abbia i tuoi stessi anni.
0: Ma è vecchia, infatti, ma io sono
1: vecchio.
0: Ma non ho capito.
1: Ma dai,
0: ci sono i miei amici che dicono, ah, me li porto bene, ma sei vecchio. Ma si vede da lontano proprio. Da vicino è meglio di no. C'ho un mio amico che va in palestra tutti i giorni. Butta i soldi.
1: Ah, dai!
0: Fa buttare i soldi.
1: Dai.
0: È vero. È ingrassato, mi dimagri. C'è una roba. Che fai? Te li mangi i pesi? Non... meno male che c'hai i soldi, no? Se no eri rovinato. Ragazzi, non mi mandate notizie che non posso commentare, perché insomma non dai su dai che pubblicità, dopo torniamo. No. Ma non ci sto. Queste donne così che mi scrivono
2: dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky Go TV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Tavolo Show. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself,

0: Una ha scritto: vi si vede su Sky 809. Ah, meno male, ieri non ci vedevamo, oggi ci vediamo.
1: Almeno una cosa è a posto.
0: Una cosa è a posto, ragazzi. Forse, piano piano, aggiustiamo tutto. Ricordatevi che la perfezione non esiste. Non esiste. Tutti quelli perfetti hanno dei difetti nascosti che sono molto più gravi di quelli visibili. Attenzione, attenzione, attenzione. Ma come sei saggio, cavolo? Ah, deve dire, alla quinta elementare ho fatto un saggio esagerato.

0: La canzone è molto bella, mi sta mettendo l'ansia, non so voi, però senti questo, questo è quello.
1: Quanto riguarda Abdul ha detto che è stato in ferie, quindi non era con mia moglie, anche perché mia moglie era a lavoro, quindi un abbraccio, siete troppo forti.
0: Ah, grazie, pensavo. No, abbiamo fatto uno scherzo, con Abdul e la moglie.
1: Siete stati a Mantova, se non sbaglio, è vicino, però. Se vi avvicinaste di più.
0: A Modena. Non veniamo, amore mio. Aspetta, glielo dico. A Modena, non veniamo a Modena.
2: Vieni
0: a Guidizzolo. Vieni. Porta anche Abdul. lo mettiamo separato da tua moglie, tranquillo. Tu in prima fila e lui in ultima, dai. Tanto ci arriva. Allora, andiamo avanti. Mia moglie è perfetta, cadavolo. Sì, vabbè, lasciamo stare. Non mi fate parlare. Allora, io sono felice di non essere perfetto, di essere difettato. Quando uno dice quello lì è perfetto, poi dicono quello è autistico, siamo tutti autistici, ragazzi, cioè non è una parola brutta. Poi autistico, sai cosa vuol dire?
2: No, non lo so.
0: E manco io, cioè, chi è che l'ha inventata sta parola? Siamo tutti difettati, ma non esiste quello, cioè uno un po' più difettato, uno un po' meno difettato, ma anche dietro a quelli che sembrano tutti perfetti, dietro mai adattai. Facci caso, nei film quelli dei giornali, lì ormai sono diventati delle serie, per me il TG è come la serie di Netflix, non finisce mai, 800 miliardi di episodi. Praticamente quando le danno le notizie di quello che ammazza quello che ammazza quell'altro, ammazzato la madre, un figlio, tu guardalo in faccia, sembra perfetto, sembra un bravo ragazzo, intervistano gli amici, i parenti, i vicini di casa, sembrava un bravo ragazzo, era difettato, ma difettato male, dai. Allora, l'uomo saggio riesce a capire quando una donna vuole litigare dalla forza con cui chiude i cassetti della cucina. Ricordatevi questa cosa: quando tu senti la donna che sbatte volontariamente il cassettino della cucina, esci di casa con qualsiasi scusa, anche se non c'hai il paracadute, buttati, iettati da un terzo piano che ti fai meno male. Allora, mi hanno mandato una cosa che mi ha fatto molto ridere. Ottica Averna, il gusto pieno della vista. Cioè, uno che è bella, però, cioè la fantasia. Ma perché dobbiamo fare sempre cose tutte uguali? Cioè, io mi sono comprato un paio di scarpe tarocche, cioè di Louis Vuitton.
2: Louis Vuitton.
0: Adesso io, per far capire che sono finte, ce lo scrivo sopra. Adesso chiamo Xausa con il col pennarello fatto bene, però lo dipinge su una ciabatta e fin sull'altra ciabatta, ma chi se ne frega, ragazzi. Vabbè, ottica Averna, il gusto pieno della vista, è bellissimo. A fianco pensa che c'è un ristorante, Kerry Waglio, è un ristorante indiano a Napoli, a fianco attaccato Kerry Waglio, un ristorante indiano a Napoli. Se volete, insomma, volete andarci, vabbè, c'è anche un negozio di scarpe, scarpe DM.
2: Mamma mia,
0: andiamo. Basta, ragazzi, scarpe basta. Le battute sono di Simone, Barbara Muzzi e Matteo Piemontese.
2: Ma chi sono?
0: Sai, in Rai quando escono fuori gli autori. Vabbè, è vero, sono tutti autori. Mi hanno appena chiuso il pollice nel cassetto. Non puoi neanche scappare. Sono fuori due.
3: Sono affari tuoi.
0: Va bene, cadavolo, io non so come tu faccia a parlare per minuti e minuti e sparare tutte queste fregnacce. Allora, perché sono difettato? Sono difettato anch'io, cioè non è che gli altri speaker non ce la fanno. Come mai? Non è vero, ragazzi. Allora, io non ce la faccio a fare lo speaker vero. Sono io che non ce la faccio. Cioè, se tu, per esempio, adesso noi facciamo un esperimento, no? Mandiamo una canzone, va. Mandiamo un pezzettino di canzone. E io dovrei andare a fare lo speaker quello giusto, quello. Aspetta.
4: Ma dove vai?
0: Bellissimo pezzo, lui è Vasco Rossi. Ti prendo e ti porto via. È un pezzo del 2001. E la richiesta a Gianni Fluffan.
2: Chi è?
0: Marco Lambanga.
2: Ma chi sono?
0: Per la moglie. Ti amo tanto. Ciao Luisa. Cioè, io così mi sentirei un cretino. Cioè, non sono capace, capito?
5: Ti porto via.
0: Questa, questa è il fisco, questa, eh. La scritta al fisco, questa. Ti prende e ti porta via.
3: Non ti porta di niente.
0: Via i soldi.

0: Dove vai? Dove vai? Dove stai andando, amico mio? Rimani qui su Radio Studio Più. Le frequenze di Radio Studio Più, la dance station d'Italia. Senti, potrei imparare però a fare lo speaker. Buongiorno, occhiali per cani Raycan. È come quella di prima, sì, sì, è come scarpe Diem. Vabbè, buongiorno 104, avevo cambiato giro per un po' e non potevo più ascoltarvi, ma sono tornato. C'è ancora il momento focaccia. Qual è il momento focaccia?
1: Quello della spizzicarlo.
0: Ah, con la mortadella, vi voglio bene. In questo momento no, qui non lo facciamo, perché non c'è la bestia, l'animale, il cercopiteco non è arrivato, non è ancora arrivato. Ragazzi, notizie che io non vorrei mai dare. Un bambino pakistano è nato con due sì, attributi, sì. Quindi quattro, perché se sono due gli attributi, sono anche quattro le... non è un bambino, è in campo de bocce. Cioè, vabbè, comunque... Il dottore cosa ha fatto? Gli ha tolto uno dei due attributi. No, ma ste cattiverie, no. Ma dico io, no. Ma t'ha chiesto lui, te l'ha chiesto? No, e allora? Ma leva le mani, ma giù le mani da mio figlio. Lascialo sta, lasciagli le stecche da biliardo, che non si sa mai. Tra l'altro il dottore gli ha tolto quello più grosso.
1: Ma come?
0: E se l'è messo lui, cioè ma queste sono cattiverie vere. Queste sono cattiverie vere. Questa deve andare in galera. Va bene, ringraziamo Alfonso, la Foglioli,
1: ma chi è?
0: È il battutista. Cioè, Andrea, tu sei veramente, tu se facessi lo speaker sempre sarebbe proprio triste questa stazione radio. No, non è vero, no, sono tutti... Allora io dico sempre che sono tutti bravi, ognuno poi mette in campo le proprie armi, no? Io non c'ho armi, sono spuntate le mie armi, sono spuntate. La mia pallottola più grossa è Ugo, io me la gioco la mia pallottola più grossa, la mia bomba, sei la mia bomba. Un uomo di Saitama, siamo in Cina, credo. C'hanno le fasce da cinesi, quindi non è... Saitama ha trovato la casa di una pop star ingrandendo il riflesso dei suoi occhi in un selfie e usando Google Street View. Cioè, una roba...
1: Questo è un genio.
0: Questo è... genio. Ma è un maniaco questo. Cioè, non maniaco. È più che genio. Cioè, non... Questo, praticamente, questa si è fatta un selfie. Lui ha ingrandito gli occhi e gli ha letto dentro, non so come abbia fatto, dal riflesso degli occhi, usando Google Street View, non so manco cosa sia, per vedere le strade. Esatto. Quello... È riuscito a trovare la casa della pop star cinese. Cioè, ti rendi conto? Vai, bussato, pizza, spizzicallo, portata, ma io non ho preso. Plendi pizza buona. Va bene, ragazzi, comunque i cinesi sono pericolosi. Tutti
1: sono pericolosi.
0: Sono pericolosi i cinesi. Io c'ho un sacco di amici cinesi, tra l'altro salutiamo Chiomi, fanno il sushi più buono della Lombardia.
1: Luca Iaia.
0: Com'è?
1: Luca,
0: gli hai cambiato nome? Luke, lo vorrei chiamare Luke. Facevo uno sketch, io facevo il cane. Chiamami che mi piace troppo.
1: Luke, hey Luke, accuccia Luke, croccantino Luke.
0: Bellissimo. Forse lo rifaremo, no, non credo. Vabbè, a proposito di cose che faremo a teatro, non sappiamo bene cosa faremo. Sicuramente io farò un cinese, farò una parte di un cinese. Voglio fare il cinese, il cinese che vende oggetti nei negozi di cinesi. Faremo tante cose. Siccome è l'ultimo spettacolo, faremo un sacco di roba, cioè buttiamo, mischiamo un po' tutto. Quello che esce fuori. Attenzione, perché verrete sorpresi, cioè nel senso che uno aspetta lo spettacolo tradizionale, invece no, assolutamente no, è il teatro. Ma perché a teatro? Perché andiamo a teatro e non in un locale? Perché in un locale c'è casino, c'è rumore, così quella, invece a teatro, cioè siamo tutti seduti, belli precisi, però di teatro non c'è niente, non va aspettato lo spettacolo teatrale. Ok, va bene, quando e dove? Allora, il primo misfatto lo faremo il

0: 10 di
1: ottobre.
0: 10 ottobre saremo a Guidizzolo in provincia di Mantova. Il 16 saremo a 16 ottobre saremo a
1: Rovereto, Trento.
0: Trento, e il 24 di ottobre scendiamo giù in Riviera a Rimini. Oh, non è che dopo dice no, è troppo presto, 24 ottobre non è presto.
1: No.
0: Non è presto perché siamo già riempiti Guidizzolo, quindi si riempiono i teatri, poi rimani accicciato fuori e noi non torniamo più dopo, non è che torniamo un'altra volta a Rimini, che famo Paganini non ripete, Paganini non ripete. Va bene, allora, uomo senza membro, vada. Dica.
1: Scusami.
0: L'ha venduto, l'ha messo su Vinted, non gli serve. Che...
1: Allora.
0: Te l'immagini uno che va, sai, nei benzinai ci sono tutte quelle caselle che tu apri, c'è i pacchi che arrivano. No? Adesso, adesso dei benzinai, se uno l'avesse pensata 20-30 anni fa, gli avrebbero dato lo scemo. Invece adesso tu vai dai benzinai a prendere il pacco che hai ordinato. È fantastico, fantastico, ragazzi. Cioè, e arriva senza benza, cioè, incredibile. Cioè, con un camion, ma a diesel. Vada.
1: Il numero è questo. Ah, posso dire che le sorprese partiranno già dalla cassa, Andrea?
0: Sì, le sorprese partiranno già dalla cassa. Alla cassa ci sarà Ugo, vestito in un modo molto particolare. Da Gesha cinese.
2: Ah, 20 euro. A mangia, grazie.
0: Allora, vada col numero.
1: 389.
0: Questo è il numero per avere informazioni. E volendo, ma solo volendo, anche prenotare. Vada.
1: 389 83 34 825. Ve lo ripeto, è il mio numero, memorizzatelo. 389 83 34 825. Proprio questa mattina ho postato sia come post che come storia la locandina e il numero di telefono.
0: Vedi, lui è uno speaker vero, senti come parla, come chiude la frase, come chiude. Ah, volevo dare un'informazione a tutte le donne che mettono il loro seno in bella mostra su Instagram. Ecco, Instagram non è ancora attrezzato per le mammografie. Tutte queste donne che fanno le foto in palestra con ste tutine aderenti. Poi gli chiedi: ciao, come ti chiami? Fatti i cazzi tuoi. Ammazza, sei bella vespa.

0: su Studio Più. Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Quando ci fa sentire così.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Tatuna, Andrea.
1: Natatuna. Mamma mia, come fa? Oh, c'è uno che ha fatto un fotomontaggio con la foto che ho messo ieri e la tua faccia.
0: Ecco, ma no. Allora la foto è quella. È quella del fisico, no? Dammela, che quella la pubblico. Come fa Pietro Cuna, che mette il fisico finto e la faccia sua?
1: Aspetta, che te la mando. Come si fa? Aspetta.

0: su WhatsApp. Ah,
1: vabbè, su Instagram è uguale.
0: Vabbè, mandala.
1: Fai meno fatica poi.
0: No, poi la pubblico.
1: Se non fosse per il collo, c'è qualcosa di strano. Ma no, stai bene, stai.
0: Ma io te l'ho sempre detto, Andrea, che volevi

0: sono fighissimo. No, è fantastica.
1: Vabbè, però la faccia, vedi che è più magra.
0: Si vede che è intelligenza artificiale.
1: Tu la barba dovresti portarla così,
0: no,
1: vedi?
0: Ma la faccia dovrebbe essere così, sarei benissimo.
1: Saresti bene, sì, saresti bene.
0: Adesso con le iniezioni
1: Vabbè, ma allora, se tu vai da una cinese, invece di farti fare i massaggi romantici, ti fai dare 150 sperle in faccia, ma vedi che dimagrisci.
0: Ma no, si compia.
1: Oppure ogni volta che apri il frigo, una cinese dietro, pam, uno schiaffone dietro sulla capa. Scusa, lo richiudo. Chiude. Allora, tanti io non ce l'ho con nessuno, ragazzi, però qua ci stanno prendendo in giro da ogni fronte. Allora, andavano bene quelli, come si chiama, gli incravattati che ci prendono in giro con le promesse di Pinocchio, e non ci crediamo più. Infatti non va più nessuno a votare. Dicono, non c'è gente che va a votare. Ci credo, ci avete coglionato per anni, ci siamo stancati di farci coglionare, no? Però adesso tutti hanno preso le sembianze dei politici e parlano come i politici. Allora, vai su Instagram. Allora, a parte le donne tutte fighe, tutte che sono fintissime, che tu poi le trovi in un parcheggio, ti dai appuntamento ed esce fuori dalla macchina un hamburger gigante con i piedi, e tu gli dici, scusa, ma c'ho il colesterolo alto, non riesco a mangiare oggi, e te ne vai. Oppure i personal trainer, tutti i personal trainer che ti dicono come fare la tartaruga, gli addominali, facendo 4 esercizi con la sedia. Ma te la devi mangiare la sedia. Se ti mangi la sedia e non mangi nient'altro, ti vengono gli addominali. Altrimenti con la sedia non ci fai una beata mazza. Qualcuno deve dirlo. E poi un'altra cosa, ragazzi, i dottori. Ci sono 8800 dottori e dietologi. Mangia questo, mangia quest'altro, mangia quest'altro, mangia quest'altro. Ma non ti dicono le quantità. Ti dicono, mangia la frutta secca. Sì, ma non una busta però. Cioè non... puoi mangiare tutto, ti dico, c'è quello che ti dice, puoi mangiare tutto, non rinunciare a niente, al gusto. C'è una dottoressa che ti fa delle ricette dove ti fa il tiramisù, il cose, e la gente ci crede e compra quei prodotti là, che costano una barchetta di soldi, una pizza sua, 22 euro, a casa ti arrivi, te la devi cucinare pure tu, quindi mettici la corrente e tutto, ti costa 25 euro quella pizza. Dici, però c'ha pochissimi carboidrati, pochissime calorie, non è una pizza, quella non è una pizza, tutt'altro che pizza. Poi ci sono le amiche, ho fatto un dolce, un tiramisù con la ricetta della dottoressa Pazzo Fullo, ma non posso fare i nomi, e dici, tu lo assaggi e non sa di tiramisù. E ti guarda e ti fa, buono, vero? E tu, buono, non riesco più a muovere il palato, però è molto buono. Se mi dai quella forchetta che mi buco la faccia, magari esce e riesco a mandarlo giù. Vabbè, ragazzi, io non ce l'ho con nessuno, però siamo diventati tutti esperti, tutti fenomeni. Siamo tutti difettati, anzi, io cambio il nome al programma, lo chiamerò non più Andrea Cadavolo Show, ma siamo tutti difettati. Mi piace di più, mi piace. Allora, questa è meravigliosa, ragazzi. Se vi perdete questa notizia, non avete capito niente della vita. Perché bisogna ridere. Come si dice? La risata allunga la vita. Ti allunga la vita. La vita. La tua no, Ugo, perché è già lunghissima.
0: Tranne la mia.
1: Se gli giri intorno, fai prima girare intorno alla Salerno Reggio Calabria che è intorno a Ugo, ragazzi. Tenta rapina al supermercato, ma la cassiera è un ex compagna di scuola, lo riconosce, arrestato. Cioè, questa è meravigliosa, ragazzi. Pensa alla sfiga come ti ha seguito. Cioè, è incredibile. Questa è andata a fare una rapina in un supermercato. Chi ha beccato la cassa? Un ex compagna di scuola. Cioè, una roba, ragazzi. La cop. Ma sei tu?
0: Mamma mia, ti prendo!
1: È bellissima! Questa è bellissima! La cop! Ma sei tu? Allora, è di Gianluca Cataldo!
0: Ma chi è?
1: Che ringrazio, grande!
0: Ma chi è?
1: La cop! Ma sei tu?
2: Tu di più!
1: È la cassiera, signor carico, lo shoot! È bellissima! Ma pensate che sfiga, ragazzi! Una roba! Comunque, la cosa incredibile è che è stato anche interrogato voi, Tra i due hanno interrogato lui, cioè non, tra lui e l'ex compagna di scuola, la cassiera, hanno interrogato lui. Ha proprio sfigato proprio, fino alla fine. Grande Apeddu! Massimo!
0: sa chi è.
1: Al show show. Fai finta di sapere l'inglese. Brava, brava. Fai la figa in discoteca con la tutina attillata, eh? Te la tiri a best.

0: questa canzone, Andrea.
1: È bella, Pomperop.
0: Piaceva tantissimo a mio fratello, a Ciccio. Quando era più piccolo.
1: È ancora vivo Ciccio, no?
0: Come no?
1: L'hai detto come piaceva tanto a mio fratello.
0: Quando era piccolo.
1: Ti saltava sulla pancia, vero? E Pomperop, e tu. Pomperop. Andiamo avanti. Che poi è quella che se la tirava e faceva la figa e finita a fare la cassiera. Ah, vedi? Allora, questo è uno risentito che ha preso un no da una gnocca in discoteca. Allora, non è che se una fa la cassiera è sfigata, ragazzi. Tutti i mestieri sono validi, cioè, voglio dire, guardate noi, cioè, che fine abbiamo fatto, voglio dire. Io, nato da una famiglia, come si dice, adempiente. Quindi mio padre era un grandissimo costruttore, ha fatto i palazzi, mio padre ha fatto i ponti, le strade, ha fatto gli aeroporti, una roba. E io cosa ho fatto? Un scemo. Mio padre dice, vieni in ufficio, ho fatto anche il geometra, voglio fare un scemo, papà, vieni in ufficio, cretino, che ti compro la Ferrari, no papà, voglio fare un scemo, voglio girare con un maggiolino giallo, è proprio scemo mio figlio, è difettato, però seguite la vostra passione, che poi non vi porta da nessuna parte, però la soddisfazione del tragitto è meravigliosa, ragazzi, certo. Cioè molto spesso uno pensa, no, voglio diventare famoso, la cosa più bella che ti può succedere è non diventare famoso, cioè diventare famoso per metà, no? Cioè nel senso a giorni alterni, cioè perché quando arrivi in punta in punta, in cima, che più in cima di là non ci puoi andare, dopo c'è la noia, c'è la tristezza, tutti che ti criticano, è fatto così, è fatto cos'ha, Giovanotti non sa cantare, è magro, è pippa perché come fa a fare 150 km, tu leggi tutte queste cose e dici ma io sono un bravo ragazzo, ma perché mi stanno un po' fuori di testa, quello è un altro,
0: non c'entra niente.
1: Però è vero, però il tragitto, la salita è la cosa più bella, no? Cioè quando tu arranchi per raggiungere il tuo sogno, è la cosa migliore che ti possa succedere, che non lo raggiungerai mai, e questo in tutti i campi, uno vuole fare infermiere, studia, non diventerà infermiere, non ci diventa infermiere, però la salita è bellissima, è una cosa meravigliosa. Va bene, infatti noi volevamo andare a Hollywood, guarda dove siamo arrivati, cioè non, però siamo contenti, guarda. Vabbè, andiamo avanti. Che poi, cadavolo, io non so come. Ah, basta! Ecco, sti complimenti gratis! E non li fa, fatemeli a teatro, i complimenti! Se avete coraggio. Se multano in tutto il Veneto, si risanano i conti pubblici. Se multano, in che senso?
0: Non ho capito.
1: Beh, riferito a che cosa? Ah, forse a questo. A Venezia, un 22enne in scooter evita un pedone e bestemmia. La polizia locale lo multa per aver oltraggiato le divinità venerate dallo Stato, dalla religione di Stato. A Venezia. Venezia è sempre in Veneto. Uvicile, se vede che era napoletano, romano, di Brescia, non so perché un veneto non può fare la multa a un altro veneto che ha bestemmiato. Cioè, non so, è una bestemmia già sta cosa. Scherziamo, chiaramente. Si scherza. Andiamo, non si. Fate quello che volete, insomma. No. Ma sta cosa che non si può bestemmiare, adesso io non ho capito. Sembra che sei un. Diventi. Sei Satana. Cioè, non. Mamma mia, cioè, io quando ce l'ho con qualcuno, io insulto tutti. Cioè, ma se insulto me stesso, ma non posso insultare. È come se insultassi Dio, la stessa roba. Io sono il figlio di Dio. Quindi, se insulti un altro, io insulto Ugo, come se insultassi Dio, la stessa roba. Che cambia? No, non c'è il Dio, ma. Porco Ugo! Cioè, non. Cioè, la stessa cosa. Non.
0: Certo.
1: Mamma. Il significato delle parole nascoste. Incredibile. Non, allora, ragazzi, se dovessi andare in galera io, per tutto quello che dico, perché prima o poi andrò in galera, mandatemi in Norvegia.
0: In Norvegia?
1: Tu hai mai visto la prigione in Norvegia?
0: Mai.
1: È meglio di casa mia. Cioè, c'hanno delle celle, ragazzi, che sono fotoniche, bellissime. C'è presente, sono piccole, però c'è presente quei van camperizzati fighissimi che dentro c'è. Ecco, sono così, bellissime. C'è una roba, ragazzi. Hanno investito fior di soldi.
0: Mamma mia, ti prego, l'hai detto davvero.
1: hanno investito fior di soldi in Norvegia. La battuta è di Ermanno Meloni, che non c'entra niente con la Giorgia Meloni. È bella, hanno investito fior di soldi. Ma bella, ma perché non le capite? Dai!
2: Andrea Paolo Show su Studio Più.
1: ecco, vedi, è arrivata la foto di una cassiera della Coop. Gnocca pure, gnocca. Non è che se una fa la cassiera è sfigata, che vuol dire? Non esiste un mestiere sfigato, esiste una persona sfigata. Ah, che se la tiri. Quelli che se la tirano sono sfigati come la morte, ragazzi. Che te la tiri, cosa ti tiri? Te la tiro io.

0: Bastillo Cannavolo. Ah, infatti, allora, io sono intrippato con sto fisico che mi sono. Sono diventato schiavo. Cioè, adesso io mi guardo allo specchio ogni volta e vedo qualcosa che un po' di grammi di. Ma vado fuori te. Io sono diventato schiavo. Però non diventate schiavi come me. Si può mangiare bene e anche mangiando un po' di più e essere belli uguali. Cioè, non, anzi, più belli di me, sicuramente. Più, molto più belli. Però, insomma, state attenti, insomma, ecco, non esagerate col cibo, perché il cibo, insomma, a volte il cibo, quello, allora, anche qua lo dico sempre, occhio, leggete sempre le etichette, perché nelle etichette c'è scritto veramente quello che c'è dentro, e a volte tu non le leggi e stai mangiando una schifezza pazzesca. Un grande, l'unico come si dice, esperto di cibo, dietologo, come si chiamano quelli, quelli che studiano il cibo, dai, ma io una parola volevo da lui,
1: cibologi,
0: ma quale cibologi, tu sei un gibone, sei. Vabbè, quella gente là che studia gli alimenti, così, quella, io ne seguo uno solo che dice evita di mangiare cibi confezionati, cioè nella maggior parte dei casi cerca di evitare cibi confezionati, e lì ti salvi, è una gran cosa, ha ragione, perché tutti pensano ai chili di troppo, nessuno mai ai neuroni di meno, allora siamo un pochino più intelligenti e un pochino anche più grassottelli, che non è male. Tutti gli animali non si possono nominare, ma anello di Dio sì, ma perché? Ah, è vero, agnello. Ho detto anello io,
1: anello.
0: Ma infatti non c'era l'anello.
1: Non c'era l'anello,
0: non era sposato. No. Comunque buongiorno bestie, buongiorno. Ha ragione però, no? Allora tu non puoi dire.
1: C'è un campo minato.
0: Tu non puoi dire cane. Se dici cane, già su cane uno pensa subito. Pensa il cane, poveraccio. Poveraccio il cane, che non può neanche nominarsi fra cani. Cioè, nel senso, si incontrano al parco e uno non può dire. Cane, attento, occhio che c'è il San Bernardo qua che ci ascolta, occhio, dopo ci fa la multa, poi non ci fa entrare più in chiesa, San Bernardo, tu puoi dire però agnello di Dio lo puoi dire, però gallina di Dio per esempio non si è mai sentito, perché?
1: Non lo so
0: manco io, vabbè, andiamo avanti. Allora, cadavolo, la mia fidanzata vuole tornare con me. Cosa faccio? Cosa devi fare? No, ma perché me lo chiedi a me?
1: Dalla risata si capisce tutto.
0: Io il pensiero ce l'ho, nel senso che non si resta amici, no?
1: Sì, perché ormai il vaso rotto non si ricompone.
0: Il vaso quando è rotto. Non si riaggiusta. Però siete rimasti in buoni rapporti, in amicizia. E allora, scusa, in amicizia non... In amicizia.
1: Cosa?
0: La cosa più bella è farlo con gli amici. Cioè, non... è una cosa meravigliosa, però ecco, dietro questa frase c'è gente che soffre, perché una donna che lascia un uomo, o una donna, o un uomo che lascia una donna, nella maggior parte dei casi è la donna che lascia l'uomo, perché l'uomo non la lascia, si fa lasciare, perché siamo dei conigli. Però nella maggior parte dei casi, quando la donna lascia l'uomo, o l'uomo lascia la donna, gli spunta dalla bocca una frase, anzi due o tre frasi, che io vorrei cancellare dal vocabolario dell'amore. La prima è ti amo, ma non posso stare con te. Ti amo, ma non posso. Che tu, dando questa frase a una persona che ti ama veramente, guarda, va a casa e vado allo psicologo.
1: Sì.
0: Perché è una frase che non si capisce. Se mi ami, perché mi lasci? Non puoi stare con me. Come mai? Non c'ha una spiegazione logica. Devi andare da uno che c'ha la testa più grossa della tua per farti spiegare la frase. Ma manco lui la sa.
1: Sì.
0: Non la sa manco lui la risposta. La seconda frase bellissima è rimaniamo amici. Rimaniamo amici. Ma e poi c'è la terza. Troverai un altro meglio di me. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, cosa vuol dire? Se volevo trovare uno meglio di te, lo cercavo prima. Cioè,
1: non,
0: cosa vuol dire? Vedrai che troverai una meglio di me. Cioè, ma io l'ho già trovata una meglio di te. Mi costa 50 euro. Questa è la risposta che gli dovete dare. Mi è costata sempre 50 euro. Tutte le settimane io la trovavo. Perché una che ti dice una cosa del genere, ti devi vendicare. Comunque, restiamo amici. In assoluto, la frase frase peggiore di sempre. Perché tu potresti scendere in macchina giù a bascio da casa là, o parcheggio. Lei ti dice, lui ti dice, rimaniamo amici. La donna dovrebbe in quel momento scendere con un bel cacciavite in mano e fargli sul cofano della macchina un bel disegno di fiori. Gli dici, guarda, ti voglio lasciare un segno, e gli, sulla macchina, e gli fai un bouquet di fiori. Un bouquet di fiori. Scusa, rimaniamo amici, è la stessa cosa di una che ti fa un fiore col cacciavite sul cofano della macchina. È la stessa valenza, grosso. Ma chi te stramort? Va bene, Catavolo, tu sei troppo saggio. Aspetta un attimo, chi è che mi sta chiamando? Pezzi di ricambio, chi è Pezzi di ricambio? Non lo so, non... Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, Andrea? Eccomi.
2: L'unico uomo che abbia mai veramente capito una donna è Chuck Norris, ma quel bastardo si è portato il segreto nella tomba.
0: E qual era il segreto?
2: L'anima dell'immortale sua che se l'è portato via il segreto.
0: Ah, ecco, vedi, non lo sappiamo. Chuck Norris. Non lo sapevo.
2: Chuck Norris si è portato il segreto nella tomba. Solo lui sapeva capire le donne.
0: Ah, vedi, io non lo seguivo. Vabbè.
2: Lui con i calci rotanti volanti e risolveva tutti i problemi.
0: Vabbè. Un abbraccio, fratello.
1: Gente normale,
0: curati.
1: Gente normale,
0: gente normale, non ce n'è, come siamo tutti come noi difettati. Non l'ho capita io questa, non cosa vuol dire con i calci rotanti?
1: Perché è famoso per i calci rotanti.
0: Chuck Norris. Ma Chuck Norris era quello che poi era quello col cappello da cowboy? No,
1: è Texas Ranger, era lui.
0: Ah, era lui. Ma io non l'ho mai visto fare i calci rotanti.
1: No, li facevo.
0: Cerco di aprire una foto che mi ha mandato Rino, ma non riesco a trovare la freccettina del mouse. Chi te stravivo? Ma chi è che mi tocca il mouse? Ho incontrato la mia ex insieme alla sua pausa di riflessione. Aspetta un attimo, non mi chiamate adesso che sto leggendo questa cosa che è scritto in piccolo, non riesco a leggere. Ho incontrato la mia ex insieme alla sua pausa di riflessione. Ah sì, anch'io, mi è successo anche a me. Anch'io ho incontrato una volta la mia ex con la sua pausa di riflessione. Ci prendiamo, ecco la frase, un'altra frase è: prendiamoci una pausa di riflessione. Cosa devi riflettere? Fammi capire, cioè, cosa devi capire? Cos'è? 10 anni che siamo insieme, cosa devi capire ancora? Dovevi capirlo prima, sei ripetente allora. Comunque anch'io una volta ho beccato la mia ex con la pausa di riflessione. Adesso c'hanno due figli. Vabbè, non posso dire i nomi dei figli, insomma, non chi è Temurt.
3: Andrea,
4: tavolo.
3: Show.
0: Mamma. Sono tutto sudato.

0: non ti puoi nascondere dietro la musica, no, come fanno gli speaker. Allora tu devi essere, devi avere il coraggio che quando io parlo alzi la mano, la fai a senza base. Perché è troppo facile con la musichettina.
1: Senza base.
0: Andiamo.
1: Allora, a proposito, tu mi hai chiesto come si chiama quello che studia il cibo, no? Allora ho chiesto, ci sono due miei amici che hanno dei parenti e loro studiano il cibo, i generi alimentari. È bella questa.
2: No, il bianco.
0: Una scritta, Andrea, mi saluti. Ciao Gabriele.
1: Ciao.
0: Sei più contento adesso? Non è che io non sopporto quelli che si vogliono far salutare in radio. Assolutamente no, ci mancherebbe. Noi non salutiamo perché sennò ci vorrebbero 70 ore di messaggi di programma. Non li salutiamo per quello, non per cattiveria.
2: Andrea, c'è la pubblicità.
0: Comunque i calci rotanti non li faceva Mazinga, ragazzi. Scusate, ho avuto.
1: Ma il cartone animato.
0: Vabbè, Mazinga faceva i calci rotanti. Aveva calcio rotante. Pugno rotante. È vero, vero, vero. Allora andiamo in pubblicità, dopo forse torniamo. Adesso vediamo. Dipende dall'umidità, ragazzi. Ma le zanzare ancora campano.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte filetti di tonno a pinne gialle 4 confezioni da 140 grammi a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze. Alline.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. E scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. All'attacco le opposizioni. Queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
2: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
3: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
1: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, a 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Danni e disagi, anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con 2 risultati positivi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturi la prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di 2 reti che diventano 3 con Diao. Maximovic accorcia per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni, la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa, finisce 1-1.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
5: Route 66.
0: Andrea

0: vedo Andrea. Allora, mi sa che è rimasto bene un attimino un bicchiere d'acqua, ragazzi. Allora, mi raccomando, ne approfitto per ricordare del nostro tour teatrale, se volete vedere Il Pazzo in Azione, ragazzi, e vi consiglio di non perderlo assolutamente. Dovete venire a trovarci, le nostre date di ottobre, che sono tre. Il 10 di ottobre saremo a Guidizzolo, in provincia di Mantova. Intanto già stanno fioccando messaggi sul mio numero di WhatsApp, anche prima ne sono arrivati. Adesso arrivo, ragazzi, il tempo di guardarli e poi vi faccio sapere tutto. Bravi, comunque, continuate. Dicevo, ragazzi, 10 ottobre saremo a Guidizzolo in provincia di Mantova, il 16 di ottobre ci spostiamo in Trentino a Rovereto, mentre il 24 di ottobre il Folle, il Pazzo, arriva a Bellaria e Giamarina in provincia di Rimini. Allora, per avere info, ragazzi, ma come ha detto giustamente Andrea, non aspettate tanto, se no poi rischiate davvero di non trovare posto, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 8 2 5. Il numero lo trovate postato sui nostri social e ho anche postato la foto con il fisico di Andrea e la mia faccia, quindi entrate, andate a vedere, c'è la locandina e anche la foto, ragazzi. Fatelo anche adesso durante la canzone. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.

0: tiraci una musca.
1: Sono diventato come te.
2: Bravo, bravo. Ma sapete che lui ha imparato tutto da un altro, non da me.
1: Non è vero,
2: tutto,
1: non è vero.
2: Quando fa le serate in giro, tutti gli fanno i complimenti. Che bravo.
1: Ma io lo dico che è merito tuo. Che,
2: no, allora non è merito mio, ragazzi.
1: Io.
2: Quelle no. cose non gliele ho insegnate.
1: Ormai
2: io.
1: Sei fregato.
2: Sono farine del farine associate. Allora, diciamo che l'ho preso a palate e a insulti. Per...
1: ma è così che si cresce.
2: Ma lo picchiavo proprio. Quando faceva le serate all'inizio, che era un po' timido, non dicevo no, ma io non è. E io avevo una cannettina, dillo te, una cannettina di bambù.
1: Allora, la canna di bambù, però.
2: Fine, che fa malissimo sulla schiena. Io gliela tiro. Vai, esci fuori, cammina.
1: Sì,
2: di questo, lui. No, no, no. Pam! Sulla schiena così.
1: No, è vero, io mi ricordo una bruttissima figura che ho fatto. Eravamo al Dorian Gray a Verona, era Capodanno, credo, sempre 2003-2004. Ho iniziato a raccontare una barzelletta, non me la ricordavo, sono andato nel panico.
2: Sì.
1: Cioè, mi sono vergognato, invece lì adesso riuscirei ad andare avanti.
2: Piano piano, a forza di cinghiate. Chi dice che le botte non fanno bene? Fanno benissimo, è diventato bravissimo. Va bene, pubblicità, torniamo dopo, forse, vediamo, adesso vediamo.
3: Andrea,
4: tavolo,
3: show!
5: Su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
9: I Remember Yesterday.
8: La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
10: I Remember Yesterday.
8: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Studio Più, yeah! La Dance Station d'Italia! Ma che vuol dire?
1: E la dance è la stazione.
0: Andiamo avanti, dai, dai.
2: Mi fai sentire come se camminassi su un filo sospeso tra due grattacieli.
0: Allora, non dite che Giovanotti canta male, ragazzi, perché canta bene. Cantare andando in bicicletta non è facile.
2: È una sensazione come una tentazione.
0: I cattivi senza sella, vedi? I cattivi.

0: canzone bella, ma torte di fango, ragazzi. Giova, le torte di fango. Lei faceva anche delle torte di fango.
1: Certo.
0: Ah, le facevi anche te?
1: Eh beh, sì.
0: Ah,
1: sì.
0: Te le mangiavi voi?
1: Ma no.
0: Ecco che sì. Hai sfrasciato. Sei sfrasciato perché ti sei mangiato le torte di fango.
1: No,
0: andiamo avanti, andiamo avanti. Ugo, il Dorian Gray è a Cari Davide, dove vivo io. Beh, anch'io ho fatto le prime serate quando sono venuto qua in radio.
1: Insieme eravamo, infatti, al
0: Dorian Gray. Al Dorian, esatto. C'è ancora il Dorian Gray? Sì.
1: Come discoteca, sì.
0: Ah, c'è ancora.
1: C'era anche il Master, ti ricordo.
0: Ho mangiato un pelo, aspetta. No, che miseria, un pelo del microfono, non so di chi sia. Andiamo avanti. Andrea, non ho mai ascoltato per così tanto tempo una canzone su Studio Più, su Studio Più nel tuo programma. Ci siete o siete in ferie? Siamo in ferie, siamo...
1: No, so a cosa si riferisce, siccome sei andato a bere un bicchiere d'acqua, io ho aspettato fino alla fine della canzone per entrare.
0: È gentile, è un ragazzo gentile, non... dai, su, non fate così. Siete cattivi, siete. Allora, buongiorno, bisogna sentirla tutta la canzone. Questi sono quelli di prima.
1: Sì, sono quelli di prima.
0: Vabbè, siete cattivi. Bravo ragazzo. Aspetta un attimo, c'è un tuo fan. Aspetta. Pronto?
2: Buongiorno Cattavolo.
0: Buongiorno fan. Buongiorno.
2: Oggi è venerdì, dai.
0: Oggi è venerdì.
2: E Albert Einstein diceva: per perdere la testa è necessario averne una.
0: Per perdere la testa è necessario averne una. Hai perfettamente ragione. Aveva ragione anche lui.
1: Non so se l'ha detta lui, però.
0: L'ha detta per noi. Ciao fan!
1: Ma perché?
2: Ciao Ugo.
0: Achille non c'è, ma non fa niente. Non è pervenuto. La cicogna non. Non l'ha lasciato, cioè della cicogna che lo prende lo lascia qua il bambino. Allora siamo tutti difettati, come sempre dico io, no? Il vero autistico siamo noi, siamo tutti autistici, ragazzi, quindi non anche Achille, anche Ugo, anche io, siamo tutti. Quindi questa parola autistico io la cancellerei.
1: Senta.
0: Che vuol dire? Ti tirerei il telefono in faccia, ti tirerei. Ma non lo so io. Basta così, questi additivi, questi così.
1: Gli additivi. Così. E c'è l'olio.
0: Come si dice? Questi epiteti.
1: Epiteti.
0: Questi come si dice? Quando uno appartiene a un gruppo.
1: Queste cose.
0: Etichette. Mamma ragazzi. Come mai mi sfuggono le parole? Non lo so, ragazzi, non lo so. Catavolo, ho litigato con lo chef di un ristorante stellato. Ho pagato 400 euro per mangiare niente. Voglio dirci, se vai in un ristorante stellato, cosa vuoi mangiare? Dai, si sa che nel piatto non c'erano vongole. Gli spaghetti e le vongole, ma non c'erano le vongole. Ma c'era l'odore.
1: L'odore
0: di vongola. È un ristorante stellato. Che ti fanno? Ti mettono la vongola che tu la prendi con le mani e te la succhi così. Ma dai, è un ristorante stellato. Dai. Ma ok, c'è l'odore di vongola. ho detto gondola o vongola?
1: Vongola.
0: Una vongola sola. Vedi che c'era la vongola allora. Però vongola di un certo tipo.
1: Certo.
0: Non la vongola del mare presa così a casaccio dal pescatore di vongole. È la vongola esagerata. Questa è la vongola che c'ha il profumo di Chanel.
1: Ma chi?
0: Che ha vissuto nella barbagia.
1: Nella barbagia?
0: Ha vissuto gli ultimi istanti della sua vita. Nelle sabbie dorate della Scafflanza.
1: Dov'è?
0: Lascia stare.
1: Dov'è?
0: Quando lo chef stellato ti descrive il piatto, tu non capisci niente di quello che sta dicendo. Ti tira fuori dei nomi che tu dici: questo è il letto di lattuga, lattuga di Bassanga, presa direttamente dalla Cambogia del sud, con un, non so se è notato, il retrogusto dell'anguilla vietnamita. Cioè, che tu dici, ma che bruciata con un soufflé di safflanga, la safflanga è una lumaca bavosa della Patagonia. E tu dici: ma io volevo gli spaghetti alle vongole. Vabbè, ma scusi, ho capito, ma non c'era una vongola, ho capito, però anche nella torta della nonna non c'è la nonna.
1: Che spiegazione è?
0: Ma scusa. Infatti è successo anche a me, io gli ho detto: hai perfettamente ragione. Infatti ieri sono venuto qui e ho chiesto gli spaghetti alla puttanesca, ma non c'era tua moglie, quindi ecco, non hai perfettamente
3: Andrea Cavolo Show. Scusa,
0: no, è la vecchia barzelletta questa. Questa è la vecchia barzelletta, è bellissima. Quello che non trova le vongole nel piatto, sì, no? Sì, sì. Le vongole, le cozze, dice, non ci stanno le cozze. E il cameriere, na turta, da nonna non c'è la nonna.
1: Beh,
0: sì. E c'hai ragione, infatti, gli spaghetti alla puttanesca non c'è tua moglie, gli ho dato.

0: mete ansia esta canción.
1: Hai ragione, Andrea, perché il titolo di questa canzone è La felicità e tristezza.
2: Ecco,
1: è una cosa che contrasta.
2: Contrasta.

0: c'ho un sacco di chiamate perse. Allora, carabinieri, polizia, finanza, vigili urbani, che succede?
1: Buongiorno rappresentanti di demenza senile.
0: Siamo noi, siamo noi. Ma Achille ha incontrato l'uomo nero, ragazzi.
2: L'uomo nero.
0: La cicogna ha sbattuto 2-3 volte prima di consegnarlo. Si vede che niente, si è schiantata la cicogna. Si è schiantato pure Achille. Catavolo, sei l'unico speaker che assume disabili. Siamo noi, siamo noi. Ma io sono fiero di essere disabile, ragazzi. Io non penso di essere sano, ragazzi. Ma non lo dico per farsi umiltà. Io veramente sono... Io da bambino balbettavo come se non ci fosse un domani. Sembrava la pioggia quando parlavo. Sai la grandine sulla macchina? Io parlavo così. C'era una cosa... Vabbè, però questi stereotipi... Ma basta, ragazzi. Cioè, quello è disabile, quello è anzicoccolato, quello è... È francese, quella è figa, ma che figa quella? Quella fa la cacca come te. Andiamo avanti, andiamo avanti. Alla cicogna sarà accaduto un paio di volte prima di arrivare, sì. Palla di Achille, palla di Achille. Ma quell'idiota dov'è? Oggi non c'è, ragazzi. E quell'idiota sta consegnando le pizze, sta consegnando. Questa è bellissima, ragazzi. Costruisce un palazzo di 60 metri solo per nascondere la vista del mare al fratello.
2: Grande.
0: È meravigliosa, cioè. Porca miseria, vista male, vista male. Aspetta, che c'è Pietro Cura, pronto?
3: Sbaglio, ho sentito la parola cacca.
0: Sì, sei tu, amore.
3: Buongiorno.
0: Come stai, pelosetto? Come stai?
3: Ex pelosetto, adesso sono tutto bello rapato.
0: Sì, ho visto, c'è un fisico esagerato.
3: No, ma bello muscoloso.
0: Ma come hai fatto? Fammi capire.
2: Con Photoshop.
3: Niente, ho preso le pillole magiche.
0: Ah, le pillole magiche. E dagliele pure a Ugo le pillole.
3: Tanto dipende che effetto collaterale fanno.
0: Vabbè, vediamo. Tanto peggio di così non può andare.
2: Domani me le dà, dimmi che domani me le dà.
0: Senti, dove sei in questo momento? Dove sei piazzato?
2: In Toscana.
3: Firenze.
0: Firenze. Ah, sì. Che bella Firenze,
3: Sono a Firenze con
0: non
3: la
0: gli piace,
2: non gli piace.
0: Ma ti piace Firenze?
3: Ma insomma, sai, è bella, una bella città, una bella città.
0: Una bella città, sì. Adesso devi fare il diplomatico, però dopo me lo dici cosa pensi di Firenze. È una bella città. Come mai sei a Firenze? Come mai sei in luna di miele?
3: C'è un finalmente abbiamo 2 giorni per stare da soli, quindi.
0: Ma senza i figli? Senza i figli?
3: No, senza i figli, l'abbiamo abbandonato in autostrada.
0: Ma hai fatto buono! Hai fatto bene, voglio! All'autogrill!
3: All'autogrill non me li riportano indietro, alla piazzola di sosta.
0: Ah, infatti, mettono un po' più tempo a trovare. Senti, e quindi siete tu, Elena, a Firenze, povera Elena, poveraccia, 2 giorni con te, c'è una roba.
3: La
0: punizione ogni tanto gli tocca.
3: Ogni tanto gli tocca.
0: Senti, ma sei pronto per parlare di Route 66?
2: Dobbiamo chiamarlo al telefono.
3: Quando vuoi, lo sai.
0: Allora ti chiamiamo al telefono. Ma perché al telefono? Perché adesso
2: vuole, se no non sente me. Ha detto
0: ah, se no non sente Ugo. Se no non sente Ugo. Allora metti giù e dopo. Metti giù le mani da Elena. A dopo, animale. Ciao. Va bene, adesso lo richiamiamo. Dai, allora mettiamo una canzone. Anna Lisa, cavolo, non hai commentato quella del fratello? Ma come no? Quella...
2: Vista male,
0: che poi non è mia, di Alessandro Gambardella.
2: Ma chi è?
0: Alessandro Gambardella.
2: Ma chi è?
0: Quello che ha costruito un palazzo, c'è anche la foto, ha costruito un palazzo di l'ha fatto male. Costruisce un palazzo di 60 metri solo per nascondere la vista del mare al fratello. La più bella battuta di Gianluca Cataldo, che scrive bonus sfacciato. È bella per palati fini, gente intenditora di cose di grazia. Dai, mestiere murancore. Simone Lambioni. E andiamo. Cadavolo, vieni stasera a giocare a calcetto? Ci manca uno, vi manca il verme, vi manca.

0: Andrea, il numero è di là.
1: Che numero?
0: Per chiamare Pietro.
1: Ah, mi ero già dimenticato. Ma sta squillando già. Cioè, sta chiamando lui forse?
0: No, non credo.
1: Sei Pietro? Pietro?
0: No, eh? Non è lui.
1: Chi è? Chi sei?
0: Pietro.
1: No, non è lui.
0: Devi chiamarlo
1: butta giù.

0: esibizionista. Anch'io sono un esibizionista. E allora? E allora?
1: Oddio, magari succede.
0: Pietro!
2: Uè!
0: Uè, voglio! Aspetta un attimo, pronto?
3: Tesoro, chiamami, baci, baci, baci.
4: Ciao amore mio, bella. Dopo, dopo.
2: Ma smettetela.
0: Allora prepara il pillolone per Ugo, così diventa come te. Senti, allora, parliamo di Route 66. C'è il jingle?
5: Come no?
0: E mettiamolo che l'abbiamo pagato. Dai. Aspetta.
6: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
6: 3 minuti con
5: Route 66, agenzia di brokeraggio assicurativo, e dalla Toscana c'è lui, c'è Pietro Cuna.
0: Che ha aperto una succursale anche a Firenze, ragazzi.
2: Cioè, bonjour à tout le monde.
0: Sei a Firenze, non sei in Francia. Cioè, bonjour à tout le monde.
2: Ah, cazzo, mi sono confuso.
0: Le mort.
2: Le mort che tieni, dica la frase.
5: Sento odore.
0: Sento odore di disfazione.
2: Sento le perfume delirium.
0: Delirium. Allora, parliamo di cose serie, perché sono la gente. Allora, c'è da dire una cosa, che sabato.
5: Domani.
0: Che domani, infatti. Domani. A che ora? Che devo fare la visita alla prostata?
2: Alle 5, animale.
0: Alle 5 di pomeriggio. Se non sapete cosa fare, noi siamo a Bergamo. L'invito è esteso a tutti o solo ai tuoi, diciamo, invitati?
2: E dipende che cosa vogliamo fare. Se vogliamo fare casino e devastare tutto, estendiamolo.
0: Vabbè, se però uno è di Bergamo e vuole passare, insomma, perché lo fai e lo mandi via? No, non lo mandi via.
2: Assolutamente, sai come sono io.
0: Infatti, lui è di cuore d'oro.
5: Noi facciamo la macchinata,
0: aperto.
5: Pietro, arriviamo.
2: Facciamo danno, tanto non paghiamo nessuno.
0: Bravo. Allora, domani ci saremo anche io e il Seppione. Saremo a Bergamo, nella nuova sede della Route 66, che si trova a...
5: Dove si trova?
2: Bergamo.
0: Sì, l'avevo già detto
2: io. In via Ernesto Rossi 1.
0: Ernesto Rossi 1, presso
2: il centro commerciale. Valtesse,
0: centro commerciale Valtesse, via Ernesto Rossi 1. Me lo ricordo Ernesto Rossi perché era un compagno di classe, si chiama Ernesto Rossi.
5: Ma non è che è lui?
0: No, non è lui. Che c'ho gli anni di piombo, io, cioè, non
5: gli
0: è...
5: anni di piombo.
0: Allora, Ernesto, me lo ricordo, un secchione malefico che non mi faceva mai copiare, metteva il gomito così per non farsi copiare il compito.
2: Allora è lui.
0: È lui, una bestia, un animale.
2: Perché tra parentesi sotto la targa Ernesto Rossi c'è tutto quel bastardo.
0: Rosso di capelli, lui è. Vabbè. Allora, Route 66, a parte questa cosa che ci riuniamo tutti sabato alle 5, perché ci riuniamo per festeggiare la nuova sede di Bergamo. Ma a parte questo, Route 66, che cos'è, voglio?
2: Ugo.
5: Allora, Ruth,
2: ti do questo compito.
0: Vai, non c'ho voglia di fare niente.
2: Sì, niente, proprio niente. Ho fatto l'amore tutta la notte.
5: Sì, capirai.
0: Sto per crederci.
2: Cazzo, 2 giorni ci abbiamo, Andrea.
0: Sì, vabbè, dai.
5: Oh, Pietro, all'inizio la fa.
0: Non hai preso solo la pillola per dimagrire, bello.
7: Io alle 11 dormivo, non so con chi l'ha fatto.
5: Infatti.
2: Ecco, l'ha fatto la solita figura del cavolo.
0: Dai, andiamo avanti.
5: Allora, Ruth 66, agenzia di brokeraggio assicurativo, cosa succede? Loro si affidano. Pietro,
0: ma loro chi? Con chi ce l'ha?
2: Loro chi?
5: La Route 66.
0: La Route 66
5: si affida
0: a Pietro.
5: Non a Pietro, ma alle 18 migliori compagnie in assoluto.
0: Allora, la Route 66 si affida.
5: È così, avevo detto.
0: No.
5: La Route 66 si affida alle migliori 18 compagnie. Quindi cosa succede? Avete
0: compagnie assicurative.
5: Quindi cosa succede? Rischiate davvero di pagare molto molto meno rispetto a quello che pagavate prima.
0: Ma non è un rischio, scusa. Detta così sembra negativo.
5: No, cioè per dire avete molte probabilità.
0: È diverso. Riparti che è meglio.
5: La Route 66,
0: sì.
5: Agenzia di brokeraggio assicurativo,
0: sì.
5: Tramite le 18 migliori compagnie assolute in Italia,
0: bravo,
5: vi dà la possibilità di risparmiare tanto
0: sì,
5: sulla vostra assicurazione.
0: Aspetta, se dici tanto sembra una fregatura. Tanto laddove è possibile. Sempre è possibile.
5: Infatti come funziona?
0: Come funziona?
2: Come?
0: Loro
5: fanno una comparazione. Voi Ora manderete un messaggio al numero che vi dirò adesso, sì? Con la targa del vostro veicolo che volete assicurare e la vostra data di nascita. Loro comparano quello che pagavate con le 18 migliori assicurazioni e se c'è da risparmiare loro ve lo dicono.
0: Sì.
5: Nella maggior parte dei casi potete risparmiare, si risparmia tantissimo.
0: Tanto, sì. Però ma si paga il passaggio?
5: Non si paga,
0: non
5: il,
0: si
5: passaggio.
0: Paga il passaggio. Non si paga.
5: Quindi sono anche onesti, ci tengo a dirlo,
0: sì.
5: Perché noi ci abbiamo sempre messo la faccia, io, sì, Andrea, sì, Pietro, sì, tutti, sì, che se invece state bene con l'assicurazione che state, loro ve lo dicono.
0: Ve lo dicono.
5: Quindi sono onesti in questo, non è che per accaparrarsi il
0: vostro... Cliente, cliente.
5: Accaparrarsi
0: mancano
5: cliente,
0: le parole oggi.
5: Cliente, mi dicono fesserie.
0: Quindi, sta morendo, non ce la fa più.
5: Quindi Pietro, domani portami le bustine che hai usato.
2: No, però è stato bravo, Andrea, dai.
0: Ma è stato bravo, non si è capito niente. Non si è capito.
2: Siamo rimasti come prima, non ci sono stati danni questa mattina.
5: Allora, dillo tu Pietro per favore, io ci ho provato.
2: Allora diciamo una cosa, per chi volesse risparmiare,
0: sì,
2: pagando la polizza auto che sappiamo tutti che è obbligatoria,
0: sì,
2: c'è da fare un semplice passo. Basta mandare un messaggino al numero che adesso Ugo dirà,
0: sì,
2: con la targa e la data di nascita e noi faremo di tutto per farvi risparmiare. Tra l'altro settembre, come i dentisti, è il giorno del, è il mese della prevenzione, e regaliamo a tutti quelli che attivano una polizza la copertura dell'infortunio del conducente, che è molto importante.
0: Quindi potete portare una persona a bordo se si fa male, anzi, se
2: no, il conducente chi guida, animale.
0: Ah, chi guida, scusa! hai ragione.
2: Chi sta a fianco è sempre coperto dall'assicurazione, Madonna, non capisci niente.
0: Ma
2: Ugo è un animale.
0: Ma mica sono esperto di assicurazione.
2: Tu la pillola la devi prendere per la...
0: Vabbè, lascia stare, va. Senti, animale, no, erudiscici su questa cosa, la devi dire. Cioè fammi capire, il conducente è vabbè, quello che guida.
2: Il conducente è colui che guida, il passeggero è sempre incluso all'interno della responsabilità civile.
0: Quindi
2: sia il passeggero è diciamo che
0: è coperto, nella, è coperto.
5: Pietro, ma se metto il volante a destra?
0: È un coglione. Senti, ma il passeggero, anche quelli dietro o solo quello davanti?
2: No, tutti.
0: Tutti. Sono sempre,
2: sono sempre coperti
0: dall'assicurazione. Sì. E perché il conducente no?
2: Perché è l'unico fesso della festa.
0: È il DJ di 14 anni che mette i dischi, gli altri pollici,
2: certo,
0: no, e lui mette
2: i dischi. Se fai la brutta figura devi pagare, devi come pagare. Il DJ, bravo.
0: Quindi se uno attiva la polizza con voi nel mese di settembre gli regalate l'assicurazione.
2: Gli diamo sempre automaticamente l'infortunio del conducente in omaggio.
0: In omaggio, è bravo che siete.
2: L'abbiamo chiamato mese della prevenzione perché è molto importante l'infortunio del conducente, perché tante volte si sottovaluta. Ma invece è una copertura che bisogna avere sempre.
0: Senti, faccio la domanda da sindacalista. Ma se vale solo se è insieme ad un altro o vale anche se è solo in macchina?
2: No, va buona. Allora,
0: vabbè, dai.
2: Ugo, dai il numero prima che inizia a bestemmiare.
5: Allora, prima di dare il numero, sì, caro Pietro, ti ricordo che il 27 di settembre mi scade l'assicurazione. Detto questo,
0: così è scellerato nella vergogna della tua.
2: Che tra parentesi significa che ha già pagato.
0: Esattamente, poveraccio, è scannato in canna. Vai.
5: Allora, per avere...
0: Pensa, non c'ha soldi, non giura, non gli vuoi regalare un'assicurazione, scusa.
5: Allora, se volete avere info e soprattutto farvi fare un preventivo assolutamente gratuito, ma in tempo reale, ragazzi, dategli una mezz'oretta, un'oretta.
0: No, allora, non diciamo cazzate, mezz'ora non ce la fanno, tutti quelli che chiamano.
5: Entro la giornata, loro rispondono
0: a tutti.
5: Ok, allora...
0: Mezz'oretta.
2: Sì, nella giornata accontentiamo tutti.
5: Quindi... Allora, mi raccomando, la targa del veicolo che volete assicurare e la vostra data di nascita solo su WhatsApp, non chiamate ragazzi, solo messaggio su WhatsApp.
2: Bravo.
5: Al 366-240-1000. Ve lo ripeto, 366-240-1000 e seguite la nuovissima pagina Route 66 Bergamo che seguono le ragazze, che saluto Marta e tutta la compagnia.
0: Non ho Bravo, capito. Non ho capito l'ultima frase. Non...
5: C'è una nuova pagina Instagram. Ruth 66 Bergamo che gestiscono le ragazze.
0: Le ragazze.
5: Marta e tutte le ragazze.
0: Ho capito.
2: E tra l'altro, da quando la gestiscono le ragazze, va di brutto. Quindi vale la legge che tira più un pelo.
0: Più un pelo del tuo pelo delle spalle.
2: A proposito, Andrea, allora vogliamo. Visto che mi hai istigato violenze, vuoi fare casino?
0: Sì.
2: Mettiamo una gara. Allora, se arriva un radioascoltatore che ha più peli del sottoscritto.
0: Impossibile.
2: Regaliamo la polizza.
0: Ma cita, non
2: gli amici pelosi.
0: Cita, non ha il telefono,
2: sotto.
0: Non può chiamare. Non può chiamare, cita. Va bene. Allora, uomini pelosi o anche donne pelose, che ne sai? Non si
2: anche
0: sa
2: donne pelose, anche cavolo. Donne,
0: se siete più pelose di Pietro Cuna, assicurazione gratis. Per un anno.
2: Oh,
0: per un
2: lo
0: anno.
2: Facciamo in diretta, quindi togliamo la camicia. Appello più lungo, polizza gratis.
5: No, facciamo una cosa, Pietro, siccome domani siamo da te per l'inaugurazione
0: tutti
5: della
0: senza
5: nuova,
0: tutti a petto nudo.
5: Quelli più pelosi vincono.
0: Quelli pelosi si possono presentare senza camicia e maglietta. Va bene, a domani, Pietro.
2: Finirà ciao,
0: male.
2: Buona giornata, ragazzi.
5: A domani.
0: Saluta la martire. Ciao. Saluta la martire.
2: Sì, ti saluta,
0: ciao.
2: Ti saluta.
0: Ciao.
8: Show su Studio Più.
0: C'è una canzone più triste di questa?
5: No,
0: o...
5: questa è bellissima.
0: Ah, è bella, scusa.
5: No,
0: scusa.
5: Non mi dire niente su questa.
0: Parte piano, però.
5: Lo so, ma questa è Mike Oldfield.
0: È col triciclo arrivato.

0: uccidere.
1: No, è un lento, è un lentaccio.
0: Ammazzellendo.
1: È un lentaccio che andava di brutto.
0: Mamma mia. Non puoi capire quando la gente sta chiamando.
1: E lei non può dire che è brutta, però.
0: Ah, no, è bella, è bella. Dai. È bella come te.
1: Adesso anche basta, Andrea.
0: No, no, no, tutta fino alla fine. Scusa, è che devo soffrire solo io.

0: Lili Xausa.
1: Ma sono il Platico Season.
0: Eccola,
1: è tornata
0: la cantante. Mamma, ragazzi, che è meglio di sta canzone sicuro.
1: Aspetta che vengo di là, Andrea.
0: E anche un altro.
1: Vengo di là.
0: Vieni là, vieni, vieni, facciamo i quattro pelati. Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Lo scaffale Cirio, vieni, vieni.
1: E coso? L'inviato di Striscia, come si chiama?
0: È lui.
1: Che nominato, è lui. È entrato in casa.
0: Come ti chiami?
1: Cristian. Quello che hanno allenato in casa, come si chiama? L'inviato. Salvagente.
0: No.
1: Laudadio.
0: È lui. Bacialo a sto punto. Bacia.
1: Vieni, Laudadio, vieni.
0: Vieni.
1: Ciao, ciao, caro.
0: Avvicinati al microfono.
2: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Cavolo,
2: è uguale.
0: Sì. C'ha la faccia da cretino, però. Non so, sarà l'effetto radio.
1: Ma chi è?
0: Non lo so.
1: Ma chi è?
0: L'hanno tirato dentro. Allora, avvicinate gli Xausa. Venite, Xausa.
1: I fratelli Xausa.
0: Vieni qua, vieni. Tu sei la mia cantante preferita. Abbracciami.
1: Abbracciami.
0: Tanto potrei essere tuo padre. Quindi sei qui.
3: Ragazzi, Achille che fine ha fatto?
1: Te lo reggo io, caro. Ti va?
4: Sai, Giuseppe, sì, sai.
1: No, è tornata.
0: È la cantante dei jingle. Bellissimo. Senti, allora dimmi.
3: Vi abbiamo portato la.
0: Ma gli occhi sono tuoi o sono di un cinese? Lei compagna un cinese? C'ha gli occhi da cinese. Quando ride spariscono.
3: Quando ero piccolo, andavamo.
0: Ti tiravano la sabbia in faccia?
3: No. In piazza Roma, quando andavamo a fare le vacanze.
0: Sì, ti facevano vedere i film di Clint Eastwood. No,
3: quasi.
1: No, gli occhi.
3: C'erano i gruppi giapponesi,
0: sì,
3: o cinesi. Sì. Allora i miei genitori dicevano: guarda, quella è la tua famiglia, vai a fare le foto con loro. Quindi mi prendevano in simpatia, io ridevo da cinese e facevo le foto con i giapponesi.
0: E che c'entra questo? Ti sono rimasti gli occhi così?
1: Ma lo vendevano?
0: Hanno fatto un trapianto di occhi.
3: Adesso quando vedo i giapponesi, mi infilo, vado.
0: Ti infili,
3: vado dentro.
0: Va.
4: Inside juice, inside juice.
1: No, il jingle.
0: Okay. Il jingle è bellissimo, ragazzi. Allora, come mai siete qua?
3: Allora, ragazzi, noi...
0: Perché non sanno cosa fare.
3: Sì.
0: Gli manchiamo. Qua. Allora, ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Xausa, Walter Xausa, è un grandissimo...
1: Chiedo scusa, signori, fermi tutti. Chi ha mangiato la cipolla?
3: Ieri
1: ammazza. Porca miseria, mi ha ammazzato.
0: Vabbè, capirai. Ti sei fumato 60.000 Balboro. Non ho capito. È meglio la cipolla.
3: Allora, parla buco, vediamo.
2: Il problema è che abbiamo mangiato le stesse cose.
0: Gli è uscita la pelle della cipolla, hai visto? Vabbè. Allora, perché Xausa? Chi è Xausa? Presentalo tu.
1: Allora, Xausa Walter è un grandissimo. È un grandissimo pittore, artista,
0: sì,
1: scultore,
0: bravo.
1: Ha realizzato
0: un po' cazzaro,
1: delle opere bellissime. Ti voglio fare una domanda a proposito, perché oltre alle vele che hai fatto a Desenzano sul lungomare,
0: non è che ha fatto le vele delle barche,
1: no, le vele
0: la
1: di
0: scultura,
1: ferro,
0: la scultura
1: sul lungomare.
0: Come si chiama la scultura?
4: Inside Chuse Flash.
1: Ho visto, okay. Andrea,
0: ma c'ha il nome la scultura? C'ha un nome?
1: No, basta. No, la domanda che ho visto che hai un altro progetto, ma chi è quello? È Freddie Mercury?
5: Totò Schillaci.
1: Farà anche Totò Schillaci.
0: Ugo non sa che gli scultori cosa fanno? Mettono su carta delle idee che hanno. Quindi
1: fighissimo.
0: Fanno degli schizzi, sì, poi sì. Fanno il. Come si chiama?
3: Rendering.
0: Rendering. Una volta si chiamava Ugo su.
2: Fotomontaggio.
0: No, come si chiama? Quello di.
2: A bozza.
1: Aspetta, c'è l'architetto.
0: No, ingegnere.
1: Ingegnere.
0: Come si chiama? Ma non è la bozza, rincoglionito. Quella cosa che si fa.
1: Ma
0: tipo...
1: che ingegnere è?
0: Ma infatti.
2: Il modellino.
0: Modellino.
1: Il plastico.
0: Tipo questa sera, porta. Lui con la bacchetta in mano che fa il modellino. Impazzisce.
3: Allora io direi di
0: lui
3: seguire.
0: Lui fa i modellini e sì. Poi dopo, se qualche comune, qualche città vuole acquistare la sua idea, poi lui la realizza. Mangio. Giusto.
3: Bravo, mi farai da manager, bravo.
0: No, voglio la percentuale, chi te dico. Allora, cos'hai in progetto qui? Cioè, cos'è che hai messo su bozza?
3: Allora, ho progettato, ho realizzato
0: Totò Schillaci,
3: sì,
0: poi
3: un omaggio a Totò Schillaci.
0: Sì.
3: Poi
0: di dov'è Totò Schillaci?
3: È nata a Palermo.
0: Palermo.
3: Il mio stesso giorno, l'1 dicembre.
0: Quindi per gli abitanti di Palermo
3: sì, dovrebbero prenderla.
0: Dovrebbero comprarla. Quanto costa? 2 euro, ragazzi. 2 euro.
1: Il
0: pallone è bucato.
1: Scusa.
3: Facciamo pagare qualche sponsor.
0: Poi cos'altro c'hai?
3: Poi poi abbiamo realizzato un'arpa monumentale.
0: Un'arpa?
3: Un'arpa musicale.
0: La musica quella...
3: Sì,
0: quella
3: sì, un'arpa. Sì,
0: che io la usavo da bambino come porta.
1: Ma
0: sì, sì, la rubavo in chiesa. Dove c'è, sì, c'era...
1: L'arpa in chiesa? Sì, ma che chiesa era?
0: C'erano tutti gli strumenti.
1: È una
0: chiesa importante. E io con un altro mio amico, Gino, entravamo di nascosto. Prendevamo l'arpa e la usavamo come porta. Perché c'ha le righe dietro, no? Tipo la rete, capito? Non,
3: tagliavi le patate.
0: La sfondavamo completamente. Si incazzava poi Don... vabbè, normale. Don Lurio.
3: Un'opera, un'opera bella, sì, che è da fare. Sì. Ho preso le puntine. Sai quelle puntine?
0: Le puntine a disegno.
3: Sì.
0: Si chiamano puntine a disegno, che poi non c'è il disegno.
3: No,
0: sono puntine.
3: Puntine.
0: Quelle colorate.
3: Quelle di Google Maps.
0: Sì, sì.
3: E l'ho ingrandita tipo alta 7-8
0: metri. 7-8
3: metri. E questa è bella da mettere per ogni città grossa.
0: Sono qui. Sono qui. Fai la foto. Sono qui.
3: Ma potete vedere tutte le mie sculture sul mio sito,
0: sì,
3: sausastyle.com, sezione sculture. Ci sono tutte le sculture che ho progettato.
0: Come si chiama? Scusa, il sito?
3: Xausa Style.
0: Ah, Xausa. Devi dirlo bene.
1: Con
0: Xausa.
1: La X. Con la X.
0: Xausa Style.
3: Xausastyle.com.
0: .com.
3: Sezione sculture. E lì andate a vedere tutto.
0: Tutte le cazzate, sì, che ha fatto. Allora, poi abbiamo rinvitato la cantante perché lei di Bolzano, di Bressanone, scusa, in provincia di Bolzano. È in provincia di Bolzano, sì, sono ignorante, sì, sì, ma sì, sì, sì, comunque. Bressanone in provincia di Bolzano. Perché? Perché lei ieri al bar ci ha fatto sentire tutte le canzoni che fa. Lei scrive,
1: tutte?
0: È giovane, ma fa delle canzoni, proprio scrive delle canzoni che in particolare due mi hanno colpito. Quella che parla, aspetta, il titolo non me lo ricordo, quella che facciamo tutto veloce.
1: Avvicinati, amore, come avvicinati.
4: Quella nuova?
0: Quella nuova, brava.
4: Quella nuova ancora non si può dire.
0: Ah, non si può dire! E l'altra, qual era l'altra che mi piaceva?
4: Ce n'erano due.
0: Goccia. Perché oggi va a fare un provino importante. L'hanno chiamata anche ad amici. Lei non ha risposto.
1: Mamma mia, ti prego.
0: Ha fatto solo un provino.
1: Ma c'era Maria? Te l'ha fatto Maria?
4: No,
0: c'era Giovanni.
1: Chi è?
0: Non lo so. Mi fai sentire un pezzo di Gocce?
1: Vieni qua, tesoro.
0: Però descrivi come i cantanti veri, di cosa parla. Perché lei si mette nella sua cameretta e lì si mette lì e scrive. Cioè, proprio quel microfono là.
1: Bene, amore,
0: te lo abbasso un po'. Avuto, è infame,
1: no,
0: è cattivo.
1: No,
0: è cattivo.
1: Ok,
0: non l'abbracciare, sennò gli sfi. Ok, ok, vai. No, allontanati.
1: No,
0: ma deve cantare. Ma può cantare con una scimmia sul collo? Dai, vai, andiamo avanti. Si allontani. Tricheco, vada.
4: Okay.
0: Vai,
4: allora
0: vai.
4: Racconto prima.
0: Sì, racconta poi. Okay. Cioè, cosa ti ha ispirato? Cioè, come hai fatto a scrivere sta canzone?
4: Allora, Goccia parla di.
0: Ma questo dietro chi è? Scusate.
1: Ma è
0: il riflesso di Ugo.
1: No, è Ugo.
0: Vieni qua, Ugo. Vieni qua, amico mio. Vai. Ma con i maglioncini di lana siete venuti stamattina? Ma quale freddo? Il maglione di lana? No, dai, ragazzi.
1: Scusate.
0: A maniche lunghe.
1: Ma mi viene caldo per voi.
0: Ma io sto sudando. Vai, okay. Vai.
4: Goccia parla delle batoste che ci mette davanti la vita.
0: La gente pensa che tu faccia questa voce perché fai il ventriloco, invece no, dillo che non sei ventriloco.
4: No, la mia voce è questa.
0: È questa la sua voce. È questa.
1: No, ma c'ha delle manine piccoline, porca miseria.
0: Che fa?
1: Ma sembra una bambola.
0: Ma lasciala parlare.
1: È una bambolina.
0: Ma che fai? Gli tocchi le mani. È un maniaco, sembra. E dai, andiamo avanti. Dai. Che c'è tua madre che ti vede.
4: Allora, Goccia parla delle batoste che mi ha messo davanti alla vita.
0: Sì.
4: E è stata come una cruda verità. E tutto questo si è trasformato in una goccia, che sarebbe tipo una lacrima, oppure anche la pioggia, cioè un momento brutto, e che poi si è trasformato anche il sole, perché ci sono anche i momenti belli.
0: Ah, ok, quindi, ok. Quindi un viaggio che hai fatto, diciamo, che parla proprio di te, delle tue...
4: Esatto, sì, delle esperienze.
0: Un pezzettino ce lo fai sentire, sempre a cappella, non ci abbiamo le basi, purtroppo non... e i Xauxa vengono qua senza basi,
1: senza
0: cioè non... veramente,
4: okay.
0: Falla cantare così, cioè, senza effetti, senza... Siete due animali, si è tolto il maglione. Ah, dopo mi devi fare una figata, vabbè, te lo dico dopo, vai.
4: Il ritornello,
0: vai,
4: va bene?
0: Vai. Okay.

0: come una goccia che cade sulla tua testa, gocciolando sulla tua guancia.
1: Bella, brava, brava, brava, brava, brava. Sembra quasi finta, sembra una bambolina finta.
2: Hai letto Andrea? Quando fa quel ritornello, che bella voce.
1: Questo è un altro maniaco come Ugo. Cioè, ricordiamo che è una fanciulla, c'hai 23 anni, insomma.
3: 22.
1: Quasi 22. Quasi
3: domenica,
1: 22.
3: Domenica.
1: C'ha 21 anni, regà. Siete veramente messi male. E dai. Allora, Xausa, vieni qua, Walter. Allora, vieni.
4: Qui, tesoro,
1: vieni. No, tu sempre vicino a me. Allora, cosa ne pensi della maglia bucata di Ugo? Cioè,
2: è di moda, è sia qui bucata, anche qui e dietro il collo.
1: Ok. È di moda.
2: Però
1: ha detto profuma. Che fai schifo.
2: Ma non è
1: allora,
2: vero.
1: Allora Walter, devi farmi una cosa oggi. Io ho comprato delle ciabatte di Lipizzan. Sono finte, tarocche. Okay. Voglio che tu mi scriva con il pennarello, pennarello. Sono finte. Lanciamo sta moda.
5: Dai, mi piace.
1: Allora,
5: va bene.
1: So su una ciabatta e finte sull'altra.
4: Dai. Ma sono ciabatte o scarpe?
1: Sono ciabatte di Louis Vuitton.
5: Che sono finte veramente.
1: Sono finte veramente. Cioè, ti pare che compro le scarpe da 400 euro.
5: Facciamo il contrario.
1: Guarda che il coglione tra noi due è lui. Cioè, non è che...
4: Quando mai mi hai visto
1: sfidare? Ma non per quello, per altre cose.
5: Comunque, io direi di coinvolgere anche il nostro amico Christian.
1: Vieni, Christian.
2: Vieni, laudadio, vieni.
1: Oh, ma dopo vieni a casa mia e ti do le ciabatte e le devi fare, eh?
5: Va bene, ma c'è anche la tua ragazza, no?
1: No, non c'è la ragazza.
5: Allora non vengo, dai.
2: Non dire queste cose. Non c'è la ragazza.
1: Ma io volevo uscire con lei. Cioè, non è...
2: Vieni, laudadio, vieni. Christian, vieni qua.
1: E che deve dire, poraccio?
2: E tu l'hai chiamato.
1: Cioè, l'avete fatto avvicinare al
2: microfono. Tu l'hai chiamato, eh?
1: Vabbè, io l'ho chiamato.
2: Tu hai detto Christian.
1: Lui l'infame.
2: Ah, ma che deve dire?
1: Allora, presentalo.
5: Allora, Christian, ragazzi.
1: È single?
5: No, è sposato.
1: È sposato?
5: Sì.
1: Ah, figli?
4: No.
1: Comunque c'è una bella voce radiofonica, senti? Vai, parla.
6: Non ho figli, sono sposato.
4: Lavoro in radio.
6: No.
2: Allora, puoi farmi una cortesia? Cioè, puoi fare così che mi viene un mal da mare? Fai così, okay.
1: Si agita. Allora, mettilo qua. Avvicinati al microfono.
2: Vieni, Christian.
1: Ok, dai, vivo, fai questa figura di merda. Dai, allora,
4: vieni qua.
1: Allora, cosa fai nella vita?
6: Commerciale. Esatto.
1: Ah, per chi?
6: Per l'agenzia Tarsi.
1: Ah, Tarsi è un'agenzia di
6: marketing.
1: Quindi tu vai in giro a vendere cosa?
6: I servizi che offre l'agenzia.
1: Ah,
6: quindi grafiche, siti, gestione social.
1: Comunque, ragazzi, è una voce importante. Comunque, ha una bella voce.
4: Bella voce.
1: Allora, puoi farmi il pezzo del film? Sono Massimo Decimo Meridio, adesso scateniamo l'inferno. Vai.
6: Sono Massimo.
1: No, aspetta, concentrati. Vai.
4: Più profondo.
1: Vai, più profondo.
6: Sono Massimo Decimo Meridio, scateniamo l'inferno.
1: Fa cagare. Cioè, non è... La voce è bella, però non c'è l'intensità.
4: Non c'è.
1: Guarda comunque che lo vuole fare. Vai. Senti, poi lo devi imitare. Vai.
7: Sono Massimo Decimo Meridio, comandante delle flotte Turam. Al mio segnale, scatenate l'inferno.
1: Bello, se non fosse per la dentiera, ragazzi, c'è. Ma tanta roba. Va bene, ringraziamo. Bugo, vieni
4: a fare Massimo Decimo.
8: No, io avevo un'idea per te.
1: Ah, attenzione, c'è un'idea.
4: Aspetta, ragazzi, silenzio.
1: Bugo.
8: Allora, secondo me,
1: qua,
8: sarebbe più cool se tu ti compri le ciabatte originali.
1: Sì.
8: E gli scrivi col pennarello Sovvere.
1: ha ragione.
2: Ma
1: i soldi me li dite però per le ciabatte. Certo. Perché quelle ciabatte costano 700-800 euro. Ma si scema veramente. Ma che faccio? Le zozzo col pennarello. Ah, si cretino veramente.
8: Sono Decimo Meridio.
1: Anzi, scriviamo soffinte proprio. Soffintissime. Lo facciamo. Va bene, adesso andiamo al bar. Se volete venirci a trovare, siamo al bar di Zanfranga.
2: Ma che bar è? Non lo so.
1: Allora, dobbiamo ricordare una cosa, che se volete ascoltare musica originale fatta e scritta da questa signorina di 21 anni, dovete entrare sulla pagina sua, la pagina Instagram...
3: Rebi.music.
1: Rebi è scritto con la I normale, non Y.
2: Rebi.
1: Perché tu sei di Bressanone, lo ricordiamo. Sì. Ok, a Bressanone le I sono normali.
2: Yavul.
1: No, c'è niente.
3: Rebi.music.
1: Rebi.music su Instagram e trovate.
2: Se senti una voce che farfuglia,
1: sì, che sta dicendo?
2: Walter, che ha detto che ha anche origini brasiliane.
1: Ah, c'è anche origini brasiliane?
3: Sì, sì, da parte di mia madre.
1: Ah, veramente?
3: Sì.
1: Ecco perché io l'ho abbracciata, ma il braccio non scende perché il culo è a mandolino.
2: Dai,
1: hai notato? Oh, potrebbe essere mia figlia, quindi, beh, non c'è malizia. Però è vero, vedi che il braccio, anche senza, guarda, alza il braccio, alza il braccio, anche senza, è bloccato.
2: Sì, sì.
1: È incredibile. Salutiamo la mamma brasiliana. Vabbè, quanti anni c'ha la mamma?
3: Mia mamma ha 59 anni.
1: Se portati bene, sa cucinare?
3: Sì.
1: Ah, e allora siamo a posto. Fa il pretzel.
2: Mamma mia,
1: grazie a tutti, grazie. E noi andiamo al bar, ci sentiamo domani
2: l'altro
1: come
2: mouse,
1: sempre.
2: L'altro mouse.
1: Ci sentiamo domani come sempre dalle alle. Ciao, vi vogliamo bene. Ciao, voglio.
2: Ciao.
9: Andrea. A tavolo. Show. Su Studio Più.

0: Andrea Catavolo Show.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero sui 105.1.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la due giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall'andrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. L'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili, 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Alderone!
4: Bella,
5: tutto ritmo con il Morning Fever!
6: Buongiorno a tutti.
7: Ciao!

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che viaggio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E va bene, venerdì 11 settembre, buongiorno, buongiorno dal capitano, salutiamo, con me c'è il mio socio, il DJ Dami, c'è anche la Kika che dice dai che beverdì, lei lo chiama il beverdì perché lei sfida che gli piace bere con responsabilità, si beve sempre con responsabilità, mi raccomando. Bene, attenzione, vi ricordo come funziona questo programma, qualora ci fosse qualcuno che non lo sa oppure nuovo, per la prima volta ascolta questo programma, siete voi a scegliere la musica per queste tre ore. 338-141-1001 è il numero WhatsApp che vi dà la possibilità con un messaggio vocale di richiedere una canzone, quindi dateci dentro, la musica è tanta, la musica è bella, la musica è dance, perché questa è una radio dance, quindi del momento, del passato, non importa, l'importante è che sia dance, richiedete la vostra canzone. Se volete un salutino basta scrivermi sempre lo stesso numero. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con Lose Myself.

0: Luis Myself, De Bausa, ci siamo, ci siamo, buongiorno Studio Più, potreste mettere la canzone? Cioè l'ho appena spiegato, non dovete fare messaggi scritti, però va bene. Voi intanto ci siete, voglio dire, no? Intanto se mandate un messaggio vuol dire che siete lì ad ascoltare. Saluti da Cauz di Cavriana, Spingere, ciao Studio Più. Un saluto a Daniele, Milo, al team Girardi, Creation. Poi la Lori dice: capitano, ci sono, è subito mezzogiorno con voi, le ore volano. Buongiorno, saluti da Peppe, i camperisti. Ciao Peppe, come hai scritto? Hai scritto Peppo. Vabbè, comunque. Io lo so perché riconosco la tua foto e sei Peppe. Va bene, ciao Walter, un saluto dai ragazzi in partenza per Ibiza. E là, bravi, bene. Andiamo a sentire chi ha richiesto i Bee Gees.
1: Buongiorno da San Donato, il Samurai. Vorrei ascoltare qualche canzone dei Bee Gees.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday.
4: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno.

0: Dance, dance, tiria, Madonna, Madonna, capitano, ci sono, la Lori è subito a mezzogiorno con voi. Buongiorno, chi è qua? Mamma mia, come siete? Chi è qua? Valentino il camionaro, Francesco da Castelluccio Valmaggiore Foggia. Buongiorno, chi è qua? Mamma mia, siete tantissimi. Un saluto da Mattia il palista. Buongiorno Robin, il camionaro da Mantova, è sempre un piacere ascoltare la vostra musica. Bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Walter, ciao a tutto il popolo del Morning Fever, Andrea da Milano. Mi piacerebbe ascoltare Tracy Spencer, Run to Me. Ciao a tutti e buona giornata.

0: Abracadabra, Lady Gaga, ce l'abbiamo? Sì che ce l'abbiamo. Bene, signori, siamo un pelino avanti con l'orario, quindi facciamo così, andiamo subito di party time, quindi pubblicità e poi party time. I Remember Yesterday, il primo party time della giornata, lo sapete, è quello dedicato agli anni 70-80 dance. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4.
3: Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
6: Un giorno mi disse un vecchio saggio.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Salutiamo Omar del Prete. In questo momento, invece di stare al bel sit, lui è all'autodromo a guardare la Moto 3, guarda i giri liberi, lo so Omar. Un po' ti invidio, devo dire la verità, però io ci andrò domani. E invece intanto salutiamo Andrea, il metre delle bel site, perché Andrea lui va a vedere, ma tanto te sei il metre, sei alto 2 metri e ti chiamano il metre, ma lui che è alto 1,5 metri, ok, mezzo metre, cioè vabbè, quindi non ti serve. Ciao Andri, numero uno lui è.

Buon weekend e buona vita ai Paoli da San Marcello Ancona. Buongiorno Massa, officina di B-Motors. Dai che è venerdì, full gas. Buona giornata da Federico. Katia da Val di Sole, c'è, andiamo!

Ciao, un saluto da Paolo da Macerata. Dai, dai la musica, il toro romagnolo. Ciro da Modena c'è, anche Luca da Carpi.

insomma, guardare poi questo video con quella pianola a tracolla che penso che l'ha usata solo lui, perché non è andato, cioè non è uno strumento che è andato quello lì. Salutiamo Francesco Rocket House, lui si trova all'autodromo, vedi, col suo track food, bravo, bravo, bravo, così fammi entrare domani, così, così sei ancora più bravo. Numero uno, ciao Franci.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Ronnie Milani presenta Club Connection. L'attesa è finita. Si riparte da dove avevamo lasciato. Il programma dove tutto è possibile torna in diretta. Club Connection, la nuova stagione. Da lunedì 14 settembre solo su Radio Studio Più.
5: Spot.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon. What a

credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

Buongiorno Walter, sei un gran patacca, sono Sergio La Sesta, non è che mi fai ascoltare New Gold Dream dei Simple Minds? Grazie, ciao a tutti.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel Senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Sweet, Swedish House Mafia, che vuol dire, c'è in poche parole, felicità e tristezza insieme, una cosa del genere. Il titolo di questa canzone. Giuliano da Sant'Ippolito, buongiorno, buon weekend a tutto il popolo, speciale come voi Morning Fever, grazie. Buongiorno capitano, un in bocca al lupo al mio collega Lorenzo che tra un mese cambia ditta. Potete salutare Gian Vittorio, escavatorista al passo del San Pellegrino, poi ci sono il Daniel Wilo, i turbomagazzinieri, andiamo a sentire chi c'è, via!
1: Buongiorno Walter, mi faresti ascoltare stamattina il brano Medusa, Bad Memories? Grazie, buona giornata, ciao ciao!

0: Vabbè, insomma, qui una più bella dell'altra, anche questa dei Medusa, veramente bella, bella, bella, bella, bella. Capitan Voce, un beso, lei mi ha detto. La Paola mi chiama Capitan Voce, gli piace la mia voce, vabbè, insomma, grazie, grazie, perché insomma la voce è molto importante per quel che riguarda questo lavoro. E...
1: certo che se c'è la voce per così non è che sia proprio il massimo,
0: però... però voglio dire, avere è un dono, penso che sia un dono, no? Come la bellezza, come, come la sensibilità, come il carattere che uno ha, una persona quando è bella, diciamo. Mari, la Mari, finalmente è arrivato il venerdì. Ciao Walter, Moreno d'Ancona. I ragazzi di Mirabilandia ieri, grande drappata sotto l'acqua. Ah beh, sì, immagino, però insomma, se sei se beccato l'acqua in un parco giochi non è proprio il massimo, quindi vabbè, vabbè, però capita anche quello. Diciamo che quando piove però è molto più... eppure hai pagato il biglietto, dice, hai pagato il biglietto eppure piove. Cioè. Andiamo in pubblicità.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
0: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday.
5: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: DNA, DNA è lui, Jovanotti insieme, oppure comunque sia, Gabri Ponte e Jovanotti, sono loro due. Bella, mi piace, carica. Buongiorno Valterone, Alessandro e Silvietta Gripoint, ci siamo. Buongiorno Massa, Fabrizio da Tuglie, Salento. Billy, ciao Walter, un saluto dal Billy, da Gabriele in tangenziale, andiamo a comandarsi, anche meno. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao capitano da cuore buono, sono Vocal B. Occasione unica e rara che io chiedo una canzone, però stamattina ho proprio voglia di sentire la tua canzone L'estate va. Ciao, un abbraccio da Vocal B e buongiorno.

0: L'estate, vabbè, insomma, l'estate sta finendo, vabbè, l'estate sta finendo, ci prepariamo per l'inverno. Adesso noi facciamo il one day sponsor, mandiamo la sigla, vai.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: 3 minuti con Non Solo Clima.
0: Non Solo Clima, Lonato del Garda, l'estate sta finendo, ma niente paura perché c'è Vincenzo qua che si sta già preparando per l'inverno, vero Vincenzo?
3: Eccolo, ciao Valterone, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, no, dico, l'estate sta finendo, sì. L'estate sta finendo, abbiamo usato i climatizzatori, adesso cominciamo a spegnerli e ci prepariamo per l'inverno.
3: Esatto, qui il nord Italia poi non è che faccia molti complimenti, ti passa da 35 a 38 gradi sotto il giorno dopo, nel giro di 24 ore dimezza la temperatura in maniera proprio secca, come diciamo noi, e si va dritti proiettati verso l'autunno. D'altronde tra una decina di giorni, forse anche meno, me lo ricorda sempre mio figlio, comincia l'autunno.
0: È vero, cadono le foglie, e, insomma è un periodo che a me non piace tanto, a me piace la primavera, l'estate, anche l'inverno, però l'autunno non so perché, l'autunno non mi piace, vabbè comunque io...
3: Lì è una stagione che o la ami o la odi,
0: è vero,
3: quindi si inizia a pensare... Inizia a pensare, magari davanti al caminetto, in compagnia, con una bella compagnia, castagne, vino rosso, e rientro la sera, hai capito, fettina di salame, bicchiere di rosso, ci sta. Se invece, sai, sei quello che vuole le ore di luce, vai in giro con la moto la sera, sei più un segno estivo, come si dice, no?
0: Certo.
3: Allora è chiaro che l'autunno lo...
0: Sì, è certo che io sto guardando le immagini che stanno passando dell'azienda, la Non Solo Clima, sempre più grande, sempre più diciamo attrezzata per tanti servizi, vero, vero Vincenzo?
3: Esatto, esatto, Valterone, siamo veramente nel pieno della prestagionale per quanto riguarda il mondo del riscaldamento, no? Noi ci occupiamo soprattutto di climatizzazione, riscaldamento degli immobili residenziali o commerciali, quindi andiamo a fare il servizio di fornitura e posa di stufe, caminetti, chiaramente caldaie a gas per uso domestico. Sai, molti hanno magari adesso in mente di cambiarla sta caldaia, è arrivato il momento di dire cambiamo la vecchia, installiamo la nuova a risparmio energetico, a condensazione. Dopo abbiamo da considerare il mondo stufe e caminetti, che è nella prestagionale, quindi ci sono degli sconti particolari sulle merci in pronta consegna, e il nuovo conto termico, con il conto termico 3.0, che in casa Non Solo Clima questo viene scontato subito direttamente in fattura.
0: Bene, bene, bene. Allora, intanto hai aperto anche un centro nuovo, perché per quelli che ancora non lo sapesse, insomma, ti sei allargato ancora di più sul nord.
3: Sì, abbiamo aperto a Bussolengo, Verona, lo scorso aprile, e quindi abbiamo questa sede per gli amici di Verona che è a pieno regime, ok? E poi abbiamo sostanzialmente pronto, addirittura d'arrivo, rampa di lancio, diciamo lo showroom ad Almine, in provincia di Bergamo. Qui facciamo contenti sia i clienti della provincia di Milano che i bergamaschi, quindi lo chiameremo Megastore Milano Bergamo, pronto per fine mese. Come dico io, abbiamo finalmente accorciato la strada a tutti, ok?
0: Certo, certo.
3: Quindi non avete più un unico riferimento, Lonato del Garda, ma da quest'anno già operativo Bussolengo in via Virgilio al numero 4, e a brevissimo saremo pronti anche nello showroom di Osio Sopra, a due passi dall'uscita diciamo del casello di Dalmine della A4.
0: Certo, poi ricordiamo che comunque per quelli che non riescono a passare in showroom o diciamo nei tuoi punti, c'è il sopralluogo, sì, totalmente gratuito, in orario anche serale, comodo a voi. Basta chiamare questo numero 030 91 31 117, parlate con le segretarie e vi danno un appuntamento quando voi siete più comodi, giusto?
3: Esattamente, hai fatto bene a ricordarlo ai nuovi ascoltatori del Morning Fever. Non Solo il Clima è in grado di farvi un sopralluogo, una consulenza di spesa, un preventivo completamente gratuito. Arriveremo noi da voi nella comodità di casa vostra, anche in orario serale, siamo operativi tutti i giorni da lunedì al sabato. Le province più gettonate, dai, quelle che copriamo un po' di più: Brescia, Verona, Mantova, Cremona, Bergamo, Milano, Lodi. Quindi fatevi sotto, richiedete il sopralluogo per qualsiasi, diciamo, progetto abbiate in mente, quindi dal fotovoltaico alla pompa di calore. Ricordiamo, Valterone, in chiusura, che sulle pompe di calore abbiamo fino a 8.000 euro

0: pacchetti, vedremo. Però ecco, sapete che il pellet è abbastanza altino. Sull'apertura di Dalmine faremo il pellet a 5 euro a sacco. Dai, lo spoileriamo in anteprima.
1: Bravo.
0: Solo ed esclusivamente per chi passa a ritirarlo in sede, si parla di 5 o 6 sacchetti, però piuttosto che niente, insomma, è un bel omaggio per farsi conoscere. Diciamo,
1: certo,
0: così.
1: Certo. Allora, ancora una volta vi ricordo il numero 030 91 31 117, oppure non solo clima.com il sito, anche i social, Instagram, cliccate un follower, seguiteli sì, perché ci sono le novità, i video volantini, insomma, tutto aggiornato tutti i giorni, quindi non solo clima, una garanzia. Ciao Vincenzo!
0: Dai, Valterone!
1: Ti mando un abbraccio, alla prossima, ciao! Bene, signori, e noi andiamo al volo con... Andiamo, via! Dance Station.
2: Buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever, mi piacerebbe ascoltare Hello di Martin Solveig. Ciao a tutti!

0: Eh sì signori, ci siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Cosa vuol dire free selection? Tutta la musica di tutti i tempi, tutta quella da ballare. Alzate il volume, scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Via via!
1: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza Formentera, in FM, sui 102.
2: Spot.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
7: Buongiorno.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno da Venus da Sciacca, siamo in Sicilia, signori, salutiamo gli amici della Sicilia. Davis Pratello, ciao classe, domani compio gli anni 60, sto male. No, invece dovresti essere felice. 60 anni e intanto 60 sono arrivati, grande. Non ti faccio gli auguri perché non va bene farli prima. Divertiti, festeggia però.

0: L'imprestate, lui c'è sempre, ciao bel micio addirittura, Ursula da San Mauro Pascoli, la Piadinara c'è anche Monica da Misano.
1: Ehi Nino, escúchame.

Ciao da papà Stefano e Davide Erika che stanno diventando genitori. Ciao, tanti auguri. Un saluto anche a Claudio Saladino, Canelli Asti, il baffo da Palù e la leonessa c'è. Dai che andiamo!

0: E con questa canzone a zucchita termina il Party Time Free Selection. Tutto da rifare alle 11.30 c'è il Party Time di TM.
1: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Fisher featuring Florence Arman, What a Life.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì quest'area di bassa pressione coinvolgerà le regioni adriatiche e il sud Italia, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo invece in progressivo miglioramento sul resto del nostro territorio, eccetto un po' di variabilità in mattinata sulle regioni di nord-est. Temperature massime che saranno in conseguente diminuzione anche al sud, valori sotto media al centro-nord. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: to you. 11:01:01, vediamo l'orario esatto. Siete su Radio Studio Più, questo è il Morning Fever con il capitano Walter Massa e il super DJ Dami. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Ci sono anch'io, Walter, Alessandro Daronco, un saluto. Buongiorno da Ilaria, il team Cobra, saluti da Andrea e Michele, i vinicoltori trentini, Gassi il ciclista, Castelfranco Emilia, c'è anche Chiara, Vamos, l'Agri Spazzino Fedone da Mondavio, bacione, buon weekend, baci, rose, colleghe, grazie, grazie, grazie. Andiamo a sentire chi ha richiesto l'italiano medio, articolo 31.
1: Ragazzi, questa voltina volevo richiedere l'italiano medio degli articolo 31. Ciao!

0: Eh beh, insomma, questa canzone. Posso fare una battuta, Dami, alla Gada? Un bel tiesto questa. Vabbè, insomma, Tiesto ha fatto questa canzone un po' da viaggiare la mente. Voi dico, quelli qui viaggi davvero. Buon weekend a tutti. Buongiorno Federica da Iesi, provincia d'Ancona. Se è possibile, non è possibile, non puoi richiedere le canzoni così, devi fare un messaggio vocale, anche se ti dico che oggi è tardi, perché adesso andiamo in pubblicità e poi l'ultima tranche e andiamo di Party Time 90-2000.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
5: I Remember Yesterday,
4: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Eh sì signori, eh sì, una più bella dell'altra, Axwell, vabbè, lui, anche lui è uno di quelli, uno dei grandi, quei DJ, quei grandi, quelli che fanno la differenza. Buon weekend a tutti, buongiorno, salutiamo Riccardo da Torino, ciao, salutaci anche gli amici di Torino, Torino, adesso col DAB siamo a Torino, siamo a Roma, salutiamo Francesca, ecco vedi Francesca che passeggia. Sulla spiaggia di Senigallia, bene, la spiaggia di Senigallia si passeggia, bene, verrò anch'io a passeggiare in spiaggia Senigallia, va bene. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao ragazzi, è un Memories for me and you go on and on. Ciao da Fede da Vignola.

0: Ciao Walter, sei un mito. Davide dalle Marche, riusciresti a mettermi la canzone Magia di Franchino?
1: Magia porta vedere.

ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del forum, gli amici di Milano,

0: Magia Franchino, Magia l'ha portato via. Comunque, vabbè, comunque noi ce la possiamo sempre riascoltare. So che piace a tantissimi, e piace anche a me, insomma, Franchino è stato un grande personaggio e ha dato tanto in quelli della notte, insomma, nei locali, discoteche. Il raccontafavole, il poeta, non so come lo chiamavano, comunque, vabbè, è così. Abbiamo un altro messaggio? Sì, dai, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Valterone, sono Christian dalla provincia di Trento. Questa mattina vorrei sentire la canzone Loca degli H7, se possibile. Vai Valterone, dai, candiamo!

0: Siamo arrivati, signori, siamo arrivati così ridendo e scherzando al terzo ed ultimo party time. L'appuntamento col party time di questo programma si conclude con il 92.000. Ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit più belle di quegli anni, appunto 92.000. Scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando. Alzate anche il volume, mio consiglio. Dai che andiamo.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: È venerdì, dai che ci siamo, inizia il weekend. Ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time di TM90 dedicato alla musica dance 92.000 tutte le mattine alle 11.30, poi la sera noi ripartiamo dalle 20 alle 22, ancora due ore di musica dance anni 92.000 non stop. Noi siamo pronti stamattina per partire. La protagonista è Alice di Gallarate, vuole ascoltare Digital Boy Crossover Master Blaster, How Old Are You? Web, Loving Times, ma partiamo immediatamente con i Brothers, Sexy Girl. Noi adesso decolliamo e per voi un buon weekend.

Quando c'è la Dance 92.000 non posso certo mancare. Stefano da Reggio Emilia, buongiorno dagli Svalvolati, Domenico e Alfredo. Peppe, siete il top, grazie. C'è anche Manu Faenza, Party Time, tanta roba.

Buon weekend Valterone, Dalele, Pro Energy, Motorsport, vi aspettiamo al secondo revival del Veneto Show domenica, bravo, bravo, bravo. Un saluto ai fratelli Vagnini da Pesaro, Robertino da Pesaro e un saluto a Lorenzo della Comel.

0: Salutiamo Diego D'Acquistello, Party Time anni 90, sempre il top. Buongiorno, chi è qua? Walter, sei all'Arena 58? Noi siamo coi motorini, sì, io ci sono questa sera e domani se tiene la macchina, perché le macchine io non è che le risparmio, io quando vado vado, quindi il BMW fa quello che può, io dentro, gas e martello, giù, fin in fondo, quindi stasera e domani sera Arena 58 Misano.
1: Il massa c'è.

dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce, il

Un saluto da Simone, Spagna, Magna, beve, capisci? Vabbè. Buongiorno da Vigevano, c'è Andrea.

0: Buone ferie, Martina. Buone ferie. Beata a te. Sì. Ciao.
1: E arriva anche l'ultimo disco. Bravo Alex, bravo, bravo. Mi è piaciuto il DJ set.

0: Ficcia qui. Mi fa la bene. Ficcia qui.
1: Guarda che c'è Vicky.
0: Guarda Vicky.
2: Ma ci sta guardando il tuo amico.
0: Guarda Vicky.
1: Ale.
0: Hai visto? Che faccio? Che faccio?
3: Silvia, hai il microfono aperto.
1: Ah, molto bene.
3: Vabbè, ci facciamo un collegamento se vuoi,
0: No, scusami, è che eravamo qui con Vicky, una bimbina, non so se ci hai visto, scusa.
3: No, no, no, non ti ho visto, però dai, vabbè, facciamo, visto che sei in onda e stai per arrivare te, e diciamo il venerdì, quindi venerdì, buon weekend anche a te, adesso andrai in onda te. Io intanto
0: grazie.
3: Ringrazio Alex Castellini, ringrazio il buon DJ Dami, il mio socio, auguro a tutti un buon weekend e adesso vi lascio in buone mani, già la sentite? Ciao Silvia!
0: Ciao e scusa ancora!
3: Ma no, ma è un piacere, vabbè, intanto cioè, potremmo farlo anche tutti i giorni in collegamento, come vuoi. Ti mando un abbraccio, buon weekend anche a te, domani Saturday Morning Fever e poi anche domenica, mi raccomando, da non perdere. Ciao a tutti!
4: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli e Ostuni, sui 105.7. Spot.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Arman, What a Life.

0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Eccola qui che oggi voleva iniziare anche prima, oggi voleva iniziare anche nel programma di Walter, non mi sono dispiaciuta. Ma cioè, un conto è riuscire ad andare in onda con lui e parlare tra di noi, ma ero qui che stavo facendo vedere una bimbina piccolina com'era lo studio e quant'altro, e quindi c'erano queste vocette di sottofondo che erano un po' così. Va bene, niente, allora iniziamo il nostro programma Guest for Lunch, ospite a pranzo. Grazie Walter, grazie Alex Castellini, un buongiorno che DJ Dami, Paramix, che si è aggiunto da un po' di tempo alla famiglia anche del mezzogiorno, e buongiorno dalla Sil.k. Buongiorno a tutti voi, che un buongiorno sia per tutto il giorno.

Per fortuna, Riccardo dice, non parlavi di porcate, giusto? Hai ragione. No. Parlavo con una bimbina e con Leonida che ci guardavano nella telecamera. Guarda Vicky, c'è Vicky nella telecamera. Un saluto tignalese. Un saluto da Alessandro direttamente dalla Cina. Ni hao. Vuol dire ciao, ma me l'hanno insegnato, a parte che lo sapete meglio di me, perché una volta l'ho fatto come domanda e mi avete detto tutti, mi avete dato tutti la risposta corretta. Comunque il poke credo sia giapponese, non cinese. Vero? Mi sa. Per cui stanno mangiando il poke in studio. Io sono l'unica barretta.

Ecco, io in questo momento, no, di 11 settembre, diciamo che è una data molto importante per l'America, ma un po' per tutto il mondo, però è anche il compleanno di mia mamma e tanti di voi. Allora io oggi volevo fargli un po' uno scherzo, chissà se lo capisce. Quindi oggi vediamo che cosa mi dice. E poi sarei interessata ad andare a vedere cosa altro è successo l'11 settembre negli anni, oltre al compleanno di mia mamma e le Torri Gemelle.

0: rimanete proprio con me e parleremo dell'11 settembre.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: perché non va? Ah, adesso va, non stava andando. Allora, Gas for Lunch, ospiti a pranzo, buon pomeriggio, buongiorno. Avevamo detto che a quest'ora, cioè a quest'ora, in questo momento di chiacchiericcio, avremmo fatto gli auguri a mia mamma perché oggi compie gli anni. Nonostante sia comunque una giornata internazionale di lutto per l'America e non solo, per via delle Torri Gemelle, però qualcuno è nato e noi facciamo gli auguri a mia mamma e forse anche a qualcun altro. Allora proviamo a chiamarla e vediamo chi risponde innanzitutto. Vediamo. Sempre che qualcuno risponda.
1: No, ti stanno chiamando.
0: Sì, sì.
1: Stanno?
0: Sì,
1: aspetta,
0: sì,
1: metti.
0: Sì.
1: No. È la mamma, aspetta.
2: È la mamma.
0: Pronto?
2: Pronto.
0: Pronto. Allora,

0: grazie.
1: Allora, ma sei occhio a quello che dici, perché sei in diretta al microfono, sei in diretta a Radio Studio Più.
0: Ringrazio tutti.
1: Quanti anni fai, mamma, te lo ricordi?
0: Non so ancora, scema,
1: ecco,
0: ho 78 anni.
1: 78
0: del 48.
1: Oh.
0: L'anno che sono nata, 1948, adesso. Ne ho 78.
1: Ecco, bene. Senti, allora, questi 78 anni, come pensi di passarli quest'anno?
0: Come? Come tutti gli altri giorni. Lavorando, ridendo con i miei nipoti, che fanno un po' arrabbiare, però sono simpatici, belli e mi vogliono bene.
1: Oh, ma lavorando in che senso, scusa?
0: Lavorando, stirando, fare le faccende di casa.
1: Casa tua o casa mia?
0: Dappertutto. E mi sento ancora giovane.
1: Oh, bene, allora saluto tutti gli ascoltatori di Guest for Lunch.
0: No. Grazie a tutti voi. Vi faccio tanti auguri a tutti voi che mi ascoltate.
1: Oh, bene.
0: Arrivederci.
1: Bene, grazie mamma. Ciao. Auguri.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: E una telefonata l'abbiamo fatta, ma c'è qualcun altro che oggi compie gli anni e vediamo se poi riusciamo a trovarlo.

0: Gaspar Lancia, ospite a pranzo. E intanto arrivano gli auguri per le mamme, per le super mamme, per anche la mia mamma. Ma adesso c'è un altro compleanno che vogliamo festeggiare. È il fratello di una mia collega. Vediamo se risponde e se mi manda a quel paese oppure no. Si chiama Nico. Vediamo un po'. Vediamo. Era un numero nuovo. Non risponde mai, dici? E se mai lo chiamiamo con il tuo di numero. Dove sta? Nico, sei a letto? Dai, Nico! Non hai dei debiti, puoi rispondere al telefono, mannaggia. E dirà, sarà spam. Niente, dai, prova a chiamarlo tu che vediamo. A me non mi risponde. Prova tu, vediamo cosa succede. Adesso dico, salve, polizia, non mi hai risposto con il numero di prima. No, no, che magari, ecco, ok. Ha messo giù, ti ha messo giù?
1: Sì.
0: Ma pure?
1: Magari in palestra.
0: Ti mette giù?
1: Sì, sarà in palestra.
0: Aspetta che ci riproviamo e poi al massimo butterà giù anche a me.
1: Dimmi, mi ha scritto.
0: Cosa ti ha scritto? È lui, è lui?
1: No, è mio cugino.
0: Chi è?
1: È mio cugino.
0: Come tuo cugino? Ma è con lui tuo cugino?
1: Sì.
0: E allora passamelo, passamelo. Aspetta, dov'è finito che stava chiamando? Dai! Pronto? Pronto? Pronto, ciao, scusami, c'è Nico? Che stiamo provando a chiamarlo ma non risponde. Nico? Nico, che fai? Non mi rispondi al telefono? Ti stavo chiamando. Perché non mi hai risposto? Cosa?
2: Ero in chiamata con mio cugino.
0: Sì, ho capito che hai richiamato con tuo cugino, ma hai chiamato tua sorella, io non sono tua sorella. Senti, volevamo dirti una cosa, guarda che bello che è questo qua. Vacci, se è bello, venite qua, venite qua. Allora, dobbiamo fare una cosa, uno, due, tre.

0: auguri, sei in diretta su Radio Studio Più. Quanti anni fai?
1: 17.
0: E come ti senti? Grande adesso?
1: Abbastanza, dai.
0: Ma sei fidanzato, Nico? Perché sei bello.
1: No, non sono fidanzato.
0: Non sei ancora fidanzato? Allora io ve lo dico, Nico, vi dico solo Castiglione, non vi dico il paese giusto. Insomma, se volete avere delle info, 17 anni, è proprio figo. Adesso cosa facciamo a tua sorella quando viene a casa? Ti ha fatto questo scherzo. Guarda come ride. Va bene, Nico, ti saluto perché devo mettere musica. Ciao, Nico, auguri ancora.
1: No, no.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Nella giornata di venerdì quest'area di bassa pressione coinvolgerà le regioni adriatiche e il sud Italia, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo invece in progressivo miglioramento sul resto del nostro territorio, eccetto un po' di variabilità in mattinata sulle regioni di nord-est. Temperature massime che saranno in conseguente diminuzione anche al sud, valori sotto media al centro-nord. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday.
3: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Siamo arrivati alla fine, quasi alla fine di questo primo party time di Guest for Lunch Ospite a Pranzo, dove nella prima mezz'ora abbiamo fatto gli auguri a due persone che oggi compiono gli anni. E poi c'è un'altra persona da festeggiare, chissà se sta ascoltando Radio Studio Più, è una ragazza.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
6: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, ad annunciarlo il partito da lei fondato Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane, questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader, voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono, era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch. Ospiti a pranzo con lassil.k.

sacco di un pachiderma che si muove, si muove. Buon vento, Alfa e Giovanotti. Allora diamo l'inizio alla seconda ora di Guest for Lunch. Ospite a pranzo, buon pomeriggio a tutti. E nella prima ora abbiamo fatto due telefonate a due compleanni di oggi, 11 settembre, uno a Nico e uno a Silvana, che è la mia mamma. Abbiamo un'altra telefonata da fare per il compleanno di una ragazza che magari sta ascoltando anche Radio Studio Più, o i suoi genitori, i suoi parenti, ma non lo diciamo chi è, vi facciamo rimanere lì un po' con oggi è il mio compleanno, chissà se chiamano a me. Ecco, però prima di arrivare a questo, non si può non parlarne, e questo è il momento giusto di parlarne. L'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono è successo 25 anni fa, l'11 settembre, e io mi sono screenshottata due frasi. Cioè, voi immaginate di essere, mi vengono i brividi solo a pensare, di essere su queste torri o di essere sull'aereo. E allora c'è questo post che scrive queste frasi, questi messaggi che sono stati inviati proprio in quel momento. Jill, c'è un incendio al mio piano, ti amo, di a Nicole che la amo. Non so se riuscirò a farcela qui, ti amo tantissimo. Jim, era l'86esimo piano della Torre Nord. E un altro invece sul volo United Airlines 93, quello che è uno dei due aerei che ha colpito le torri. Ascoltami, mi devi ascoltare molto attentamente, sono su un aereo, è stato dirottato, ti amo tanto. Di ai miei figli che li amo tanto.

E proprio lì dove c'erano le due torri gemelle, 2977 droni hanno ricostruito con la loro luce le due Twin Towers.

Il testo di Song for Guy di Elton John dice: la vita non è tutto, non è tutto, non è tutto. E allora viviamo questa vita giorno per giorno, così come ce l'hanno donata, amando e non facendo la guerra e non odiando le persone o se stessi. Cambiamo registro e andiamo su Karol G, mentre i brividi ci accompagnano ancora un po' le braccia, e spero di aver fatto cosa buona anche con voi in questi due minuti di Elton John.

0: che oggi compie gli anni, probabilmente sarai la persona che chiameremo tra poco. Vi dico solo che è una ragazza e basta. A tra poco, e oggi compie gli anni. Studio Più Dance Station.
1: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: facciamo i guai. Ai ai ai ai. Guai, guai, guai. Oh, allora andiamo a vedere di chi amare questa ragazza che oggi compie gli anni. Tralallero, tralalla. La terza di oggi che chiamiamo, che bella giornata, che bella giornata, sì, insomma, un ricordo un po' da senza parole, perché ovviamente su tutti i social spopolano anche video fatti dall'intelligenza artificiale delle Twin Tower e veramente si rimane senza parole quando si guardano queste cose, se non un odio pazzesco nei confronti di tutti quelli che hanno voluto questo attentato, ma un odio, però, vabbè. Non volevo dare messaggi di odio, ecco, però ti viene un po'. E allora invece noi vogliamo mandare amore a questa ragazza che adesso andiamo a chiamare. Vediamo un po' se ci risponde. Pronto? Pronto? Mi senti?
1: Sì.
0: Mi senti perché mi vai a scatti,
1: sì.
0: Vai. Ah, ciao. Sei sveva?
1: Ciao. Sì.
0: Ciao, buon compleanno.
1: Ciao. Grazie mille.
0: Ma sai chi
1: grazie.
0: Sono?
1: Mm-hmm.
0: Come
1: la Silvia?
0: Si? Ma come la Silvia? Ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha spoilerata sta cosa? La zia? Te l'ha già spoilerato, ma le devo tirare le orecchie, ma... E allora Sveva, buon compleanno, happy birthday to you. Quanti anni compi oggi?
1: 18.
0: Mamma mia, 18. E come ti senti? Diversa, più grande, più matura, visto che maggiorenne sei?
1: Un po', un però po'. Per ora ancora...
0: È ancora come ieri? È ancora uguale,
1: sì.
0: Insomma.
1: Uguale.
0: Eh beh, sì, può essere, ma guarda che tante cose sono cambiate, perché adesso hai 18 anni, puoi fare la patente, puoi essere arrestata, ti puoi sposare senza problemi, non so, la mamma è contenta secondo me di queste cose.
1: Sì.
0: E allora, adesso che hai 18 anni, lascia perdere quello che ho detto io, cos'è la prima cosa che vuoi fare da maggiorenne?
1: La patente.
0: Mi hanno detto che io conosco gente che è stata bocciata anche due volte. Pare che non sia così facile questa patente, o sbaglio?
1: Speriamo di no.
0: Hai ragione. Hai perfettamente ragione. Allora salutiamo questa zia che ti ha spoilerato quella telefonata.
1: Ciao zia
0: Ale, che ci sta ascoltando, E allora salutiamo anche la mamma e il papà e un fratello dovresti avere anche, giusto?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Buon compleanno e buona festa, perché
1: grazie.
0: So che farai una super festa.
1: Grazie mille.
0: Ciao Sveva,
1: sì. Ciao. Ciao, grazie.
0: Ho tempo ancora per una telefonata. Se ci fosse qualcuno che vuole farlo velocemente, qualcuno che compie gli anni, ci sono. Avete tempo? 2 minuti e 30.

0: forse abbiamo trovato un compleanno, però mi devi dire come si chiama.
1: Guest for lunch on Studio Q.
2: Guest for lunch. Summer Edition.

0: insomma, mi piace sto pezzo con i remix di Claudio Tozzo. Cos'è che ho detto? Remix. Sembra mio figlio che non riesce a dire la X, dice ancora is, gnafa, X, provo a fargli capire, ma gnafa. Adesso lancio l'ospite di pranzo, oggi è l'11 settembre e visto in virtù del fatto che è il compleanno di mia mamma, ho deciso di fare un po' di auguri di compleanno come a lei per telefonata e adesso ho un altro compleanno da fare, arrivato all'ultimo momento. Vediamo se non mi ci manda, se invece... Vediamo un po'. Lui è un ragazzo,
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto? Senti?
1: Sì.
0: Cioè, sì, sento. Io poco però, puoi alzare un pochino la voce o stai lavorando?
1: Non sto lavorando.
0: Ah, ok. Giacomo, oggi è il tuo compleanno, vero?
1: Sì.
0: Ma sembra che stai per svenire. Giacomo, sono Silvia di Radio Studio Più. Io non so se ascolti questa radio, ma tua sorella.
1: Ascolta la radio. No, perché mi ha scritto mia sorella, ha detto, boh, non so chi è il suo numero.
0: Mi ha scritto tua sorella perché voleva farti gli auguri di buon compleanno. Ciao,
1: grazie,
0: Giacomo.
1: Grazie.
0: 18 anni, ma è proprio oggi il tuo compleanno.
1: Oggi, esatto, l'11 settembre, oggi faccio 18 anni.
0: Senti qua, ma 18 anni. Allora, prima ho fatto gli auguri a Sveva che compie 18 anni. Tu di dove sei? Magari la conosci pure.
1: Io sono di Ferrara, abito in provincia di Ferrara.
0: Ah no, lei di Desenzano del Garda, quindi non la conosce. Però non sembri ferrarese dalla casa. Cadenza. Mi parli in ferrarese?
1: No.
0: Senti, ma tu dove sei in questo momento?
1: Io ora sono in macchina che sono andato a tagliarmi i capelli e sto tornando a casa ora.
0: Ah, perché fai festa stasera o domani?
1: Lo festeggio stasera con i parenti, poi ho qualche cena da fare con gli amici questi giorni.
0: Mamma mia, weekend pesante questo, mi sa.
1: Esatto, sì, me lo godo perché poi si torna a scuola, quindi è l'ultimo, me lo godo.
0: Bravo, hai perfettamente ragione, ma abbiamo anche una fidanzata, Giacomo, con cui godersela.
1: No, non ho la fidanzata,
0: Bravo, così si fa, perché non bisogna averne una, ma 15, no, sto scherzando. Silvia, no, che insegnamenti cattivi, no, insomma, bisogna essere liberi per potersi divertire con sorrisi e amicizie, perché non posso dire altro. Giacomo, salutiamo tua sorella?
1: Sì, salutiamo la Giulia che mi ha scritto di voi, grazie mille, salutiamo la Giulia.
0: Oh, grazie a te Giacomo, buon compleanno ancora, ciao!
1: Grazie mille, ciao!
0: Oh, che bello, che bello! Io dico sempre alle mie ragazze giovani, aspettate a fidanzarvi, divertitevi! Che non significa per forza dar via del proprio, divertetevi però. Che altrimenti vi sposate e vi divertite dopo, no, divertitevi prima e anche dopo con vostro marito. O vostra moglie, insomma, non so.

0: Suca Macarena, Baby K. Oh, mi stanno scrivendo per degli altri compleanni, ma adesso non ho più tempo perché sta per arrivare il secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Anzi, siamo diversamente in orario e oggi è proprio zero. A tra pochissimo! Studio più Dance Station.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

E si continua con il primo secondo party time di Guest for Lunch. Ospite a pranzo salutiamo Costantino, Davide e Andrea da Bodurleni in Romania.

Sister Sledge, andiamo con il penultimo dei brani di questo secondo Party Time. Buongiorno da Giandri e Danilo, si va al lavoro. Un saluto ai ragazzi della lattoneria. Ciao ragazzi. Hiroshi, adesso è meglio. Io ci ho provato, ho fatto del mio meglio.

questa l'ho scelta io perché sono femmina, sono donna. E quindi a me Diavolo Veste Prada è piaciuto tanto, anche il secondo, e questa era

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
6: I Remember Yesterday.
5: La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
7: I Remember Yesterday.
5: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa Più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
2: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia. Una battaglia, questa, che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà, né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
1: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ha osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la Premier Meloni, tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice, lui sì.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Manca la tromba, fai la tromba. Cos'è? Non ti sento. Avvicinati,
5: Era per non dare troppo spinto.
4: Bravo. Stiamo calmi oggi che è 11 settembre, ragazzi.
5: Manda
4: il bacione, sì. Oh, mamma. È 11 settembre, è un anniversario brutto, negativo. Ricordiamo subito in apertura le vittime delle Torri Gemelle. Ci ha cambiato la vita, però meno male c'hai Feel Good, vedo carico il nostro caro Lores The Voice.
5: Partiamo con un cavallo.
4: Mettiti vicino.
5: Partiamo con un cavallo. Ma chi è che tocca sto microfono la mattina? Ma non lo so.
4: È bello sto disco, me lo ricordo.
5: Adesso facciamo il

0: Vai col cavallino! Vai.
1: Aspetta che dobbiamo collegarci.
0: Ci dobbiamo collegare col confessionale. Bene, mamma mia, questa donna come sta messa.
1: Aspetta che vuole che la facciamo anche vedere.
0: Facciamola vedere, perché se no. Allora, io non ho... Non, avvicinati perché ti si sente piano, avvicinati.
2: Mi sente poco?
0: Sì, adesso ti sentiamo. Ecco. Allora, io non, sì. Noi non abbiamo parole perché voglio dire...
2: Guarda che video, certo, c'è il culo dietro la schiena.
0: Certo, ti vediamo, siamo nel confessionale della Dance Station d'Italia e troviamo la Silvia. Ciao Silvietta, come va?
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Voi mi sentite bene o poco?
0: No, qua chi si sente male sei te, perché bisogna anche dire che una conduzione ha una presentazione e poi
1: chiusura.
0: Anche i saluti alla fine, una chiusura, cioè così. Se no, vai, fai quello che vuoi, cioè puoi andar via, rientrare dopo
2: è
0: tre ore.
2: È un escamotage.
0: Ma certo. Guarda, certo, lo si vede dalla tua faccia che... Guarda, io e il paro siamo qua e guardiamo che proprio dal tuo viso si capisce che è tutto un escamotage.
2: Sì, vero.
1: Domani
2: certo,
1: tolgo la cucina.
2: Con voi.
1: Domani tolgo la cucina, Garzilli, dal suo sfondo e mettiamo un bello sfondo rosso da confessionare.
0: Tutto rosso, da domani il tuo sfondo
1: sarà passione, Esatto, sai che bravo. Passione.
0: Bravo.
2: Bene,
0: allora scusa.
2: Bene, guarda che l'hai detto.
1: Lo fa.
0: Allora lo diciamo a tutta Italia e non solo che ci stanno ascoltando, c'è questo intervento a inizio di I Feel Good della Sil, perché deve dire qualcosa di importante. Oggi è 11 settembre, a parte l'anniversario delle Torri Gemelle. Allora, che cosa ci devi dire di bello che tutta l'Italia deve sapere? Dai.
2: È il compleanno di mia mamma.
0: Quella
2: Silvana.
0: La Silvana, ma quella donna tanti anni fa, quella notte non poteva andarsi a divertire da qualche parte.
2: Ma cosa dici, che ci ha messo 9 anni a concepire?
0: Certo.
1: È difficile.
0: Pensa come era difficile la cosa.
2: Si sono impegnati.
0: Va bene.
2: Però io non ti voglio rubare più
0: tempo,
2: perché gli auguri alla mia mamma l'abbiamo già fatto.
0: No, ma se vuoi, ascoltati. No, facciamo una cosa, parlavamo con Lorenzo, che adesso se vuoi, tu metti i saluti, poi tra 20 minuti rientri. Tra mezz'ora, certo. Quando hai voglia, tu rientri, capito? Ormai certo. Facciamo così, sì. Che è meglio, va bene.
2: C'è niente da fare, anche
0: così la vita.
2: No, allora, dai, fammi fare i saluti che me ne vado.
1: Dai, belli caldi, belli spinti.
2: Volevo farle con voi.
0: Sì,
2: quindi
0: sì.
2: Facciamo finta di essere ancora.
0: Sì.
2: Guarda l'ultimo messaggio.
0: Non si ricorda, no. Si ricorda niente.
2: Mentre saluto.
1: Sì. Deve partire il primo party time.
2: Vi ringrazio di essere stati con me.
0: Sì.
2: Vi do un bacio,
0: un abbraccio.
2: Un grandissimo con il cuore, con la pancia, con la schiena, anche con i piedi.
0: Cosa c'entra col cuore con la pancia? Ma che saluto è? Bacio,
1: ma non era il bacio dove volete voi.
0: Boh, cambia. Va bene.
2: Me l'hanno censurato.
0: Va bene, guarda, io settimana prossima sono in vacanza.
2: Sì.
0: Però dove andrò parlerò. Come ancora? Faccio una settimana. Hai fatto un mese, io faccio una settimana, ne ho 40 qua da fare. Però parlerò di te in giro, tranquilla, non ti preoccupare.
2: Che bello.
0: Va bene, ti salutiamo.
2: Ciao.
0: Che problema
1: no,
0: c'è?
1: Aspetta che gli hai chiuso il bacio, aspetta, rifai il bacio.
0: Che sturata, ragazzi, che sturata. Ciao Sil. Ci sono problemi alla
1: base. Ma tanti.

0: good. You tune to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
4: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: giornata triste.
1: Bravo.
0: Pensiamo solo alle cose belle,
1: bravo,
0: dai,
1: bravo,
0: che ce ne sono tante.
1: Solo cose belle.
0: Ragazzi.
1: Ciao, grazie. Sono cose belle. Allora, devo salutare un gruppo di amici di Bardolino, Larry and Company. Caro Paro, ieri mi ha fatto fare una cena con grigliata in una casa da sogno. Quattro stanze. Sì, adesso quattro stanze da letto. Ah, tu pensa che il furia di girare ti veniva anche sonno.
2: Davvero?
1: Cioè, tu dopo la prima, la seconda, c'era anche la sauna all'interno.
2: Fatta?
1: Che fatta?
2: Sai che la sauna va fatta da nudo?
1: Lo so, quando le facevo le
2: oddio,
1: le facevo
2: mio
1: da nudo.
2: Signor.
1: Per l'amor di Dio.
2: Facevi da nudo?
1: È sempre da nudo. Caspita. Come vuoi farlo? Come vuoi farlo? Vestito, scusa, non mi hai capito.
2: Non so, almeno ti soffocavi, non so. Ne so.
1: Ma che stai cercando?
2: Sto cercando l'argomento giusto per un venerdì cattivo.
1: Bravo, intanto saluto Larry e tutta la company.
2: Ciao,
1: ieri
2: Larry.
1: Sera, grazie,
2: grandi.
1: Faremo una festa da lui.
2: La prossima volta invitate il sottoscritto, non quello.
1: Ma certo.
2: Non i Garzilli, che è noioso.
1: Noioso.
2: Fate delle robe giuste.
1: Certo.
2: Con delle persone giuste.
1: Ecco, lui sta prendendo tempo mentre parla perché sta cercando.
2: No, Garzilli, allora, com'è il tempo oggi?
1: Bello.
2: Bello,
1: bello,
2: bene,
1: bello,
2: mi fa piacere.
1: Godereccio.
2: Hai visto gli uccelli fuori dalla finestra?
1: Ma io perché tu devi sempre cadere sui volatili?
2: Un piccione, viaggiatore. Se ci facevi caso, c'ha anche cordino sul piede.
1: L'hai riconosciuto perché c'ha la valigia dietro il piccione viaggiatore? Cioè,
2: sì.
1: Da come li riconosci?
2: Aveva il trolley e
1: Okay.
2: Le 24 ore sotto zampa.
1: Ok,
2: lo
1: perfetto.
2: Sapevi?
1: Non lo sapevo.
2: Bene, parliamo di benessere.
1: Meno male, meno male. Signore e signori, attenzione, vi facciamo stare bene.
2: Aspetta che vi faccio una foto.
1: Ti fai una foto, cioè,
2: ok. Bene, allora, dunque, siamo vicini all'autunno e all'inverno e cosa c'è di più bello di riprendere i viaggi in montagna? Facendo le passeggiate nei boschi,
1: a me non piace,
2: il fresco,
1: però,
2: sentire quel profumo di bosco umido, di pino mugo.
1: Ascolta, stai parlando.
2: Zitto, fammi fare l'entrée un attimo.
1: Sì.
2: Mamma mia.
1: No, stai parlando di un viaggio in montagna, non di un'altra cosa, però voglio dire.
2: Perché devo arrivarci.
1: Vai,
2: arrivare.
1: Dimmi.
2: Perché cosa è successo? Siamo in Finlandia. Attenzione.
1: La frescura.
2: Uno studio dell'Università di Helsinki sulle immersioni in acqua sotto i 15 gradi ha dimostrato appunto che bastano 2 minuti di immersione. Quindi tu fai il bagnetto nel lago ghiacciato a 15 gradi per ottenere gli stessi benefici mentali, sensazioni di calma, focus e riduzione dello stress al posto di fare 2 ore di passeggiata nel bosco.
1: Il freddo,
2: hai capito?
1: Il ghiaccio fa questo effetto qua, il freddo, le temperature
2: quindi tu non devi neanche star lì a faticare, andare a fare la passeggiatina nel bosco. Ti basta che ti butti nel fiume o nel laghetto ghiacciato 15 gradi,
1: certo,
2: e tu ti rilassi, lo stress passa, fai un respiro
1: respiri profondamente, entra uno stalattito dentro di te, proprio si forma del ghiaccio e questo ti fa rilassare.
2: Non ce la fai più a riprendere il respiro, rimani secco nel lago.
1: Bene.
2: E va bene.
1: Ok.
2: Il freddo infatti provoca una percezione di rallentamento del tempo che dona serenità.
1: Infatti io la doccia al mattino la faccio fredda.
2: Ma figurati.
1: È vero.
2: Ecco perché sei così cilindrato.
1: Perché devi fare le docce, l'acqua è fredda, no? Perché se no non va bene,
2: però,
1: riattiva la circolazione.
2: Però,
1: ti
2: svegli. Nella vita reale di noi poveri italiani.
1: Che dobbiamo fare?
2: Preferiresti il bagno nel laghetto ghiacciato o fare 2 passi nel bosco quando arrivi dopo in un rifugio e mangi come un cavallo?
1: Possiamo fare tutte e due. Prima facciamo il bagno nel lago e dopo via la camminata.
2: Via la camminatina.
1: Bene, mi fa piacere.
3: Stiamo arrivando.
1: Che?
3: Misano, stiamo arrivando. Marco da Chivasso.
1: Ciao Marco. No, ma arrivano messaggi.
2: Se
1: meglio, io gli invio.
3: Se parlate di uccelli non siete più miei amici. Viva la patacca.
1: No, io gli ho detto a questo che non parlare sempre di volatili, per l'amor di Dio. Però abbiamo parlato di benessere, ok? Bene, poi
2: manca la tua amica dottoressa,
1: Manca, arriverà perché poi deve parlare di una situazione specialmente che si può fare dopo l'estate. Va bene. Finisce qua?
2: Finisce qua, ecco.
1: Ok, lago ghiacciato dov'era?
2: Lago ghiacciato, beh, lo studio è fatto in Finlandia, però potete farlo anche qua, cioè perfetto, nel senso, non è che dovete prendere l'aereo e andare fin là.
1: No, qualsiasi lago freddo, voi buttatevi dentro, contro lo stress.
2: Certo.
1: Giusto, bene. Grazie,
2: grazie,
1: Lorenz,
2: a voi,
1: grazie.
2: L'appuntamento con l'informazione torna domani.
1: Bene, no.
2: Lunedì.
1: Ma non ci sono, sono in vacanza.
2: Grazie, tu vuoi, lo faccio io.
1: Bravo. Lo fa.

0: good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Studio P. Dance Station. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
1: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Mamma mia, JK Pettine Sound oggi. Sapete che il venerdì il Party Town prende una linea tutta particolare. Ci mettiamo la camicia bianca, la scarpa lucida, pettinati a iosa, capito? Grazie al nostro lab, capitanata dal nostro DJ Dami. Vabbè ragazzi, Figo Sound, tra parentesi, tutto ciò che riguarda il mondo della musica house, anche perché la versione di JK è rifatta dal grande Todd Terry. Comunque, siamo nel club, ragazzi, siamo nel club, comportiamoci bene e cerchiamo di non avere l'ascella pezzata, perché sai come poi la gente inizia a sudare, sai com'è la situazione. Il meglio degli anni 90 e i primi anni 2000.

0: Arancione, Firenze, voglio dire, la tipologia di locale fashion, no? Negli anni, primi anni 2000, poi ragazzi, o facevi bollicine, se non eri tagliato fuori, vabbè che è un po' rimasto ancora così nei club, eh.
1: Yeah. Tavolo passere aperto, noi accogliamo tutte le passere.
0: Brava, brava.
1: Tutte.
0: Beh, brava.
1: In fondo a sinistra, grazie.
0: Grazie, questa è la PR del tavolo passere, lei, eh.

ci vuole poco per godere. Andiamo a beccare qualche ascoltatore, dai, in giro. Sono pettinati e pettinati, sì, per forza, sono pettinati oggi. Quelli pettinati fuori di base.

0: Siamo pronto! Siamo a Gorizia! Pronto? Pronto? Siamo a Gorizia?
1: Siamo a Gorizia centro!
0: Willa, ma com'è Gorizia?
1: Me l'avevi chiesto 2 settimane fa.
0: Lo so, perché è una delle città che non mi entra dentro, cioè la collego sempre con la Naia, capito? Non è giusto, perché ho visto delle foto, ci sono delle cose belle a Gorizia. Vero? Che
1: cazzo? Se passate fra 2 settimane, l'ultimo fine settimana di settembre, c'è una manifestazione gigantesca.
0: Che si chiama?
1: Gusti di frontiera.
0: Gusti di frontiera. Bello! Beh, giusto! Siamo là! Va bene!
1: Guarda, dimmi. Una cittadina piccola da 30.000 abitanti, in quei giorni si riempie quasi con 500.000 di persone.
0: Che figata, ragazzi! Tutti a Gorizia! Bene, come ti chiami tu?
1: Lionello.
0: Lionello, tutto a posto nella vita? Tutto tranqui?
1: Tutto a posto.
0: Bene, allora sappi che ti vogliamo bene. Un abbraccio, Lionello. Ciao, grazie. Ciao.

sì, perché poi Gorizia, quando ne sentivo parlare Udine e Gorizia, ricordi sempre, no, quel periodo là. E invece, vedi, bella, bella, ci sono le cose caratteristiche. Se abbiamo occasione andremo anche noi.

gli amici in Sardegna sempre di più in Sardegna ci ascoltano. Beh, mi fa piacere. Patine Sound e Fashion House, definitelo come volete. Comunque qua ragazzi, qua oggi selezione dura perché abbiamo detto che dalla console vogliamo vedere solo gente bella. Per favore ragazzi, ogni tanto anche l'occhio deve ballare, cioè anche l'occhio vuole la sua parte, non tutte le volte. Dunque, vestiti in una certa maniera, pettinati, abbinati, mi raccomando, e profumati. E vabbè, quello poi. Chi vuole il dompero? Questo è il Party Time.

in un appuntamento di un after tea al mattino. Arriva Massimino Lippoli insieme a Ricky Birichino e mi dicono: guarda che è uscito sto disco che sta andando fortissimo. Arriva dall'America.

0: nostro laboratorio di ricerche musicali. Venerdì Fashion House, vedi, ho dovuto abbassare il volume. Diamo lo stop, beviamo il caffè e torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì quest'area di bassa pressione coinvolgerà le regioni adriatiche e il sud Italia, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo invece in progressivo miglioramento sul resto del nostro territorio, eccetto un po' di variabilità in mattinata sulle regioni di nord-est. Temperature massime che saranno in conseguente diminuzione anche al sud, valori sotto media al centro-nord. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: Ed eccoci qua nella seconda ora di I Feel Good, 6 minuti dopo le 3 del pomeriggio con Frankie Gada. Buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: E allora, ciao. Tutto bene? Caspita, arriva il weekend.
1: Regolare, cosa succede?
0: Oggi sai, quando arriva il weekend, arriva il venerdì, ma c'è frenesia,
1: è
0: energia.
1: È già finito il weekend.
0: Come già
1: c'è già gente che pensa a lunedì.
0: E la madonna, sì, sì. Che caspita.
1: Il nuovo weekend è quello che quando arriva il giovedì è già tutto finito. Quindi
0: Madonna.
1: Si pensa già a lunedì.
0: Oh caspita, non si vive neanche l'emozione.
1: No, ma... no, non si vive Madonna. Più niente. Se superi un certo orario non si può.
0: Mamma mia. Va bene, 11 settembre, anniversario delle Torri Gemelle, dunque giornata un po' particolare, non all'inizio programma, ricordiamo le vittime.
1: Sì, me lo ricordo perché ero qui in radio a lavorare quel giorno.
0: Che sembrava un film. Ti spiego, guardando al mattino, quando noi eravamo in casa per fare delle situazioni di lavoro, a un certo punto sul televisore vediamo quest'immagine, no? E all'inizio non si percepiva, perché sai, si è preso un'altra cosa e dici, ma che stanno mandando in onda?
1: Sì, sì.
0: E dopo che veramente...
1: mi ricordo che ero qua e dalla redazione c'è stato questo... Accendi la TV, guarda cosa è successo. E lì per un attimo ho pensato che sarebbe iniziata la terza guerra mondiale.
0: Vero,
1: è stata la prima sensazione dell'11 settembre. Dicevo, ok, adesso inizia la terza guerra mondiale. È stata la... Quando hai visto schiantarsi il secondo aereo, hai capito che non poteva essere.
0: Va bene, ragazzi miei. È giusto ricordare.
1: Sì, sì, poi è stato ricordato facendo uno show con tantissimi
0: artisti.
1: No.
0: Quale show?
1: Sono state ricostruite le Torri Gemelle usando quelle cose che volano.
0: I droni illuminati.
1: È stato molto bello perché
0: hanno creato
1: la ricostruzione delle Torri Gemelle partendo dal basso a spirale, facendo così pensare appunto a un rewind del nastro della vita.
0: Sì, è bello, questo qua gira nel web e non bisogna mai dimenticare certe cose che poi hanno cambiato la vita.
1: Assolutamente
0: un po'
1: no.
0: Noi parliamo di altro, di cose belle.
1: Noi adesso andiamo oltre, con tanto rispetto, andiamo oltre e parliamo di...
0: Di che vuoi parlare oggi?
1: No, lo so, e tu in mano le
0: oggi abbiamo degli argomenti, ragazzi.
1: Abbiamo degli ospiti.

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Ronnie Milani presenta Club Connection. L'attesa è finita, si riparte da dove avevamo lasciato. Il programma dove tutto è possibile torna in diretta. Club Connection, la nuova stagione. Da lunedì 14 settembre solo su Radio Studio Q.
2: Spot. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: farla, bam bam. Tanto è facile,
1: sì, sì, sì, testo molto facile. Salame in giù, bam bam. Salame in giù,
0: pensa
1: bam
0: a te, bam. Pensa a te,
1: pensa
0: a te.
1: Pensa se era salame in su, salame in su. Invece no, salame in giù.
0: Ma secondo te ha preso spunto con l'intelligenza artificiale per farlo? Qui, già l'originale, sì.
1: No, Ugello non usa l'intelligenza artificiale per fare le canzoni.
0: Ah no, no, no, no, non offenderlo.
1: Non sto offendendo. Ce ne sono tante di persone che usano l'intelligenza per mille cose. È normale che rientri anche nella musica oggi. Tanto ormai puoi fare tutto con la musica.
0: Ma sarà il futuro così.
1: Non tutto, è che, non è, che è il futuro. Allora, se tu ti scarichi un programma, che non dico come si chiama Su, no?
0: Beh, ormai Su non lo conoscono tutti.
1: Appunto, no, non lo conoscono tutti. Uh-huh. Cioè, tu lì scarichi, separi voce senza chiedere il permesso a nessuno e rimonti come ti piace a te.
0: No, capito? Ma poi gli puoi dire, fammi un disco che parla di questo, gli metti,
1: sì,
0: e lui lo realizza.
1: Allora, il testo, ok, la musica anche... Tutto. E basta, fine, quindi oggi diventeremo tutti produttori.
0: Così, tutti così. Basta. Però meno male che sono arrivate delle regole. Nelle regole nel mondo discografico, che tu puoi solo usare il 30% di intelligenza artificiale. Se
1: 30?
0: Superi il 30%, sì, sì, il tuo disco non va nelle varie classifiche, uh-huh, non entra
1: adesso,
0: in Spotify.
1: Prima era zero, adesso il 30.
0: È il 30%.
1: Perfetto,
0: solo il 30%.
1: Fra un mese sarà il 45%. Fidati.
0: Dire. Però
1: fidati,
0: ragazzi, fidati. È così, la tecnologia.
1: Faremo il primo
0: davanti.
1: Festival dell'intelligenza artificiale.
0: Bellissimo,
1: appunto. E beh, dove
0: va bene,
1: dove si balleranno quelle cose lì.
0: Adesso vediamo se riusciamo a contattare. Ti faccio una sorpresa. Ti faccio una sorpresa, chiaro. Vediamo un attimo.
1: Io lo so dove stiamo andando.
0: Dove
1: stiamo
0: andando,
1: facendo il censimento funghi.
0: Sì.
1: Il censimento fungo. Sai che va tantissimo. Se tu fai un reel con i funghi,
0: sì,
1: hai un sacco di like.
0: Quella.
1: Se guardi il telefono, non solo con la, diciamo, con la presenza della gnagna, fai like. Anche se vai a funghi, capito?
0: Tanto sentiamo dei messaggi che arrivano, perché se sì, qua ne arrivano.
1: Sei sicuro di voler sentire questo?
0: Sentiamo allora, cosa ci dice.
1: 50 secondi.
2: Sono Robertino da Pesaro. Allora volevo dire che dobbiamo fare consorzi indipendenti. Consorzi indipendenti, operatori indipendenti, altri consorzi, MediaDub e SpyDub. Per
0: tutto.
2: Far sì che il Ministero delle Telecomunicazioni, dottor Urso, e agico.
0: Tutto indipendente.
1: Sei contento adesso che abbiamo ascoltato questo messaggio?
0: Perché
1: vero?
0: Io li dobbiamo, sì, far diventare protagonisti.
1: Sì, certo, certo.
0: Ma eccolo qua in diretta, il protagonista ufficiale. Sì. Lui ci porta al fresco. Prova a chiamarlo.
1: Bruno.
0: Bruno.
1: Bruno.
3: Come andiamo? Tutto bene?
0: Bene.
1: Noi tutto bene qua nella bassa. E lì come si sta nelle alte?
3: Qui insomma le temperature sono abbassate. Pochi gradi, ma adesso c'è tornato il sole, quindi ci aspetta un bel weekend con il sole. Quindi
0: bene, sono
3: torniamo
0: contento.
3: Non ovviamente alle temperature di agosto, ma comunque si sta bene. Ottime per andare a camminare, fare escursioni, mm-hmm, passeggiate, o per andare in rifugio a mangiare la polenta col goulash.
0: Allora lo diciamo, siamo in collegamento con Bruno Felicetti, direttore delle Funivie di Madonna di Campiglio, molto rilassato, eh?
1: Sì, sì, sì, la voce lo sentiamo pacato,
0: pacato, rilassato. Tutto bene, Bruno? Dimmi, c'è qualcosa di bello?
3: Allora, stiamo chiudendo ancora una settimana, gli impianti saranno aperti. Abbiamo i suoni delle Dolomiti questa prossima settimana, tre concerti in quota molto belli da non perdere, in particolare il 20 nella zona di Pradalago. Ma abbiamo già aperto le prenotazioni e le vendite degli skipass per la prossima stagione invernale, quindi
0: bene,
3: online si può già acquistare gli skipass. I prezzi sono dinamici e quindi chi prima acquista meno spende, quindi se qualcuno vuol già venire a sciare, gli conviene andare subito a assicurarsi lo skipass perché ha dei prezzi ottimi. E poi ovviamente ricordo che se uno all'ultimo momento non può venire, può comunque trasformarlo in un voucher da utilizzare entro le prossime due stagioni.
1: Che bello questo è importante, problemi. Questo è importante.
0: Bella iniziativa questa, bravi. Bene, bene, il tempo dice, te la stai godendo.
1: Il tempo ha detto che
0: bene,
1: migliora la situazione funghi.
0: Ma tu vai a funghi.
3: Mi dicono che si trovano tanti funghi.
1: Un motivo in più per andare, dai, quelli di Madonna di Campiglio.
3: Sono appassionati, un weekend da fungaioli, vale
0: ma,
3: la pena.
0: Ma io già mi vedo in gruppo a fare un funghetto trallalà, due funghetti
1: così andrebbe Garzilli, così andrebbe lui, con i pantaloni alla Zuawa.
0: Scarponcino
1: tecnico del 32.
0: Va bene Bruno, va bene. Comunque va tutto bene, ricordiamo Madonna di Campiglio, divertimento e benessere allo stato puro a 360 gradi. Io ti ringrazio, ti verremo a disturbare.
1: Io non ti ringrazio, perché no, ti ringrazia solo Garzilli.
0: No, perché tu hai detto...
1: lui non parla plurale.
0: Andiamo,
1: parla singolare.
0: Noi ti ringraziamo, no, ti ringraziamo.
1: Bene.
0: E veniamo a trovarti, facci sapere quando si può fare il pullman per andare a funghi.
1: Perché lui vuole il goulash.
3: Settimana prossima, la settimana ideale.
1: Va bene, grazie.
0: Ti salutiamo, Bruno. Un abbraccio,
1: grazie. Buon lavoro.
0: Buon lavoro, Bruno Felicetti, direttore delle funivie di Madonna di Campiglio.

0: I Kiss, I Was Made for Loving You. Che roba, ragazzi. Passa il 1978. Bimbi, bimbi, tanti bimbi. Arriva il party.
1: È vero, arriva il party time, quindi regolatevi.
2: I feel good. I feel good. You tune the radio. Studio Q. Studio Q.
3: Studio Q. Dance Station. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
3: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Secondo Party Time si parlava di intelligenza artificiale prima che viene usato ormai il web e il mondo. Non virtuale, ma di molti è il mondo. Addirittura ci sono quelli che danno i consigli. Vuoi investire? In questo contesto finanziario guadagni. Poi ce n'è uno che dice: vuoi aprire un locale da zero che non hai soldi? Se segui il mio consiglio farai tanti soldi. Ci credi?
1: Come
0: Gira,
1: no?
0: È assurdo. Come?
1: Tutti i giorni partecipo.
0: Partecipo?
1: Sì, tu? Sì.
0: È bello, io li seguo, sì, dico sì. Caspita.
1: Adesso è Gadacoin.
0: Hai Gadacoin?
1: Ma vuoi comprare un Gadacoin?
0: Non lo so, non lo so. E c'è gente che li segue, stavo guardando migliaia di follower.
1: Quello è un po' come la chiamata che ti arriva a casa del call center.
0: Bella,
1: è la stessa identica cosa. Solo che anziché pescarti con la chiamata, ti pescano con un video.
0: E la cosa assurda è che gente che magari li prende come consigli e poi si fanno male, naturalmente.
1: Beh, certo, no? Ti fai male.
0: Bisogna inventarsi, vedi? Volete fare i soldi? Seguiteci! Hai qualche idea per...
1: Per rubare i soldi agli altri? No, mi spiace.
0: Vedi che roba? No. Ragazzi miei...

0: weekend e cominciano anche le feste della birra, gli 8 per 3 e tutto quanto, vai che così è bellissimo il Trentino.
1: Arrivano le feste della birra, grazie miei.
2: Arrivano le feste della birra.
1: Vedi, la gente è carica, Franky, le senti?
2: Mi fa molto piacere, piacere. Beh, ottobre è vicino poi.
1: Ti è mai andato all'Oktoberfest?
2: No, no, però mi hanno invitato, quindi prima o poi andrò.
1: Sarebbe bello andarci, eh?
2: Non lo so, mi hanno invitato. Vai.

0: It's so beautiful, beautiful. 3 3 8 141 1001, signori, per entrare nel party time e mandare i vostri saluti. Che fate? Non volete salutare? Venerdì che fanno? Si saluta. Venerdì si saluta, caspita, si saluta. È tutto bellissimo, è tutto bellissimo, è tutto bellissimo.
1: Io mi prenoto per mangiarli.
0: Ma che cosa? Che cosa? I canederli. Prendi tutto con facilità. Is like Sunday morning. Se mixi insieme Commodores e Bob Marley, ecco cosa ne esce.

0: festa in un party key.
1: Non lo so,
0: Ciambolina, sì. Cara, ero di là, ascoltavo la musica, la pelle d'oca.
1: Vedi, l'hanno scritto.
2: I wanna love you.
0: Vedi che canti.
1: Certo, senti. Ma io canto solo quando non ci sei.
0: Ah, allora aspetta che vado di là, dai.
1: Per te sarà sempre sì, comunque.
0: Sempre sì. Eccoci qua, mi raccomando, 4-10, venerdì, via la fiacca, via.
1: Via il fiasco. Più che altro. Via il fiasco.

0: Ci dicono almeno una volta nella vita l'Oktoberfest.
1: Sì.
0: Se la fanno a Brescia si chiama Oktoberfest.
1: Ma che poi si offende?
0: No,
1: dove vai?
0: No,
1: dove la facciamo?
0: Cioè, beh, è tanto ottobre.
1: Nel parco?
0: Beh, in Puglia si chiamerebbe alla festa. Alla festa della birra.
1: Voglio venire alla festa, la
0: alla
1: birra.
0: Festa, alla festa di mamma.
1: Vabbè. Comunque, da andare, dai, mi dà un po' così.
0: Poi sei attraversato la foresta nera per andare.
1: Bello, sai. Caspita, ragazzi. Sai quante sorprese trovi nella foresta nera?
0: Dipende, se vai di al buio.
1: Bella, senti che arriva.
0: Scavo.

0: Quante volte? Parole, parole, soltanto parole.
1: L'ha fatta anche Gigi questa. Sì. Anzi, l'abbiamo fatta anche a Gigi.
0: Sì.
1: Questa in passato,
0: bella.
1: Sì.
0: Che bella, vedi. Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Ma soprattutto che cosa sai?
0: Che cosa sai?
1: Che io non so. Che cosa
0: le
1: sai?
0: Le rose e i violini. Questa sera tu portale un'altra.
1: Questa stanza non ha più pareti. Le ha portate via il vento.
0: Chiudiamo!
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Radio Più News.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono in corso negli Stati Uniti le commemorazioni degli attacchi dell'11 settembre 2001 da parte di un gruppo di terroristi legati ad Al-Qaeda. 25 anni fa gli attentati coordinati con due aerei che furono fatti schiantare contro le torri gemelle a New York, un terzo contro il Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa in Virginia. Un quarto aereo inizialmente diretto a Washington precipitò successivamente in Pennsylvania. Nella catena di attacchi morirono quasi 3.000 persone. A New York si tiene in questi minuti la commemorazione con il vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton attesi a Ground Zero, mentre il presidente Trump partecipa alla cerimonia del Pentagono. La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano. Subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e rilancio industriale, commentano oggi le principali sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E la prima ministra annuncia intanto i funerali di Stato per Emma Bonino, la storica leader di Radicali e fondatrice di Più Europa. È morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Formula 1 a Madrid subito 1-2 Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione di libere di Russell, seguito da Kimi Antonelli, dietro le frecce d'argento le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di libere ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: La ciccone, Frankie, la ciccone.
1: La ciccogna.
0: Che bella, Bring Your Love. Hai visto come canta?
1: Aspetta che risponda.
0: Dobbiamo fare così, va. Dacca.
1: Se no, allora, perdiamo il tempo. Ecco, adesso
0: facciamo. Che bello, ragazzi miei, che bella questa atmosfera. E a proposito di cose belle, caro Frankie Gada, andiamo a conoscere l'organizzatrice di un grande evento che si terrà proprio per domani sera in quel di Desenzano del Garda. Abbiamo al telefono Raffaella Lupi. Buon pomeriggio, Raffaella.
2: Buon pomeriggio a te, grazie.
0: Allora, siamo io e Frankie Gada che ti rompiamo le balle, scusaci.
1: Sì, due, doppia. No. Doppia.
0: Una doppia rottura.
1: No. Diamoci del noi.
0: Allora, Raffaella, si sta parlando in giro di questo evento che si tiene domani sera al castello di Desenzano del Garda, esatto. Dove c'è musica, ospiti, spettacolo. Ricordiamo, il nome dell'evento è Tra Palco e Realtà, giusto?
2: Esattissimo, sì. Domani alle ore 20 ci sarà questo bellissimo spettacolo, uno spettacolo molto ricco, fatto di musica, danza, canzoni e con grandissimi protagonisti della scena musicale italiana. Sono felicissima di aver collaborato con l'agenzia di produzione Influendo per organizzare questa serata e portarla qui a Desenzano, nella magica cornice del nostro castello. Ne sono molto felice, davvero.
1: Esatto, tra l'altro è anche la quinta edizione, se non sbaglio, no?
2: Questa è la quinta edizione, esatto. È uno spettacolo itinerante che si è svolto nei maggiori teatri italiani. Mm-hmm. E chiuderà la quinta edizione proprio nel nostro castello domani sera.
1: Perfetto, arrivano talenti in particolare.
0: Talenti, poi dal nome dell'agenzia sotto sotto c'è Maria, vedo che è
1: Parima.
2: Lo zampino di Maria c'è sempre. Perfetto. Allora, conducono la serata Garrison Rochelle e Claudia Pepa. Mm-hmm. Che non hanno bisogno di presentazioni perché sono due grandi artisti di fama nazionale. Claudia Pepa è anche direttrice artistica e coreografa dello spettacolo.
0: Perfetto.
2: Poi ci sono tanti artisti protagonisti, sì. Per esempio la bellissima Emma Muscat, uh-huh. Abbiamo Opi, Random, Cristian Stefanelli, inoltre abbiamo un corpo di ballo con tanti ballerini professionisti e poi abbiamo anche delle coreografie interpretate da dei danzatori che non sono professionisti, sono del nostro territorio. Sì. E hanno lavorato tutta la settimana con una bellissima masterclass di Claudia Pepa nella mia scuola in Atelier della Danza. Hanno preparato queste coreografie e avranno il piacere e l'onore di condividere il palco con questi artisti. Perfetto. Perché danzeranno insieme a loro. Quindi una bellissima opportunità anche per i nostri giovani danzatori della zona.
1: C'è un biglietto dove si può procurare?
0: Esatto.
2: Sì, c'è un biglietto, c'è una biglietteria digitale, una piattaforma digitale Evience. Sì. E basta collegarsi, c'è un QR code e si acquista con molta semplicità.
0: Qual è il sito o la piattaforma dove andare, Raffaella?
2: Appunto, Evience.
0: Ok, perfetto, meglio puntualizzarla perché così almeno...
2: Molto facile, basta cliccare tra palco e realtà ed è immediato.
0: Perfetto.
2: È molto semplice.
0: Bellissima,
2: molto semplice
0: bellissima anche l'idea di mettere dei non professionisti e dargli l'opportunità di salire sul palco, no? Cioè dimostrare anche tutto quello che hanno studiato. Va bene,
2: promuoviamo la danza, promuoviamo i giovani talenti.
0: Brava.
2: E con tanto entusiasmo da più di 20 anni ormai lavoriamo in questo settore.
1: Tra palco e realtà, Desenzano del Garda, sabato dalle ore 20.
0: Domani sera dalle ore 20.
1: Vi aspettiamo.
0: Va bene.
2: Domani sera, vi aspettiamo tutti.
0: Certo,
2: con piacere.
0: Grazie Raffaella, scusa se ti abbiamo disturbato in due.
2: Grazie, è stato un piacere.
1: A two is make
2: a
1: one.
2: Grazie.
1: Tra l'altro,
2: grazie a tutti.
1: Miki balla,
2: ciao.
1: Quindi.
0: Ballo anch'io, però anche prima o poi da te. Un abbraccio.
2: Vi aspetto.
0: In bocca al lupo, ciao, grazie. Grazie.
1: Fammi un plié.
0: Voilà, s'il vous plaît. Va bene, ricordate.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Anche le catalosi ballano.
1: Dove?
0: Le catalosi.
1: Mamma, che brutto nome.
0: In Sicilia.
1: Pensavo fosse una malattia.

0: bello. Chiedo a te, ma la Ciccone ci ha pagato quel secondo disco suo che va in onda? Neanche
1: la Ciccone?
0: Noi. La Madonna qua.
1: La Madonna?
0: Ci ha pagato. Per esempio,
1: la Madonna non è che si paga.
0: Madonna.
1: Madonna ti dà l'acqua santa.
0: No, beh, quella sì, per l'amor di Dio, ma questa sì. Perché due dischi in un'ora attacca.
1: Sono due dischi belli, piuttosto che avere un disco brutto, meglio di
0: allora,
1: Madonna.
0: Benissimo, va, allora sì, ci sta.
1: Ti rispondo
0: bene, così. Bene, Ciccone, brava! Adesso, a proposito di cose belle, situazioni sì. particolari, situazioni strane, perché poi ci girano certi link. E qua, caro Frankie,
1: c'è da ridere. Le bugie delle donne a cui non dovresti mai credere.
0: Perché dicono le bugie.
1: Alcune donne dicono delle bugie o frasi che potrebbero lasciar presupporre che sotto ci sia una bugia. Tipo, voglio andarci piano.
0: Ah, tu conosci una?
1: Dice... Una che dice voglio andarci piano, non sta parlando dei tempi, sta frequentando anche altre persone e deve ancora decidere.
0: Ho
1: bisogno di tempo?
0: Aia.
1: Mentre aspetti, spesso continua a conoscere altre persone.
0: Beh, però non ti sta dicendo.
1: No, cioè, però dice: ho bisogno di tempo.
0: Bene, tempo.
1: Sono fatta così. Sono fatta così con tutti. Cioè. Non è sempre vero, quando c'è una forte attrazione, il comportamento di una donna cambia.
0: Sì. Poi.
1: Non sono pronta per una relazione. Traduzione più probabile. Non è pronta per una relazione, sì, ma con te.
0: Vedi.
1: È solo un amico.
0: Questa è un classico.
1: L'amicizia tra uomo e donna può esistere, ma se quel rapporto supera alcuni limiti, è giusto farsi delle domande. E molto spesso supera quei limiti.
0: Supera? Sì. Va bene.
1: Sono stata solo con tre uomini.
0: Sì, Angingo.
1: All'asilo. Le persone.
0: No, beh, ma magari per l'amor di Dio non vogliamo offendere.
1: No, può anche essere successo. Può essere successo, però.
0: Ci può essere, sì. Ne ho avuti pochi,
1: sì. Denota l'inesperienza. Lo faccio per me stessa. Curarsi e piacersi è normale, ma se cerca continuamente validazione dagli altri, quindi like,
0: certo.
1: Allora non lo fa per se stessa, ma lo fa proprio perché gli piace.
0: Le piace, l'egocentricità.
1: Dormo a casa di un'amica. Frase che abbiamo detto anche noi ai nostri genitori.
0: Noi, dai.
1: Dormo a casa di un amico. Può essere vero, può essere anche no. Può essere
0: 50
1: anche...
0: e 50,
1: sì,
0: dai.
1: Sì.
0: 50 e 50.
1: Se non ti fidi di me, allora è finita.
0: Devi fidarti. Sì, non credi a ciò che dico.
1: No, di solito chi prova a chiudere una discussione con questo ultimatum perché vuole evitare il confronto. Però è anche giusto, alla fine, a un certo punto, che se una persona non si fida,
0: ma la colpa, insomma, vive male lui, mica.
1: Capito, a quel punto non vale la pena.
0: Qual è quella che ti fa più ridere?
1: Quella che mi fa, quella che ho
0: sorridere.
1: Sentito, quella che ho sentito dire più spesso a me,
0: no, in
1: è
0: generale,
1: solo un amico.
0: Ah sì?
1: Sì, quella è l'unica tra tutte queste che mi è sempre stata detta.
0: Ma perché devi far così che è solo un amico?
1: Mi vuole baciare, ma
0: è solo un amico. Ragazzi, però queste sono cose vere, noi diciamo cose vere che succedono.
1: Questa è l'unica che ho sentito riportare io, è solo un amico.
0: Sentiamo, ecco, che c'è qualcuno che magari ha di più.
2: A me mi è capitato che una mi ha detto: scusami, non me la sento, ho le mie cose.
0: Dai, che schifo, dai. Era una scusa.
1: Sì, ma d'altronde, Francesco, facciamocene anche una ragione. Nel senso, potevi fermarti a scusa, non me la sento.
0: Bravo, esatto. Cioè, ognuno deve anche capire, no?
1: Sì, ma era il periodo in cui facevi il vocalist. No, può essere.
0: Dai. Però quando dicono così è perché non hanno voglia di relazionare.
1: Quando dicono che hanno le loro... quando sono in quel periodo lì del mese...
0: Non gli piace.
1: Non gli piace, molto semplice. Ma non hanno ancora...

0: feel good. Now listen, to the OP. Now listen, to the OP. Now listen, to the OP.
1: Spotte.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: per veloce, il terzo party time.
1: Veloce questa, da ballare veloce, veloce.
2: Bella però, da saltello, da
1: no,
2: esaurito.
1: Questa è da latinoamericano, devi Willa, ballarla così, girando, castigo, facendo le giravolte, eccetera. Io non intendo cos'è. Chi è esperto di latinoamericano ci potrà dire che cos'è questa, no? Non è una baciata, no?
2: No, salsa. Questa è una limonata proprio, altro che stai scherzando.
1: Non lo so, io non me ne
3: Ciao,
1: intendo.
3: Ciao ragazzi, Ciao, a me una volta disse, con tutto quello che ho da fare, figurati se ho il tempo di farmi l'amante, che scherzi? No, ma poi a te non lo farei mai. Infatti, usciva di notte dopo che me ne andavo da casa sua.
2: Ma succede, ragazzi.
1: Certo. Quindi amante anche.
2: Lui era l'uomo, lei aveva l'amante, capito? Vabbè, però rispettava.
1: Con tutto quello che da fare non posso fare l'amante con te, ha detto.
2: Gli ha detto all'uomo, perché lui si vede che aveva qualche idea un po', capito?
1: Strana, no, lui mi voleva fai farsi un amante.
2: No, lei si è fatto l'amante.
1: No, lui. No, lui si è fatto l'amante.
2: Quella! Un'altra limonata è questa,
1: Questa è più veloce,

0: hai capito allora com'è la storia? Allora. Ma ci sono persone che fanno, sia uomini che donne,
1: sì,
0: adesso
1: sì.
0: Tutto lo stesso
1: pieno. In questo caso è la donna.
0: È la donna. In questo caso la donna non gli ha detto lui, però ha rispettato, perché l'amante l'ha fatto salire quando è andato via lui.
1: No, lei usciva quando lui se ne andava.
0: Bravo.
1: E andava dall'amante.
0: Non li ha fatti incontrare, capito?
1: Ma come mai una si trova l'amante?
0: Se non mangi bene a casa, vai a mangiare al ristorante.
1: Ah, ok, adesso ho capito.

party time, pump it. Garzilli è un genio, È che delle volte si va a mangiare alla mensa quando vai fuori. O al pranzo lavoro. Che magari è peggio del ristorante di casa. Vabbè. Buongiorno ragazzi, lui cos'è che lui ha più di me? E lei risponde: vuoi saperlo in euro o in centimetri? Urca! Urca! Va bene, dai, venerdì 11 settembre, party time. Ancora un'ora di I Feel Good completa.

0: Mi piace, Franky.
1: Sì,
0: è tutto figo da combattimento, ti vedo.
1: No, ma questo non è l'abbigliamento di questa sera. Il pantalone nero, la scarpa giusta, la camicia giusta. Questo è il mio outfit per montare l'attrezzatura.
0: Pensa a te! Sì. E quando vai sul palco come stai messo?
1: Tolgo tutto.
0: Ah, beh, giusto.
1: Rimango solo io col microfono.
0: Bello!
1: Vuoi dire qualcosa al mio microfono?
0: Sì, no. L'outfit di Adamo non mi piace. Non mi piace mica. Vabbè, che bella questa atmosfera, dai. Poi comunque sono cose che succedono nella vita. Amanti, non amanti, ragazzi.
1: Tutti avanti.
0: Tutti avanti, insomma.
1: Avanti, avanti e dietro tutti quanti.
0: Guarda, tutti quelli che fanno i santi e poi col pensiero giocano sempre fuori casa. Se si potesse leggere e vedere nella testa cosa frulla.
1: Mica siamo tutti come il Como, È l'unica squadra italiana che ha vinto.

0: Allora Franchi, gli rispondi tu o gli rispondo io?
1: Garzo,
0: no, rispondi tu Franchi.
2: No, beh, non è da solo Garzo,
0: siamo in due,
2: siamo sempre in due. Ma
0: è meglio che porgi l'altra guancia.
2: Sì,
0: porgi l'altra guancia, per favore. Allora, chi sei? Mauro, mi dicono.
1: Mauro D'Affano.
0: Dimmi, secondo te noi siamo qui, tu richiedi un disco e noi lo mettiamo. Ci hai preso?
1: No, dai, se me lo fate sentire.
0: Ma tu che ci hai preso? No, per Radio Scandalare.
2: A parte che quella canzone lì non esiste, degli ABBA. Super Trapper,
1: no,
2: cos'è che...
1: No, dai, Super Trapper.
2: Com'è, ma come Super Trapper?
0: Com'è che fa? Com'è che fa? Cantala. La chiede, non sa neanche come.
2: No, fare. Ti spiego. Allora, ti spiego. Sì, ma quella è Super Trooper, perché trapper vuol dire musica trap.
0: Basta, è Super Trooper.
2: Super Trooper. Non trapper, perché sennò era una roba trap.
0: Bene, no.
2: Bene, però ormai l'hai cantata. L'hai cantata, l'hai fatta tu. Addio, e l'hai fatta tu. Adesso l'abbiamo sentita.
0: Mauro, noi ti vogliamo bene. Ma che mettila? Ma perché ci hai preso? Ciao! No, vabbè, ma non esiste.
2: Ah, perché lui pensa che tu metti queste, queste sonorità.
0: No,
2: Super
0: uno c'ha niente da fare. Oh, senti, mi metti Albano Romina, ma dai, con tutto rispetto.
2: Certo,
0: dai,
2: certo.
0: Ce l'ha cantata, sì. Super Trapper.
2: Super Trapper. Era, già il titolo era bellissimo. Super Trapper.
0: Bravi!
2: Super Trooper, ragazzi.

0: Chiaro Franchi, è settembre, dai, è stato tanto caldo.
1: Sì, sì,
0: tanto
1: caldo. C'è ancora del caldo dentro le persone. Un calo della temperatura.
0: Sai, la temperatura, sì. Pressione sanguigna,
1: sì, la pressione sotto.
0: Il cervello inizia, sai, ad arrancare. Però è bello questo,
1: sì,
0: dai,
1: sì,
0: è,
1: sì,
0: bello.
1: È tutto molto, molto
0: sembra
1: bello.
0: Sembra facile, tu pensavi.
1: Invece è facile, ma sembra facile, ma invece è facile.
0: Va bene, parliamo stasera, dove sei, ricordiamolo.
1: Stasera sono a Malavicina di Roverbella per il compleanno di Luca, con Radio Solo Più in diretta stasera, insieme a Eleonora Salvi, musica 80-90-2000.
0: A che ora c'è la diretta?
1: Ma inizieremo, la serata inizia alle 21.30-22, finiamo alle 2 e la diretta è lì in mezzo.
0: Vai!

0: L'estate magica! E ricordatevi che noi di I Feel Good ve lo stiamo dicendo, che l'estate andrà avanti fino a febbraio.
1: Sì.
0: Fino a San Valentino.
1: A San Valentino e poi il gelo. Poi il gelo. Verrà tutto congelato, anche il conto in banca. Tutto.
0: Ok, io vi ringrazio, siete stati veramente dei fenomeni anche oggi. Meno male, grazie. Vi lascio con Frankie e noi ci becchiamo l'altra settimana. La settimana in assolo.
1: Comunque mi chiedono chi è Luca. Luca è il proprietario del locale dove si va stasera. Pagherà da bere, certo, vuoi venire, vieni.
0: Bravo,
1: l'ingresso è libero.
0: Ah, così.
1: Che vi devo dire? Vi diamo la musica, vi diamo l'animazione.
0: Gratis,
1: la diretta.
0: Mi
1: non
0: devi
1: si
0: pagare.
1: Paga l'ingresso. E she cats do you want anymore?
0: Ciao. Per due settimane, ciao.
2: The party is here. Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
2: Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
7: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Bowser, Lose Myself.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì quest'area di bassa pressione coinvolgerà le regioni adriatiche e il sud Italia, con piogge e rovesci a carattere sparso. Tempo invece in progressivo miglioramento sul resto del nostro territorio, eccetto un po' di variabilità in mattinata sulle regioni di nord-est. Temperature massime che saranno in conseguente diminuzione anche al sud, valori sotto media al centro-nord. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: eccoci qua nell'ultima parte di programma. Oh yeah yeah yeah baby. Sì. Allora, che facciamo? C'è la Studio Più Compilation, ma prima della Studio Più Compilation chi c'è?
1: Ciao Frankie. Ciao. Finalmente ciao. È arrivato venerdì.
0: Bene.
1: Non vedevo l'ora.
0: Bene, molto
1: dai,
0: bene.
1: Dai, domani sera ci vediamo a Cappelletta.
0: Oh, ascolta, certo.
1: È possibile fare una foto con te? Un saluto da Davide Suzzara.
0: Ciao Davide, certo che possiamo fare la foto insieme. La metti sul comodino come un santino, vedrai che ti porta bene. Ti porta bene sicuramente, a parte gli scherzi. Ma vieni, certo. Allora, stasera siamo in quel di Malavicina, ma domani siamo a Cappelletta per la festa dei tortelli con il DTM 90, quindi per me è una bella occasione per incontrare gente nuova, visto che in quelle zone non ci sono mai stato. Non mai stato fisicamente a visitare, ma diciamo a lavorare. Quindi per me è motivo di orgoglio essere presente a questo evento. Allora, facciamo la Studio Più Compilation. Come funziona la Studio Più Compilation? Funziona così. Mandatemi un messaggio al 338-141-1001 in cui scrivete il vostro nome e l'anno in cui musicalmente volete andare. Io vado in quell'anno, recupero dalla classifica dei brani più ballati una canzone a sorpresa e ve la suono, ok? Facciamo così come ha fatto Giuseppe da Gambolò, che naturalmente è stato il primo a mandare il messaggio, perché lui già sa che il venerdì facciamo la cosiddetta
2: Studio Più Compilation.
0: Vedi, anche la ragazza è informata. Quindi, brano del 2018 per lui, iniziamo così. Nel 2018 in classifica c'era anche questa canzone, fantastica.
2: Studio Più Compilation.
0: E adesso ce la balliamo. E tu che anno scegli? Scrivimelo al 338 141 1001.

0: Debedeş, debedeş,
1: debedeş.
0: È il primo disco andato, abbiamo 20 minuti. Non so quanti dischi riusciamo a mettere, cerco di mettere il più possibile, come sempre. C'è Monica che vuole andare nell'anno 2013, accontentiamo dunque Monica. 2013, al primo posto in classifica c'era Visi con Wake Me Up, poi Robin Ticke con Pharrell, Blood Airlines, molto bello, e Daft Punk con Pharrell Williams, Get Lucky, Calvin Harris, I Need Your Love, Martin Garrix, Animals, Avicii, Hey Brothers, Lana Del Rey. Ragazzi, che dischi, dischi, tanta roba, eh. Ma la posizione numero 10 della classifica ci sono anche loro, un disco amatissimo, amatissimo, eccolo qua.
2: Studio più compilation.
0: Dai, che tanto lo cantate. Lo metto anche stasera, quasi quasi, questa. Questa ci sta, eh.
3: Studio più compilation.

0: love it.
1: I love it.
0: Eh beh, tanta roba anche questo, veramente tanta roba. Andiamo avanti, ci sono i falegnami di Pontida che vorrebbero andare nel 1988 e poi c'è chi vorrebbe andare nel 1987, che è Massimo. Metto un disco che è a cavallo tra il 1988 e il 1987, praticamente questo. E tra l'altro questa canzone in questo periodo è utilizzata in uno spot televisivo, per cui è ritornata anche in auge, è ritornata di moda. Sono i Pet Shop Boys, It's a Sin.
2: Studio Più Compilation.

0: Sin, che disco, Pet Shop Boys, è veramente tanta tanta roba. Allora andiamo a Civitanova Marche, città che conosco molto bene, l'ho frequentata molto, conosco un po' di persone, insomma, bellissimo posto. E andiamo a trovare Joshua che vorrebbe andare a trovare una canzone del 91. Guarda, non faccio neanche fatica, nel 1991 il primo disco in classifica è quello che sto per suonare. Ci sta bene col disco precedente? E poi è un bel ricordo, perché così la riascoltiamo. Everybody's Free, Rozalla, nella Studio Più Compilation.
1: Studio Più Compilation.
0: Che meraviglia, eccola qui.

0: Che disco anche questo, 1991, sembra fatto ieri. Sembrava fatto ieri. Era il disco primo in classifica nel 1991. Non scegliete voi le canzoni, voi ci dite l'anno, noi scegliamo le canzoni. Può andarti bene che magari è la canzone che avevi pensato tu, come può andarti anche male e magari trovi un'altra hit di cui non ti ricordi. Questo è il bello della Studio Più Compilation, perché altrimenti diventa un programma di richieste, già ne abbiamo tanti. Quindi, che facciamo? Andiamo nel 1997 per due motivi. Il primo motivo è l'amore di Donatella, perché il suo primo amore risale al 1997. Il secondo motivo per cui ci andiamo è per Paolo di Macerata. Non è che il motivo per cui si va deve essere sempre specificato, ci mancherebbe altro. Allora, nel 1997, tra i dischi in classifica, i 30 dischi in classifica, al primo posto ci sono i Daft Punk con Around the World, al secondo i Chemical Brothers, poi ci sono i Prodigy, Faithless, Ultra Nate e Sash. Sash è in classifica con due dischi nel 1997. Mettiamo quello che abbiamo scelto, vale a dire Ecuador. Eccolo qua.
1: Studio Più Compilation.
0: E le mani vanno verso il cielo.

0: Ecuador, disco che suonerò sicuramente questa sera a Roverbella. A Malavicina di Roverbella questa sera anche questo disco ve lo metto. Sì, dopo la mezzanotte sì. Allora, andiamo nel 1996, l'anno prima, perché c'è Sonia che dice: nel 1996 è nato mio figlio, quindi vorrei una canzone che ricorda mio figlio in qualche modo. Primo posto in classifica, Robert Miles con Children, Faithless, Insomnia, Gala, Free From Desire, E-Type, Sash con It's My Life. Sash in quegli anni lì, ragazzi, tanta roba. C'era anche la Macarena, però non mi sembra il caso di mettere la Macarena per tuo figlio. C'era Corona con I Don't Wanna Be A Star, W con Because Of You, DJ Dado, X-Files. E io ho scelto un dischello, si può mettere il dischello? Ho scelto Alexia con questa canzone del 1996.
1: Studio Più Compilation.
0: Vediamo se ve la ricordate, ma sicuramente sì, parla d'estate, non è difficile.

0: Studio Q Compilation.
1: La Studio Q Compilation, tanta roba veramente. Andiamo avanti, più dischi possibili, proviamoci. Andiamo nel 1999 per Michele da Fermo, perché mi dice dopo Civitanova, Macerata, non si può non salutare gli amici di Fermo. Anche Fermo conosco molto bene. Nel 1999 in classifica al numero 5 c'erano i Venga Boys.

0: Studio Più Compilation.
1: Solo il venerdì la Studio Più Compilation. Boom boom boom boom. Venga boys, ragazzi, tanta roba, tanta roba. Andiamo nell'anno 2009 per Dennis. Anno 2009, Black Eyed Peas, David Guetta, Lady Gaga, Edward Maya, Inna e poi Pitbull. Rallentiamo il beat e la canzone di Pitbull al numero 5 in classifica è questa.

Eh beh, grande disco, eh. 3, 4, 5, 6, 7. Rumba, sì, mille ricordi legati a questa canzone del 2009 di Pitbull, I Know You Want Me, su Studio Pirata della Station Italia. Chiudiamo la Studio P Compilation, che facciamo solo il venerdì e verrà confermata anche nella nuova stagione, con un disco dell'anno 1992, perché così accontentiamo Archimede. Tutti gli altri che rimangono tagliati fuori ci proveranno venerdì prossimo. Nel 1992 il secondo disco in classifica era questo, Dottor Alban con It's My Life.

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Ronnie Milani presenta Club Connection. L'attesa è finita. Si riparte da dove avevamo lasciato. Il programma dove tutto è possibile torna in diretta. Club Connection, la nuova stagione. Da lunedì 14 settembre solo su Radio Studio Più.
2: Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai.

I'm Moving to the Sun, Who Shall Ultran a te? Imael, che si fa? Party time? Party time, dai, semplice, l'ultimo party time della settimana di I Feel Good. Poi arriva Eleonora Salvi, si sa chi può, e si inizia una nuova carrellata. Però intanto, se non avete partecipato alla Studio Più Compilation, potete partecipare ai saluti del party time, ok?

con la macchina stanno andando in direzione al centro commerciale. Si va di venerdì al centro commerciale. Quelli fighi vanno il venerdì. Quelli con famiglia vanno la domenica. Soprattutto se piove. Vabbè, ragazzi. Dai, poi questa è la stagione in cui non sai, cioè, perché sei demoralizzato, hai visto che è arrivata un po' di acqua, cambiate le temperature. Ah, che se c'è il sole è ancora figo andare in giro, eh. Io vado in giro, se appena posso io prendo la macchina e vado in giro. Ormai è una vita che non sono andato in giro per problemi legati al lavoro. Adesso quando non lavoro prendo e vado in giro. Vedo cose anche piccole, per carità, però insomma anche pochi chilometri bastano per cambiare aria. Assolutamente. Poi se è bello, ancora più bello. Buonasera Rossano, benvenuto nel Party Time.

Baby Hello, vedi, con questa musica il ritmo giusto per pulire casa, quindi avanti e indietro con lo scopeton e via andare. Buongiorno Frankie, beh a quest'ora ormai sono quasi le 18, buona serata, cioè, buonasera a te.

Andrea di Pontevico, sono contento del tuo acquisto di cui mi ha mandato il messaggio vocale, che vabbè non trasmetto in onda, ma comunque sia grazie, sono felice per te. Quando cambi la macchina, ragazzi, e poi prendi qualcosa che poi ti stupisce, figo, figo, bello. Party time, gli ultimi 10 minuti insieme, 338-141-1001, se c'è ancora qualcuno che vuole augurare buona serata, buon weekend agli altri, lo faccia adesso o taccia per sempre. Nel senso buono.

uno dei bassi più iconici dell'inizio degli anni 2000 che può aver influenzato Dito nella piaga. Voglio dire, le sonorità richiamano molto. Va bene, You Gonna Want Me, You Gonna Want Me. Altro disco a cui sono affezionato. Bel disco di quell'epoca. Lo suonavamo alla Baia Imperiale quando facevamo il lunedì, tutti i lunedì dell'estate alla Baia Imperiale. Altri tempi. Va bene, ci sta, ci sta. Ve lo ricordate quando è arrivata a Studio Più in Riviera? Ve lo ricordate? C'eravate quando è arrivata a Studio Più la Dance Station d'Italia da Riccione in giù? Che figata! Bei ricordi, dai, da sbloccare, 25 anni fa, 26, più o meno, a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Qua siamo nel 2010.

0: Dennis Ferrer, I Heard You Say. Che disco, poi questo bassone mega galattico. Va bene, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo questa sera al Palace Café di Malavicina di Roverbella, domani alla festa del Turtel di Cappelletta, poi domenica con Pasquale La Ricchia su Studio Pila della Station Italia, lunedì nuova puntata dei Feel Good. Un bel fine settimana, grazie.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
10: Un giorno mi disse un

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ritorna alla Serie A alle 20.45. Venezia e Fiorentina aprono la quarta giornata. Domani il turno prosegue con Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Alla vigilia del big match dell'Olimpico, Amorim spende parole al Miele per Gattuso. È una leggenda e un esempio per la nostra squadra. Il tempo dei grandi campioni rossoneri è completamente diverso, ma nessuno deve dimenticare di giocare per il Milan. Dall'altra parte il tecnico biancoceleste non ha parlato in conferenza, ma i microfoni di DAZN rivela che sogna di vedere l'Olimpico pieno. Da subito, aggiunge, avevo parlato di elmetto e impegno, continuiamo su questa strada. Serie B alle 19 si apre il quarto turno con Empoli Arezzo, alle 21 altre due sfide, in campo Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, comincia alla grande il cammino dell'Italia di Fefe De Giorgi, 3-0 contro la Svezia sotto lo sguardo del presidente Mattarella. Linea a Gerardo De Vivo.
2: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come due anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport, resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro Yuri Romanò.
3: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
2: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
1: Tennis US Open, grande attesa per le semifinali del torneo americano. Dalle 21 il tedesco Sasha Zverev sfida il russo Karen Khachanov. Nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Francis Tiafoe e Ben Shelton. Quest'ultimo ha eliminato Alcaraz nei quarti. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'atletica, Budapest, la prima delle tre serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Ed è tutto dallo sport.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.
4: Attention please!
5: Andiamo, andiamo!
4: Due!
5: Ci siamo!
4: Uno! Eleonora Salvi presente!
5: Eccomi! Buonasera popolo di Radio Studio Più! Come andiamo, come andiamo?
6: Dai, che è venerdì!
5: Sì, è venerdì,
6: dai,
5: è venerdì!
6: È venerdì,
5: l'abbiamo
6: dai,
5: detto!
6: Che è venerdì.
5: Ah, sì, venerdì, non si capisce più niente
6: dai,
5: qua!
6: Venerdì!
5: Sì, è vero, signori, siamo venerdì, buon weekend a tutti, siamo all'11 di settembre, le 18 in punto, staremo insieme per un po' questa sera. Allora, ci saranno tante belle sorprese, tanta buona musica, i vostri messaggi, perché lo ricordiamo, i protagonisti in questo programma sarete voi e potrete, insomma, contattarci al 338-141-1001, messaggi vocali, oppure scritti, o se preferite anche delle foto, dei video, insomma, quello che volete. Allora, vediamo se ce l'abbiamo. Signore, ci sei?
6: Carmelo!
5: Quella, Carmelo, come siamo belli carichi!
7: Radio Studio Q.

energia, che energia, Save Me Tonight. Iniziamo proprio con il botto, con la voce inconfondibile di Jennifer Lopez e insomma in console David Guetta, grandissimo artista.

Ricordali i nostri ascoltatori che sono subito sull'attenti e scrivono già al 338 141 1001. Vedi la nostra amica da Sciacca, buon venerdì anche a te cara amica. I nostri amici da Mantova, loro sono Jessica e Mattia. Tra l'altro, dato che si parla di Mantova, vi invitiamo, gli amici di Mantova e non, a Malavicina di Roverbella per il super evento targato Radio Studio Più. In console Frankie Gada, fino a tarda notte ci sarà tanta buona musica. Insomma, noi vi aspettiamo. Dove? Al Palace Café.

Dua Lipa qui sulle frequenze di Radio Studio La Dance Station d'Italia. Beh, Dua Lipa, classe 1995, è ormai una delle pop star più importanti della scena internazionale, questo lo possiamo dire insomma a gran voce. Pensate che nel 2024 è arrivato il suo terzo album e insomma ha pubblicato un disco che parla di crescita, di cambiamenti, di relazioni e soprattutto della capacità di affrontare insomma anche i momenti difficili con atteggiamento positivo. E proprio da quell'album deriva appunto Houdini, che insomma ha aperto il suo singolo, il suo

Era il 2010 con Stromae qui su Radio Studio Pio. Allora, che succede questa sera nel mondo, o meglio, a Milano, a Cerro Maggiore per la precisione? Salutiamo il nostro Chris, nostro Christian Boselli. Questa sera si troverà in discoteca Dove la Villa. Insomma, fanno un grandissimo evento targato Radio Studio Più e ovviamente l'invito è rivolto a tutte le persone, insomma, che vogliono fare festa. Invece per gli amici di Mantova e non solo, l'ho ricordato prima, lo ricordo nuovamente per chi si fosse appena collegato, ci troveremo a Malavicina di Roverbella al Palace Café. A seguire domani sera ci sarà la festa dei Turtei a Cappelletta. In festa ci sarà Remember the Time e poi ci sarà anche l'evento al Custozza, tra l'altro di martedì sera, una festa in piazza. Insomma, ci saranno davvero tantissimi eventi, noi non possiamo fare altro che ricordarvi, insomma, di scaricare la nostra app gratuita e di andare sulla sezione eventi per scoprire qual è l'evento, insomma, che è più vicino a te. Arriva proprio lei, Elettra Lamborghini.

Voilà, Elettra Lamborghini. Io non so voi, ma è una donna che amo follemente, perché ha una comicità, diciamo, molto particolare, molto, molto bello. Cioè, una ragazza molto, molto spontanea. Tra l'altro, lo possiamo dire, questa canzone, insomma, è bella, cioè molto orecchiabile. Tra l'altro, è stata la canzone, insomma, che ha portato quest'anno a Sanremo. E vi ricordate, no, che diceva sempre dei festini? E meno male, perché meno male che c'è stata lei che ha fatto, diciamo, un po' di hype, definiamolo così, perché se no era un po' tutto noioso, no? Vabbè, comunque, all'ascolto abbiamo la nostra piccola Greta, la nostra piccola, che piccola ormai non è, e ci tiene al corrente che, insomma, ci vedremo questa sera. Non vedo l'ora, vediamo, manca sempre meno. Poi, che dire, ieri il nostro piccolo fanciullo, che fanciullo in realtà non è, il nostro piccolo cagnolino, San Bernardo, ha fatto 5 mesi. Insomma, tra l'altro oggi è stato, insomma, in toilettatura e è stato via più di 2 ore. Cioè, io non so, peggio delle donne quando vanno dal parrucchiere. Una roba impressionante, però è arrivato tutto bello profumato, bello. Vabbè, comunque, bando alle ciance. Vorrei farvi una domanda davvero semplicissima. Ne avevamo parlato tempo fa, mi piace riproporlo, perché c'era stato un buon feedback dai vostri messaggi arrivati al 338-141-1001. Dato che siamo venerdì, io vorrei chiedervi: non è weekend senza? E dovete, insomma, completare voi la frase. Può essere magari che non è weekend senza una persona a voi cara, può essere magari un lavoro che fate nel weekend e che amate fare, come magari nel mio caso. Per me non è weekend senza lavoro, perché bene o male da maggio non ricordo weekend, insomma, in cui sono libera, ma io ne sono contentissima di questa cosa, perché è un buon segno, nel senso, sempre bello lavorare, fare comunque ciò che si ama fare. Comunque, non è weekend senza? Può essere uno sport, può essere un posto, può essere una persona, insomma, qualsiasi cosa. Per voi cos'è il weekend?

Non è weekend senza, beh, per il nostro amico da Milano, Marco, lui dice: non è weekend senza una bella pizza, birra ghiacciata e divano. Il venerdì sera per me inizia ufficialmente il weekend. Mi piace anche il messaggio di Luca da Bologna: non è weekend senza dormire fino a tardi almeno una mattina.

0: e questa la potremmo dedicare proprio al weekend. Tu mi piaci tanto. È vero, avevo chiesto al 338-141-1001, non è weekend senza... Beh, dovevate finire voi la frase, poteva essere un amico, poteva essere una persona in generale, ecco, un amante, che so, poteva essere un posto, uno sport, un lavoro, insomma, qualsiasi cosa.
1: Non è un weekend senza gin toni.
0: Ti pareva.
2: Avete detto gin toni?
0: Sì, l'abbiamo detto.
2: No,
0: stai lì, per l'amor di Dio, stai lì. Allora, il nostro amico da Savona: per me non è weekend se non si suona qui in casa mia con gli amici. Bello, una bellissima cosa, vedi. Io ho una piccola discoteca in casa e tutti i weekend, in modo particolare il venerdì sera, si suona, si balla in casa mia con la musica dance 90-2000. In console ci sono sempre io, ce lo scrive, il nostro amico Beppe. Beh, questa è una cosa davvero molto bella, dai, vi riunite, insomma, e si canta, si balla tutti insieme, perché no? A costo, tra l'altro, zero, perché si è in casa. Allora, non è weekend senza chi come me fa in modo che nei locali della Movida non manchi il ghiaccio per i cocktail. Oh, senza di loro! E qui mi verrebbe da dire.
2: Comunicazione di servizio.
0: Sì.
2: Il tavolo sbronzilla, chiama 2 giri di vodka lemon.
0: Ringrazia il nostro ascoltatore, che senza di lui... Allora, non è fine settimana senza un'immersione al lago. Donato da Milano. Beh, è una cosa, diciamo, diversa, ma anche in inverno fai questa cosa? Perché è un po' critica, eh? Andiamo avanti con la musica.

0: posso farvi.
1: Ehi, ciao.
0: Buonasera.
1: Buonasera,
0: ottimo,
1: ciao.
0: Fresco trentino. Buon weekend. Senza i miei due ragazzoni che tornano dalla trasferta lavorativa.
1: Ah, che bravi.
0: Perché io l'ho mandati all'estero a lavorare.
1: Sì.
0: Che è molto meglio. Però estero vicino, sono in Austria. E venerdì tornerò al papà.
1: Ah, che bello.
0: Se vedo io, loro tornano al papà. Perché seratone e weekendone. Ciao, salve, un abbraccio.
1: Beh, devo dire, avrai un weekend bello pieno, pieno di emozioni, eh.
2: Si salvi chi può. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Caldo in ritirata al nord entro il weekend su tutta Italia, le temperature vedranno quindi un ridimensionamento, venerdì atteso un ulteriore calo delle temperature al centro-sud con il gran caldo che verrà confinato ai settori ionici, in particolare alla Sicilia orientale, poi nel weekend l'aria fresca completerà l'opera e determinerà un calo termico anche all'estremo sud. Sul resto d'Italia non si avranno più variazioni significative, il clima sarà gradevole ovunque con temperature nelle medie del periodo. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Ronnie Milani presenta Club Connection. L'attesa è finita, si riparte da dove avevamo lasciato. Il programma dove tutto è possibile torna in diretta. Club Connection, la nuova stagione. Da lunedì 14 settembre solo su Radio Studio Più.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quando ci fa sentire

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

apriamo così il primissimo party time per quanto riguarda il programma Si Salvi Chi Può. Siamo a venerdì 18:39 e i vostri messaggi al 338 141 1001. Questo è il momento giusto per poter salutare una persona che si trova dall'altra parte del mondo, oppure semplicemente, non so, volete, non so, fare gli auguri a qualcuno che compie gli anni, o magari semplicemente scrivere un messaggio. Beh, è il momento giusto. Andiamo.

0: Andiamo, andiamo. Senti che rock.
1: Hai l'animo rock.
0: Devo dire, abbiamo il nostro insomma vocalist number one, non possiamo non metterlo in onda. Vada.
2: Ci sono giornate che chiedono solo di essere colorate un po' di più.
0: Sì.
2: Con una voce che regala leggerezza,
0: sì.
2: E una musica capace di cambiare l'umore.
0: Uela.
2: Su Radio Studio Più e si salvi chi può.
0: Ma grande, ti meriti gli applausi, dai, era una bomba. Il nostro Christian, che ringraziamo di cuore. Ciao Christian.

Flamenco Paranoia. Samurai J, la versione remixata, una canzone, vabbè, che abbiamo ascoltato, riascoltato, riascoltato ancora, e l'abbiamo riascoltata ancora, insomma, in tutte le piazze d'Italia e non, e l'abbiamo ovviamente anche ballata, perché è bella, molto orecchiabile. Allora, dobbiamo fare i saluti ai nostri amici da Pesaro, il nostro Roberto, il nostro numero uno Cristian Scrivola, guarda che patate, guarda che dolci, il nostro pastaiolo da Macerata, ciao, un grande abbraccio. Abbiamo la coppia che scoppia, certo che ce l'abbiamo, Sabrina e Luca, ciao ragazzi.

comunque devo dire che gli ascoltatori sono molto dolci, perché inviano anche dei messaggi davvero molto belli, come questo. Io vorrei salutare voi, siete la mia medicina del buon umore. Grazie di esistere. Allora, purtroppo non si è firmato, o firmata, non sappiamo se è un uomo o una donna. Ad ogni modo, grazie mille di cuore per questi messaggi, ci riempiono il cuore di gioia. Insomma, in qualche modo stiamo riuscendo in questo obiettivo, nel nostro piccolo che facciamo nel quotidiano, no? Allora, un grande saluto anche al nostro Dani, abbiamo la nostra amica Angelica da Messina, buonasera, che ci scrive finalmente venerdì, e anche Rudis di Peschiera del Garda. Rudis, fai il bravo.

che sound. Mamma mia, Bob Sinclair, I Can't Wait. I nostri amici della Romania, buonasera, benvenuti nel Party Time. Guarda come ci allarghiamo, una famiglia sempre più numerosa. Allora, abbiamo una bellissima dedica, una bella dedica per Sabrina. Sabrina, devo leggerlo in modo romantico? Poco sensual? Vai, ci provo. Sabrina, sei la mia unica ragione di vita. Ti amo da morire. Firmato Mick. Uela, quanto amore nell'aria, vedi? Questi ometti, allora vedi che ci sono ancora gli ometti che sono dolci. Sono nascosti, ma ci sono, eh.

0: Vabbè, io comunque una cosa non l'ho capita. Non ho capito ancora che giorno è. Wait so long, che bello. Allora, Doce e Barba è tra un'oretta direzione Arona per cena sul lago con amici e amiche di gioventù. Che bello, il nostro Gio da Varese. Beh, sicuramente sarà una bellissima serata, no? Poi è sempre bello quando, insomma, vedi amici che non vedi da tempo, no? Dove magari ricorderete i momenti passati insieme della vostra gioventù, perché no? Allora facciamo una breve pausa,
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
9: Un giorno mi disse un vecchio saggio.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero è in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
2: L'economia.
1: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra, subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia, complessivamente nel secondo trimestre raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004, ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la premier è intervenuta a Vercelli all'inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
3: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
1: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento del ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine mercati, il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile. Milano chiude a più 1,36%, parziale sollievo anche per lo spread coi titoli tedeschi su quota 86. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Tra l'altro vorrei ricordarvi che questa sera concluderemo mezz'ora prima il programma alle 19.30, insomma prima del party time. Questo perché? Perché poi noi andremo a Malavicina di Roverbella per fare insomma questa grande festa al Palace Café. Infatti la festa procederà, vi aspettiamo mi raccomando per insomma questa grande grande festa. I vostri messaggi al 338 141 1001, tra cui insomma questo bel messaggio: buonasera Eleonora, sono Pasqualino da Modena e vorrebbe insomma ascoltare una canzone e dedicarla a sua moglie Elisa, che insomma l'ama tanto, no? Allora, noi solitamente in questo programma non facciamo dediche, però diciamo una volta ogni tanto perché no, dato che questo messaggio era molto bello, era un peccato insomma non metterlo in onda. Quindi, caro Pasqualino, hai scelto una bellissima canzone, parliamo di Stevie Wonder, un grandissimo artista, I Just Called to Say I Love You, e è una delle canzoni che ti ricordano che in amore non serve per forza un'occasione speciale per dire quello che provi, no? E Stevie insomma racconta proprio questo, cioè ti ho chiamato semplicemente per dirti che ti amo, non è il tuo compleanno, non è Natale, non è un anniversario, è un giorno qualsiasi, ma io voglio insomma dirtelo. È una canzone del 1984 diventata uno dei grandi successi di Stevie Wonder e legata anche al film The Woman in Red. A questo punto l'ascolterei, I Just Called to Say I Love You, Stevie Wonder.

fa, la voce l'avete riconosciuta, eh? Il nostro editore Claudio Tozzo con A Mano a Mano. Bella, una bellissima canzone, non stancherà mai. Poi questa versione remixata è particolarmente bella. Comunque adesso spostiamo insomma l'attenzione, parliamo di una grandissima artista, parliamo di Jennifer Lopez, no? E lei ha detto esplicitamente insomma che le attrae l'uomo che si rifà il letto e lava i piatti dopo cena. Per me questa cosa è molto sexy, dice, no? Durante una recente intervista rilasciata alla Fox News nel corso del suo soggiorno insomma in Sicilia, Jennifer Lopez ha condiviso la propria visione sul partner ideale, spiazzando il pubblico con dichiarazioni lontane dagli stereotipi insomma dello star system, no? E la pop star ha infatti chiarito che di non rimanere diciamo impressionata dai beni di lusso come automobili, orologi preziosi o jet privati. Ovvio, le fanno piacere, ma non è la prima cosa a cui insomma fa caso, no? A conquistare l'artista sono piuttosto le premure e le responsabilità quotidiane, definendo estremamente affascinante i gesti semplici di chi collabora in casa, come rifare il letto o lavare i piatti. Beh, io sono molto d'accordo con diciamo questo pensiero, e che dire, ascoltiamo On The Floor, Jennifer.

Io non so voi, ma secondo me per Jennifer Lopez non passano mai gli anni. C'è una bellissima donna e comunque diciamo che non è di primo pelo, passatemi il termine. Allora, salutiamo Mary che è sempre all'ascolto, buonasera, e anche il nostro amico da Modena. Gli mandiamo un grandissimo abbraccio virtuale.

0: Weekend, come in questo momento. Esatto. Allora, signori, siamo arrivati in fondo e voi direte: ma come mai? Solitamente stiamo fino alle ore 20, invece questa sera no. Per quale motivo? Semplicemente perché adesso ma basta, smettila, mi disturbano qua. Allora, perché questa sera adesso, in questo momento, sto per andare a Malavicina di Roverbella al Palace Café. Ci sarà questo bel evento, insomma, noi vi aspettiamo, insomma, amici di Mantova e non, insomma, tutti gli amici nei dintorni, veniteci a trovare che questa sera facciamo casino. Poi, per gli amici di Milano, ci sarà l'evento a La Villa, a Cerro Maggiore. Quindi, mi raccomando, non potete mancare, venite agli eventi di Radio Studio Più. Che dire, per quanto riguarda invece il programma, beh, ci risentiamo sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, da lunedì, insomma, dalle ore 18. Ora vi lascio in ottima compagnia, insomma, con la musica di Radio Studio Più. Buon weekend a tutti, fate i bravi!
1: Spot. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: to worldwide in the world's most beautiful woman.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
2: Spot.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano.
6: Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax.
5: Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
7: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
8: I Remember Yesterday.
7: La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
9: I Remember Yesterday.
7: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Più.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Caldo in ritirata al nord entro il weekend su tutta Italia. Le temperature vedranno quindi un ridimensionamento. Venerdì atteso un ulteriore calo delle temperature al centro-sud, con il gran caldo che verrà confinato ai settori ionici, in particolare alla Sicilia orientale. Poi nel weekend l'aria fresca completerà l'opera e determinerà un calo termico anche all'estremo sud. Sul resto d'Italia non si avranno più variazioni significative, il clima sarà gradevole ovunque, con temperature nelle medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex K.

tra parentesi, Pippo di Trento. Ancora ciao a tutti, mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo insieme fino alle 22 per ballare rigorosamente con la musica dance 92.000 scelta da voi, in questo caso tramite il nostro numero 338 141 1001, il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. richiedete adesso un brano dance 92.000 nel messaggio vocale, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. proseguiamo con Mastro G, balla bella.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

0: Machine 90, studio più la Dance Station Italia, radio che stai ascoltando. Oh, alle ore 20:30 e alle ore 21:30 c'è il party time, lo ricordate, vero?
1: Caramba!
0: Perché noi siamo prontissimi per farvi ballare con le vostre richieste, quelle che avete fatto al 338-141-1001 oppure tramite il nostro sito 90.studiopiu.net inviando un bel messaggio vocale. Mentre adesso la prossima richiesta di Giacomo di Varese è Gigi D'Agostino, The Riddle, e le mani qui cosa fanno?

0: people, we got a time. So, okay.
1: All right.

0: ha detto racchia, racchia, racchia alla fine. Stava parlando. Chi stava parlando? Non si sa. Va bene. Oh, siamo arrivati alla fine di questo primo spazio. Adesso inizia il secondo spazio, che in realtà sarebbe il terzo blocco dopo la pubblicità, perché c'è il primo party time di questa sera. Siete caldi? Siete carichi? Carichi, carichi?
1: Che è la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: Allora restate lì incollati alla radio. Chi cambia canale è un collegati subito.
2: 90.studioplus.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine. Studio Più Dance Station. Spot.
3: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
4: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Senti che pezzettino che ho scelto per iniziare il primo party time di questo venerdì 11 settembre alle 20.55, alle 35, ho sbagliato di qualche minuto, dai. C'è Havana 1992, senti che pezzo, senti che cosa abbiamo scelto per te.

0: com'è? Secondo me hai ragione, è proprio così anche per me, sono d'accordo. Havana Shpoom, è scritto così, S-C-H-T-O-O-M. Se volete richiederlo poi magari qualche altro giorno, io ve lo dico esatto, così non ci possiamo sbagliare. Prossimo messaggio, anzi primo messaggio di questo Party Time, sentiamo chi è, suonano!
1: Comandante Alex, buonasera, Davide Concesa.

0: Se anche tu stai facendo turu turu, sei nel posto giusto. Il DTM 90 è il primo party time di questa sera. Rissola il nostro citofono.
1: Ciao Alex, Simone di Arcole.
0: Ciao Simo.
1: La richiesta di questa sera mi ricorda le prime esperienze che facevo in discoteca e erano tutte il sabato o la domenica pomeriggio. E, insomma, era un periodo particolare, bello. Entravi, c'era ancora il sole, uscivi, era buio, tanta roba, cosa che le attuali generazioni non sanno neanche cosa vuol dire, ma in generale la vita della vera discoteca non sanno cos'è. Io vado molto fiero di aver vissuto quel periodo. Il brano sono i Light Experience One con Jungle Life, la dedico a tutto il popolo della discoteca, in particolare a Pietro, perché so che è uno il quale augura sempre di ballare, insomma, se lo merita, e a tutti gli altri. Il classico buon weekend, bagai, a lunedì, ciao.
0: Jungle Life, buon weekend anche a te.

0: Life, questo è il DTM 90, il primo party time della serata. Suona già il citofono, mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo, sentiamo chi c'è.
1: Buonasera Alex e buonasera a tutti gli amici del DTM, sono Pietro da Milano.
0: Ciao Pietro.
1: Stasera volevo richiedere il brano Shining Star del grandissimo Mario Fargetta, dedicarlo a tutti voi, grandi appassionati di musica dance, per augurarvi un buon fine settimana. Un saluto, un abbraccio e divertitevi, ballate, sorridete, scatenatevi, non rompete niente, ricordando quanto dice, quanto consiglia Andro. Un abbraccio di nuovo a tutti e buona serata, ciao!

0: E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti!
1: Qua parte My Alex, non c'è niente da fare quando sente questi pezzi. Tra l'altro remixato da Motta.
0: Sono i numeri uno!
1: Lui va così, lui il nostro vocalist vocalizza e così è finita, dai. Proseguiamo, questo è il primo Party Time, ancora ciao a tutti, sono le 20:47 su Studio Più, la Dance Station Italia. Oggi venerdì 11 settembre, suona il citofono, sentiamo chi è il prossimo, sentiamo.
2: Ciao Ale, ciao DTM, Blocchi da Prato, un grande saluto a tutti. Stasera voglio ascoltare Comodo di Picotto. Buon fine settimana, ciao ciao!
1: Ciao ciao anche a te, ed eccolo qua. Comodo, il drago di Comodo. Tira sul volume a palla, qua ci vuole, eh.

0: Sì, stai comodo, stai comodo. Prossimo, prossimo messaggio.
1: Ciao, dica a tutti il popolo di DM Sunshine di Destination. Buon weekend, a salute Paolo da Fonzie.
0: Grande Paolo, buon weekend anche a te.

0: adesso, oggi venerdì 11 settembre, in apertura del weekend ci stanno questi pezzi carichissimi. E quando partono questi pezzi noi cosa facciamo?
1: Le mani in alto!
0: Esatto! Alex Castellini, Dance Time Machine 90, suona citofono, prossimo messaggio.
2: Ciao Alex, un saluto a tutto il popolo del DTM. Siccome dopo i bagurti dell'estate sono dovuto andare dalla nutrizionista che mi ha dotto tutti i carboidrati, volevo dedicargli la canzone che fa poco pa, poco pa, poco poco poco pa. E la pecora? Mango quella. Willy di Fermo, ciao.
0: Grande Willy, Willy, bisogna stare attenti perché se mangi poco pa, poco pa, poco poco poco pa, poi non hai le energie, I carboidrati non possono mai mancare. Ho detto una cosa seria, incredibile.

È rotto il tram? È rotto? Chi ha rotto il tram? Chi ha spaccato la baracca? Va bene. Prossimo messaggio? No, non c'è il prossimo messaggio. Ah no, perché adesso c'è la bonus track. Sì, l'abbiamo scelta noi. La scegliamo noi alla fine del party time, del primo party time. La bonus track è Mato Grosso, Jungle.

0: Reggi, Mato Grosso, 1992, Jungle. Siamo arrivati in fondo al party time. Suona ancora il citofono. Chi sarà mai a quest'ora? Chi sarà mai alle ore 20:58 che suona il citofono del DTM? È lui.
1: Buonasera a tutti e buon lunedì. Allora, stasera volevo fare un salutone enorme al Paolone Nazionale e a Rocky da Prato, e con lui volevo scusarmi se lo saluto poco, ma la colpa è sempre di Alex.
0: È sempre mia.
1: Vi do una dritta: quando non sapete a chi dare la colpa, date la colpa ad Alex, perché è sempre colpa sua.
0: È vero, è vero.
1: Come di questa nuova bellissima sigla del DTM che mi continua a rimbombare in testa. Alex, è sempre colpa tua. Ma Alex, lo sai che le tende e gli occhiali d'ora in poi si faranno compagnia e non saranno più da sole? Ciao, Q da Milano.
0: È interessante questa cosa, che si facciano compagnie e non sono da sole. E io sono anche un po' preoccupato perché ne ho appena comprate due. E quindi, essendo due, se prima erano da sole, adesso no, cosa succede? Non lo so, non lo so. Io comunque vorrei fare un regalo. No, non lo facciamo, dai, non mettiamo la sigla. Mettiamo

0: Consum Up, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Sum Up siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Sum Up.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
2: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.

0: Mike Jones, After Love.
1: Mi scusi, ma lei lascia fare la crema pasticcera.
0: Le uova.
1: Si aggiunge le uova freschissime.
0: Lo sapete che se dice love il pasticcere lui fa così. E la richiesta è quella di Q di Milano che...
1: Che è la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: Dopo che ha dato la colpa a me per tutto, almeno si fa lucidare dal nostro pasticcere. Dai. Arriva la richiesta di Emanuela di Forlì, Typical, For Your Heart.

con 2N di Sam Moritz, ci ascoltano anche dalla Svizzera. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, dalla Svizzera. N, ci mandi della cioccolata buona, sì, quella Svizzera, quella buona buona. Va bene, dai, proseguiamo, ricordatevi che tra poco c'è il secondo partitime, andiamo da Patrizio di Milano, c'è Bjork, Big Time and Sensuality.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
3: I Remember Yesterday.
2: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Capretti.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now. Space.

0: Il primo messaggio.
1: Ciao Alex, Andro di Lendina.
0: Ciao Andro.
1: Il tempo si è sistemato, è venerdì sera, quindi
0: giusto.
1: Io giustamente vorrei bere qualcosa.
0: E allora?
1: Dunque Alex, sotto col nostro ormai conosciutissimo cocktail, il cocktail della trasmissione, il mitico Gin Punto. Vai
0: esatto.
1: Alex, richiesta di stasera, brano in questione è Josh One Contemplation, Alex Neri Remix. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.

0: Prossimo messaggio.
1: Buonasera Alex da Vincenzo. Questa sera scelgo Tonight di Supercar. Un saluto un po' lo staff del Party Time. Buon weekend a tutti. Ciao, adio.
0: Ciao, adio. Buon weekend anche a te.

anni dopo di noi, è stato in vacanza per tanto tempo, è quanto? Addirittura tre settimane? Ah, come anche noi, è vero. Io devo stare zitto, non posso dire niente, no? Vabbè, allora sto zitto. Arriva a

0: Buon venerdì, oggi 11 settembre. Io vi ricordo ancora una volta l'appuntamento di questo sabato, cioè domani a Cappelletta in provincia di Mantova, una grande notte dance con il DTM 90. Saremo io e Frankie Gada. Prossimo messaggio in arrivo. Sentiamo chi sto al nostro citofono.
1: Ciao Ale, sono Daniele di Bergamo. Volevo ascoltare Profondo Rosso Remix dedicato a Elena. E...

0: e spazio-temporale. Il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo. Suona citofono, sentiamo chi c'è.
1: Buonasera, spero di essere ancora in tempo. Stavo dimenticando di mandarvi il vocale. Alex, un bel pezzo progressive stasera. Grazie mille. Ciao, grande family del DTM90. Bacioni, Venu, salutamo.
0: Salutamo, questo è progressivo, eh.

90 insieme fino alle 22. Ricordatevi l'appuntamento di domani sera a Cappelletta. Saremo anche live, tra l'altro in radio, quindi ti sentirete qui sulle magiche frequenze di Radio Studio Più. Prossimo.

0: che i tortelli alla di zucca, che sono veramente i numeri uno. Mentre invece torneremo con l'ITM 90 in radio lunedì, come sempre, alle 11.30 nel Morning Fever, e poi la sera dalle 20 alle 22 da Alex Castellini. È tutto, bauci bau ciao e buon weekend.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew. Your dance station.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

Ragazzi, un bacio da Giampiero XP con questo grandissimo caldo che sta avvolgendo la nostra bellissima penisola che è l'Italia. Riparte Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ripartiamo con un pezzo molto soft, anche molto di classe, grande grande. Giampiero XP, Benny Camaro.

E io devo anche segnalarvi che oggi è l'uscita ufficiale di questa traccia, che mi auguro vi sia piaciuta, vi piaccia, la suoniate nei vostri aperitivi estivi. Gianfiore XP, Benny Camaro con la voce bellissima di Sofì, grande grande grande successo della mitica Mina. Attenzione, perché adesso noi ci addentriamo nell'afro house, in particolare c'è una traccia che hanno elaborato Richard Gray, Lissat, che saluto perché è uscito anche un mio pezzo sulla sua label. Il progetto

bellissimo sentire una vecchia song, una vecchia hit, Everyday People in chiave afro funk mix, ed è questa la denominazione della traccia del remix firmato da Richard Gray, Lissat, Lawrence C and Eddie Pay. Sono in quattro, dai, state viaggiando in Giampiero Experience. Adesso c'è una delle mie tracce preferite di questo nuovo viaggio di Giampiero Experience, c'è Kevin McKay, che è specializzato nel riprendere hit del passato, ha ripreso Lay All Your

Grande successo degli ABBA, rielaborato da Kevin McKay, Lay All Your Loving Me. Devo dire, una bella traccia, fatta anche molto bene, come usa fare Kevin McKay. Il viaggio è quello di Giampiero Experience. Io sono Giampiero XP, ma come va? Vi siete già organizzati per questa estate, oppure state ancora pensando quale località, mi auguro italiana, per la vostra parentesi di vacanze estive? Intanto arriva Il cielo in una stanza, Dregos, Francesco Alemanno, con un rifacimento bellissimo

quanto è bella questa versione dei Dregos con Francesca Alemanno, che si conferma una delle voci più belle per questa estate. Ha ripreso il cielo in una stanza, difficile anche da reinterpretare alla grande, ci è riuscita alla grandissima, anche perché questa traccia permette, come dire, di essere molto eleganti, perché è la versione house jazz. A chiudere arrivano Block and Crown, anzi arriva Block and Crown, perché solo uno, Andri Block, con Web Band Queen. Sentite che mashup.

0: Angel Pure Experience, ennesima traccia di Adri Block, Block and Crown, che ha ripreso due grandissime hit, una mondiale, planetaria, parliamo di Dancing Queen degli ABBA, e poi ha ripreso una traccia che magari in pochi ricordano, ed è una traccia di Matt Bianco di metà anni 80, Wet Band Boogie, e diventa Wet Band Queen, appunto questo incrocio, questa sorta di mashup. Noi facciamo una piccola pausa in Angel Pure Experience e tra un po' rientriamo con le nostre novità dance.
1: Su Radio Studio Più. Giampiero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
2: Ronnie Milani presenta Club Connection. L'attesa è finita, si riparte da dove avevamo lasciato. Il programma dove tutto è possibile torna in diretta. Club Connection, la nuova stagione, da lunedì 14 settembre solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: Dance Mondiali su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: E ci ricatapultiamo nel viaggio di Giampiero Experience. Baci da Giampiero XP e fantastico weekend a tutti. Tra un po' vi do una bella notizia, una news che riguarda appunto proprio Giampiero Experience. Ripartiamo con Damasco DJ. Questa è Groove.
2: Attention. Feel the energy. Embrace the movement. Attention.

that never stops. DJ Dam Dam Damasco DJ con Groove, bella originale questa traccia, molto club nel viaggio di Giampiero Experience. Segnatevi anche questa Groove, ripeto, di Damasco DJ. La grande novità di Giampiero Experience è che finalmente, e ringrazio il mitico Claudio Tozzo, anche Giampiero Experience ha il suo podcast. Basta andare, entrare nel sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, e ritroverete anche i podcast di questo programma se vi piace, e magari riascoltare tutte le tracce nuove che caratterizzeranno, mi auguro, i vostri DJ set, i vostri aperitivi. Quindi entrate nel sito di Radio Studio Più, radiostudiopiu.net, e all'interno troverete il podcast di Giampiero Experience. Arriva Play Right, Balearics Remix.

0: Giampiero in Spirit.
1: Bella questa traccia che ha ripreso Corazon, se vi ricordate, e solo in questo caso è Fendi con Crazy Biza, Playwright, la Balearics Remix, perfetta per i vostri aperitivi, per i vostri DJ set in giro per l'Italia sulle bellissime spiagge italiane, nella speranza che poi ci incrociamo da qualche parte. Io devo ringraziare, a proposito di persone incrociate nei miei tour, devo ringraziare i ragazzi in migliaia, non so se avete visto i video di Ischia, i ragazzi di Ischia che per Italia Remix sono stati tantissimi, e poi anche i ragazzi della provincia di Benevento, i ragazzi di Apice, grazie di cuore. Si va avanti con la musica house di Giampiero Experience e arriva un eccellente David Penn dalla Spagna con Satisfy My Soul. Questo è uno specializzato nella

il DJ David Penn, specializzato nell'house, lo risottolineo perché ogni qualvolta ci delizia di una sua produzione ci accorgiamo che è di alta qualità, di alta classe. Segnatevi anche questa: Satisfy My Soul, soddisfa la mia anima, magari proprio con la musica house. In arrivo un classico degli Inner City, i Sanderson, che sono stati delle icone della musica house. Pennies from Heaven, DJ Paulette in For a Pennies Remix.

tanto amato l'Inner City, ricorderete senz'altro le altre due grandissime hit planetarie, parliamo di Good Life e di Big Fun. Big Fun fu la prima delle grandi hits dei mitici Inner City, Pennies from Heaven, e tra le mie preferite senza alcun dubbio questo è un rifacimento firmato da DJ Paulette. La traccia è denominata DJ Paulette in For a Pennies Remix. In arrivo e a chiudere questa seconda tranche, manco a farla apposta, Marina Trench con Let's Dance.

0: Marina Trench, perché si chiamerà Trench? Perché magari si esibisce con un trench e magari la lingerie sotto il trench. A chiudere il nostro viaggio di Gian Piero Experience. Gian Piero Experience Live.
1: Gian Piero Experience su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Ragazzi, dopo aver sorseggiato un drink rigorosamente analcolico, ma bello fresco, mi ha rinvigorito per ripartire in questa terza tranche di Gian Piero Experience in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, ho il piacere di presentarvi la traccia che ci permette di ripartire, firmata da Sgt. Slick, che ha ripreso una hit made in Italy, una hit della Italo Disco italiana anni 80, Get Closer, che fu cantata dalla mitica Valerie

viaggia questa versione strumentale in chiave house elettronica di Get Closer, che fu di Valerie D'Or, Italo Disco, che segnò all'epoca un decennio vincente in tutto il mondo della dance italiana. In questo caso Sgt. Slick nel viaggio di Jean Pierre Experience, che live vi incrocia le future hit, magari quelle che caratterizzeranno quest'estate nei vari club europei e mondiali. Noi ci allarghiamo anche mondiali, in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. In arrivo un progetto che vi ho presentato in chiave originale, anche un remix ho passato un paio di settimane fa, e vi presento l'ennesimo remix fatto bene da Tommy Venud, Private Mix di Medusa, Don't Wanna Go Home.

0: news dance mondiali, segnalate da Giampiero XP.
1: E non ci fermiamo mai, bella questa traccia molto molto elettronica, firmata e remissata da Tommy Venud, la Private Mix di un progetto che sta volando in tutte le charts mondiali, Medusa con la voce di Henry Camamille, Don't Wanna Go Home. In arriva un progetto di qualche decennio fa che ha ripreso un grande della musica dance mondiale made in Italy, parliamo di Joey T. Vanelli con The OJs, cioè gli originali. Questa è Love Train Club Remix di Joe Tivane.

0: Zero Experience.
1: Questo è un rifacimento di Love Train dei DOJs, del grande Joti Vanelli, che ho avuto modo anche di incrociare due o tre volte all'interno di alcuni club nel sud Italia, e quindi ho avuto il piacere, ho avuto l'ebbrezza di poter suonare al fianco del grande Joti Vanelli, che ha realizzato questa bella versione remix di Love Train. Il viaggio di Giampiero Experience va avanti con un progetto che arriva dalla Spinning Records, l'olandese Spinning Records, Raffi con

mai. Molto anni 80, i suoni che ha utilizzato Raffi, che è una femminuccia DJ, ha utilizzato dei suoni che fanno ricordare molto la Italo Disco anni 80, sta ritornando con un BPM molto alto, infatti stiamo viaggiando sui 131 BPM, i suoni della Italo Disco anni 80 in chiave house, con le basi ovviamente che vanno alla grande in questo periodo. A chiudere Jumpier Experience, Alex Calross con Ejeka, Rhythm of

0: Ecco, molti si lamentavano che non ci fosse il podcast di Gianfiero Experience. Da oggi basta cliccare radiostudiopiu.net, entrate nel nostro sito e vi trovate anche il podcast delle puntate di Gianfiero Experience. Per la mia grande felicità, grazie al mitico Claudio Tozzo.
1: Gianfiero Experience.
0: Molto forte questa traccia house che consumerò sulle spiagge italiane per quest'estate, per i pre-party, insomma, io uso passare musica house. Rhythm of House Music, Alex Calros con AJ. Ultima traccia di Gianfiero Experience di oggi. Devo risalutare i ragazzi di Ischia che erano presenti per Italia Remix qualche giorno fa, i ragazzi di Apice in provincia di Benevento, due grandissime tappe con migliaia di persone, grazie le Corazon, grazie anche a Cecere Production e D'Angelo Blundo AB Management. Ora adesso noi facciamo una piccola pausa, ci fermiamo, ma Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, va avanti con il grande pomeriggio in piena estate e divertitevi con noi. Baci da Gianfiero XP, grazie per essere stati con me. Ciao.
1: Gianfiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Alina.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Caldo in ritirata al nord entro il weekend su tutta Italia, le temperature vedranno quindi un ridimensionamento, venerdì atteso un ulteriore calo delle temperature al centro-sud con il gran caldo che verrà confinato ai settori ionici, in particolare alla Sicilia orientale, poi nel weekend l'aria fresca completerà l'opera e determinerà un calo termico anche all'estremo sud. Sul resto d'Italia non si avranno più variazioni significative, il clima sarà gradevole ovunque con temperature nelle medie del periodo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Ci siamo! Signori, tutti con le mani al cielo! Le mani al cielo! Le mani al cielo! Dove sta? Guardalo, guardalo che è là! Le mani al cielo! Attenzione, vedi che è attento, attento!

Allora, siamo in maggioranza con gli uomini, eh? Male, male. Weila!

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più Dance Station. This is Studio più.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
3: Axwell and Bon, Whatever Turns You On.

0: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Dite la verità, quando sentite questo disco tutte voi diventate un po' pantera.

non si sente niente. Ehi, ehi, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, siamo tornati. Facciamo un applauso a Cristian Boselli. Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma ci siamo, più forti di prima. Siamo pronti a partire in diretta nazionale 93.4 FM su Radio Studio Più. E siamo tutti pronti.

0: people in the place. If you've ever felt love,
1: vai che sei in diretta, vai.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

stasera le abbiamo viste tutte.

0: spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte.
1: Ci siamo?
0: Danzano le streghe di Gabri Ponte.
1: Dove sono le streghe?

saluto con gli ultimissimi dischi. Ma la musica qui

conosciuto più la Dance Station d'Italia. Eleonora Salvi, Frankie Gada, Mala Vicina.